I Just My Baby, Bruno Mars su RDS. Chissà se anche negli show milanesi si inginocchierà prima appunto dello spettacolo per pregare, così come ha fatto a Las Vegas. Questo è il nuovo singolo per lui, le 3:26. Giochiamo con il Vocaboradio.

Beh, in effetti nel nostro vocaboradio vorrei parlarvi adesso di un atto reverenziale, perché comincia così la definizione da cui dovrete poi estrapolare, diciamo, la parola che manca e quindi vincere, nel caso siate così bravi, la nostra RDS bag, mandandoci un messaggio vocale, mi raccomando, messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione. Allora, siamo pronti per la definizione. Appunto, come vi dicevo, atto reverenziale in cui il corpo decide di farsi piccolo piccolo affinché si possa guardare il mondo con umiltà. Sembra quasi una poesia, ve lo ripeto. Allora, atto reverenziale in cui il corpo decide di farsi piccolo affinché si possa guardare il mondo con umiltà. 38822 38822, messaggio vocale, nome e soluzione per partecipare al vocaboradio anche questa notte e per cercare di vincere appunto il premio in palio, la RDS bag. Vi aspettiamo numerosi anche questa notte, mentre abbiamo fatto le 3:27 nella notte dei guerrieri, arrivano anche loro, The Lumineers.

0: su RDS. Guarda, siamo già qua pronti per ascoltare un po' di messaggi, poi tra poco c'è una novità su RDS, il nostro gioco, il vocaboradio. Sentiamo il messaggio di Giuseppe.
1: Può essere un inchino?
0: No, Giuseppe. No, non è un inchino, sarebbe stato troppo facile, dai Giuseppe, non è l'inchino, mi pare che anche altri l'abbiano detto, per esempio, vediamo un po', Luca.
2: Prostrazione, no. Luca da Venezia.
0: No, non è prostrazione, mi spiace Luca, poi c'è anche Pietro che dice
3: prostrazione, Pietro
0: che dice la stessa cosa, ma non è prostrazione. E poi vediamo chi c'è.
4: La parola è inchino.
0: Inchino, no.
4: Angelo GPG.
0: Mi spiace Angelo, non è inchino, vedo che arrivano tanti messaggi, li ascoltiamo più tardi. Intanto mettiamoci una N, c'è anche una delle nostre novità.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music. Novità.
6: New music. Novità RDS. Mace, salmo e colapesce. Cattive abitudini.

0: Kashov, che ha espresso, diciamo, tutto il suo talento durante gli anni Ottanta con canzoni tipo questa, The Riddle, era un successo proprio di quel periodo. Sono le 3:38, tra poco ci sono altri messaggi perché cerchiamo di regalare anche questa notte la nostra RDS Bag.
1: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
2: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
1: Bentornato, RDS Summer Festival.
2: Il 14 giugno a Genova.
1: 20 giugno Rimini.
2: 27 giugno Monopoli.
1: 4 luglio Iglesias.
2: Scopri come partecipare su rds.it.
1: RDS Summer Festival.
2: La più bella festa d'estate.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Ecco, ad esempio sto leggendo l'ultimo messaggio per il Vocaboradio dal nostro amico Luca da Venezia. No, non è la carità,

0: When did you get hot? Sabrina Carpenter su RDS. Saluto l'amico o l'amica che ha scritto che la parola è baciare l'anello. No, non è baciare l'anello. Grazie comunque per averci provato. Allora, partiamo da questo messaggio vocale di Mario. Eccolo, Mario.
1: Prostrazione, la parola è prostrazione. Mario San Benedetto del Tronto.
0: Ciao Mario, intanto grazie per essere stato qui con noi a giocare, ma non è questa la soluzione del vocaboradio.
2: Ciao a tutti RDS, Lorenzo d'Ancona.
0: Sì.
2: La parola è umiltà.
0: Mi spiace, è già stato detto credo più volte, non è umiltà.
3: Qua adesso da Caltagirone la parola è inchino.
0: No, neanche inchino, mi pare che anche questa sia stata ripetutamente già detta.
4: Finimento.
0: Neanche, mi spiace, chi sei? Non me lo dice, vabbè. Grazie.
5: La parola forse radicamento? Lussi.
0: Radicamento, no, non è radicamento, grazie Lussi comunque.
6: Può essere inginocchiarsi? Giuseppe no. De Napoli.
0: No, non è neanche inginocchiarsi, vediamo qua. Chi c'è? Francesco da Firenze? Eccolo qua.
7: Buongiorno Corrado, sì? Francesco da Firenze, secondo me la soluzione è prostrazione.
0: Prostrazione, no, mi spiace, anche questa mi pare sia una parola già detta più volte. Ci riproviamo con Silvia, eccola.
8: Ciao Corrado, potrebbe essere genuflessione, Silvia.
0: Silvia, ti do una bella notizia. È genuflessione, bravissima, era proprio questa la parola del vocaboradio di questa notte, vi ricordo ancora qual era la definizione. Allora, atto reverenziale in cui il corpo decide di farsi piccolo affinché si possa guardare il mondo con umiltà. Era un po' contorta come definizione, però era proprio genuflessione. Quindi la nostra amica Silvia, a cui vanno i complimenti, si porta a casa la RDS Bag, che come sapete è proprio il premio del nostro gioco, il Vocaboradio.

buona domenica vi piacerebbe, eh? Invece un bel lunedì 18 maggio che abbiamo iniziato a lunedì insieme nella notte dei guerrieri sulla radio 100% grandi successi, complimenti ancora alla nostra amica Silvia, è stata bravissima questa notte. Non era facile, non era facile così risalire alla parola dopo la definizione che vi ho dato, e quindi è lei che vince la RDS Bag, mentre tra poco il nostro numero 388-22-38822, se volete, vi sarà ancora molto utile, perché c'è il semaforo verde e semaforo rosso, quindi siamo qua pronti per scoprire le ragioni per cui, in parte anche un po' drammatiche, siete già svegli a quest'ora quando mancano 3 minuti alle 4, quindi il semaforo verde al 388-22-38822, mentre i più fortunati andranno a dormire, quindi il loro semaforo sarà di conseguenza rosso. Tra poco i vostri messaggi, ma subito ci sono i colpi.

0: Beh, un miracolo ci vorrebbe sempre a qualsiasi ora. Someone Special erano i Coldplay di Chris Martin che ci introducono all'appuntamento con il meteo, e quindi con Trebi Meteo sentiamo le previsioni per questo lunedì.
1: Dopo una temporanea tregua dalle perturbazioni, purtroppo nell'avvio della nuova settimana una nuova zona di bassa pressione ci raggiungerà e sarà responsabile del ritorno di molte nubi su buona parte del nord. Nella formazione entro il pomeriggio di piogge locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, più concentrati su Alpi e Prealpi. Occasionalmente qualche effetto raggiungerà anche le aree di pianura, specie centro-occidentali, più sole sul resto del nostro territorio. Si attenua progressivamente la ventilazione, le temperature restano al di sotto delle medie stagionali, sia nei valori minimi sia massimi, seppur un leggero incremento. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: E anche noi siamo una piccola famiglia notturna, quella dei guerrieri, i guerrieri della notte, dall'1 alle 5 anche durante il weekend. Io sono qua fino a quell'ora, sono Corrado Trisoglio, 38822, 38822, perché appunto, come vi ricordavo poco fa, c'è il semaforo verde, il semaforo rosso. Siete già svegli? È un bel verde. Ma soprattutto perché siete già svegli, oppure se avete la fortuna di andarvi a riposare dopo una notte di lavoro o dopo uno stancante weekend, il vostro semaforo sarà rosso. 38822 38822. Intanto ci sentiamo il più grande spettacolo dopo il Big Bang, e quindi torna anche Jovanotti
3: all'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza

0: Che voce. Die on this hill su RDS. Allora, siamo qua con il semaforo verde, semaforo rosso. Partiamo dall'ultimo che è arrivato. Eccolo qua, l'ultimo messaggio della nostra amica, se non sbaglio.
1: Buongiorno, guerrieri.
0: Buongiorno.
1: Semaforo verde, Betty da Cagliari, in viaggio per andare al lavoro. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie Betty, ovviamente buon viaggio e buon lavoro anche a te, visto che inizia molto presto, sono le 4:10.
2: Buongiorno Corrado, buongiorno popolo di RDS, sono Nuccio da Novoli in provincia di Lecce, Salento. Semaforo verdissimo in questa mattinata stellata, temperatura 10 gradi. Auguro buona strada a tutti, mi dirigo verso Bari e verso Barletta per lavoro.
0: Grazie.
2: Ciao popolo di RDS, ciao Corrado.
0: Grazie mille, un saluto al nostro amico appunto dal Salento che è in viaggio, come lui tanti altri sono già in movimento a quest'ora.
3: Buongiorno ragazzi, RDS, sono Giovanni da Milano. Io stamattina ritorno a lavorare dopo una settimana di ferie. Inizio alle 5. Nel settore della logistica. Dai, si riparte per una nuova settimana. Dai, sono un po' riposato, quindi. A tutta velocità.
0: Beh, insomma, dal tono di voce secondo me stavi meglio in vacanza, dai, di la verità. Grazie comunque per il tuo messaggio, buon lavoro e appunto spero che sia abbastanza così in scioltezza questo lunedì dopo le vacanze per te.
4: Chi buongiorno c'è? RDS, Efrem e Ricchi da Milano.
0: Sì.
4: Direzione inventario pescheria, tanta voglia questo lunedì mattina, un abbraccio grande a tutti i guerrieri. 4:02 del mattino. Forza ragazzi, non mollare.
0: È dura, grazie, un saluto anche ai nostri due amici. Dai, chiudiamo questa parentesi per il semaforo verde e semaforo rosso con Giampaolo dalla Sardegna.
5: Sempre Giampaolo dalla Sardegna, camionaro, semaforo verdissimo, si va all'Isola Rossa a scaricare.

0: Chiare e zone limitrofe. Ciao ciao.
1: Grazie Giampaolo. Il nostro amico Giampaolo, come lui tanti altri, sono già in viaggio sulle strade, autostrade italiane. 38822 38822. Ci vorrebbe un po' di euforia. Ma che bello.

0: pazza di te, euforia, Annalisa su RDS. Tra poco c'è anche l'ultima sequenza mixata di questa notte dei guerrieri, ne sentiamo quattro e poi ritornano anche i vostri messaggi. Non ci dimentichiamo di voi al 38822 38822. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Allora

0: Ama Cabana. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Anche per Dracula tra un'oretta abbondante circa sarà semaforo rosso, tornerà a dormire. Abbiamo sentito anche questa canzone su RDS, le 4:20, però la cosa importante da fare è ascoltare i vostri messaggi, tipo quello della nostra amica Barbara.
1: Eccolo. Buongiorno qua. RDS, Barbara della provincia di Bologna, Bassamoggia, sì. Mi sto recando a lavorare, faccio la barista. Forza e coraggio, che è lunedì!
0: È dura, grazie Barbara! Che ci infonde un po' di ottimismo in questo lunedì mattina. Chi c'è adesso? Sentiamo.
2: Buongiorno Corrado, buongiorno guerrieri. Ma semaforo verde, ma caspita, quando mi diventa rosso? Paralume! Dai. E dai!
0: Diventerà rosso a breve, sono sicuro, caro Paralume. Sentiamo anche Angelina Mango su RDS, le 4:20, e poi c'è il nostro poker di numeri 1.

0: dei 2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: Info regolamento su rds.it.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati sempre.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate. Da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,60%. 68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex?
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 290

0: 2 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
1: Venditori ambulanti che siete all'ascolto di RDS dell'Alba dei Pazzi Vivetti, fatevi sentire al 38822 38822.
2: Tra poco qualcuno di voi in diretta, intanto Harry Styles e la sua Aperture.
3: L'Alba dei Pazzi Viventi
4: dalle 5 alle 6.

0: Year Woman, White Town. Tu mi chiedi che anno era, Melania, io ti rispondere, il 1997.
1: Questo lo so purtroppo, cioè purtroppo nel senso che andavo a scuola alle superiori, quindi un po' di anni sono passati.
0: Quando facevi sega a scuola, nelle cuffie avevi questa qua.
1: Sì, sì, bigiavo, da me a Torino si dice bigiare o tagliare a scuola.
0: Fare filone si diceva in Abruzzo. Anche. L'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe, buongiorno. Allora, prima vi abbiamo detto che lavoro fate sostanzialmente, era un modo per salutarci. Salutiamo tutti i venditori ambulanti, perché qualcuno dice il lavoro più bello al mondo.
2: Buongiorno RDS, buongiorno. Ciao Franco da Catania, venditore ambulante porta a porta. Vendo detersivi alle persone anziane, il lavoro più bello che abbia mai fatto.
0: Hai capito.
2: Buona giornata.
1: A te, caro.
0: Lui si sveglia felice.
1: Beh, perché comunque è una persona accogliente, no? Che magari ha poco da fare, quindi ha tanto da dire.
0: Sì,
1: la signora che vende, cioè che riceve il detersivo e quindi ti fa entrare in casa, si fanno due chiacchiere, si beve il tè, nel frattempo si vende, no?
0: La signora si deve anche fidare di te, quindi lui, il nostro amico, deve essere molto bravo.
1: Beh, cioè,
0: perché altrimenti
1: ovviamente,
0: col piffero che ti fa entrare
1: questi
0: dentro casa.
1: Questi chiari di luna e questa cronaca, esatto. Certo, state
0: però
1: attenti.
0: Mi ha colpito quello che dice il nostro amico Gianfranco da Catania, dice il lavoro più bello al mondo. Uno dice che bello sentirlo, però con gli orari sacrificati, magari anche i guadagni, non so se sono così,
1: poi
0: scenderemo nel freddo, devi girare col furgone, con la macchina, insomma non è una cosa semplice. Ma una ragazza di 25 anni, neolaureata, ha deciso di intraprendere questa carriera. Lei si era laureata in
1: scienze infermieristiche, quindi ha studiato, si è riuscito a laureare e poi invece ha intrapreso la carriera di famiglia, cioè la sua famiglia, il papà ha un banco al mercato di abbigliamento e quindi adesso gira per vari mercati.
0: Mi pare Nord Italia, no?
1: Sì, cinque giorni a settimana, fa Quinto, San Fruttuoso, Bolzaneto, Valtrebbia col papà. Lei si sveglia molto presto, va con il suo furgoncino, il
0: Brava.
1: Banco al mercato, i suoi vestiti di abbigliamento, tutta la sua clientela, e dice sono contenta così.
0: Anna, se sei all'ascolto, stiamo parlando di te, che ti sei appena laureata ma hai deciso di intraprendere la carriera di famiglia, sostanzialmente di continuarla. Ecco, stiamo parlando di te, ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
1: Brava.
0: È una scelta comunque difficile, però quando vai di cuore, ragazzi, è un'altra roba.
1: Sì.
0: Anna, ti auguriamo di diventare come lui.
3: Se vuoi tagliare tutto, le carote, zucchine, patate, cetriolo, cipolla, banana, tutto insieme. Se vuoi metti un po' di carne, metti il dito, comincia a tagliare, così si taglia pure il dito.
0: Questo era un personaggio famoso qualche anno fa, tra l'altro comparso anche in un film di un comico.
1: Adesso è andato viralissimo,
0: sì,
1: molto simpatico.
0: Va bene. Anna, in bocca al lupo, se ci sei, batti un colpo.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: l'hai detto me. Fulminacci, l'alba dei pazzi viventi, Melania Grimano, Beppe Remarco.
1: Eccoci,
0: Marco
1: amici.
0: Bellavia, buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno,
1: buon lunedì. Piano piano ci risvegliamo, piano, carburiamo, piano. Perché dicevamo fuori onda, quando è un weekend bello e figo, è difficile poi la ripresa del lunedì, okay. Effettivamente. Però
0: Mercatari.
1: Ci auguriamo che sia stato bello comunque.
0: Ah sì, cioè, eravamo sul mondo del lavoro perché una ragazza di 25 anni di nome Anna ha preso una laurea in infermieristica, però ha detto: sai cos'è? Io voglio seguire il lavoro di papà, voglio montare la bancarella, voglio andare in giro per mercati e vendere vestiti.
1: Per quanto sia duro svegliarsi al mattino molto presto, seguire poi tutti i banchi al freddo, perché quello anche
0: è
1: complicato.
0: Un conto lo fai in primavera, estate, vado a fare d'inverno poi a febbraio.
2: Buongiorno Beppe Melania.
0: Buongiorno.
2: Il lavoro più bello è consegnare il pane.
0: Vedi?
2: Un bacio a tutti. Giuseppe da Frosinone.
0: Ciao Giuseppe.
1: Bravi, Giuseppe. Bravo Giuseppe.
0: Noi diciamo sempre dura e dura e dura con la sveglia presto al mattino, però alla fine puoi fare il lavoro che ti piace.
1: Puoi mettere l'odore del pane in macchina,
0: non
1: mentre io sarei tentatissima di dare dei morsi alle baguette, alle pagnottelle.
0: Consegnerei tutti i pani senza culi. No. Sai cosa sono i culetti? No?
1: Sì, certo.
0: Perché ti viene con le dita, il pollice e indice, tu sgraffi quella roba.
1: Oggi c'è due volte che
0: di culi.
1: Che lo dici, sì. Che sa?
0: Ho fame, non lo so.
1: Come è andato sto weekend?
0: Vabbè, bancarelle pazze, fra poco, dai, andiamo.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su Eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
13: Ah, lo rifacciamo?
14: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon.
14: Come?
15: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
14: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon.
16: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Dai, andiamo dai venditori ambulanti.
1: Magari andiamo dai venditori ambulanti.
0: Scopriamo anche qualche segreto.
1: Bravo, sai che sono sempre rimasta affascinata da come fanno a vendere così in due secondi.
0: Dai, se ce ne sia uno di venditori 38822 38822.
25: L'alba dei pazzi viventi.

0: Child, Sabrina Carpenter su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Anna, 25 anni, ha preso una laurea e poi ha detto: sai cos'è? Io voglio andare con papà a vendere abiti in giro per i mercati d'Italia. È così.
1: Beh, contenta
0: è
1: lei, è giusto che sia così, ha scelto il cuore, bravo.
0: Certo, ma di primo acchito ti viene da dire: caspita, scegli una vita, cioè hai preso una laurea, hai studiato e vuoi fare la bancarella. Cioè, è una vita dura perché comunque viaggi, ti svegli prestissimo, però dicono essere un lavoro bellissimo.
1: Però anche con una laurea è duro perché tutti sono laureati e nessuno lavora.
0: Certo. Guarda, Gianni della Sardegna, frutta e verdura, porta a porta, fantastico. Ragazzi, cioè, stiamo scoprendo che l'orario è quello che è. Però, vedi, Giuseppe invece si occupa di pesce, da Mogliano. Ciao Giuseppe, scusami, Michele.
1: Ciao Michele, buongiorno.
0: Michele.
1: Michele, benvenuto.
0: Allora, Michele è pescivendolo, prima andava in giro per i mercati e dopo un po', non so per quale motivo, poi magari glielo chiediamo. Ce l'abbiamo? Dovremmo averci. Ha deciso di fermarsi, non so se è costretto, però ha detto, ci ha raccontato fuori onda, andare in giro per mercati era bellissimo.
1: È molto bello. Lui ha del pesce che ha preso sabato. Ok.
0: Adesso non svelare.
1: No, ha preso sabato oggi lo deve vendere.
0: Michi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, Michele, com'è? Tu chiedi all'oste com'è il vino. Michele, com'è il pesce oggi?
2: Freschissimo.
0: Spegni la radio, Michele. Spegni, che ti deve dire?
1: Vabbè, è freschissimo. L'avesse preso oggi sarebbe stato super fresco perché è proprio di oggi. Però quello di sabato, effettivamente, che fai? Lo butti?
0: No. Anche perché se tenuto bene, quello di sabato è buono, vero, Michele?
2: Ma poi lo si prende appositamente al sabato per il lunedì.
0: Certo, okay. Già per il lunedì per forza, perché le barche sabato, domenica non escono.
2: Non avresti niente nel banco.
0: E okay, quindi lo prendi, lo metti per bene, lo conservi bene. Solo che Michele, prima ti si sentiva benissimo nel fuori onda, adesso invece ti si sente proprio male, facciamo fatica. Fermati e leva il viva voce, altrimenti diventa complicato. Tu hai girato per mercati? Niente, l'abbiamo perso. Mannaggia, quando le cose vedi.
3: Ecco.
0: Michi, com'è che dai mercati adesso ti sei fermato invece?
2: Allora, nei mercati lavoravo come dipendente. E poi ad un certo punto ho fatto il passo.
0: Ok. Ed è veramente bello?
2: Diciamo che è estremamente bello, principalmente per l'orario, perché poi hai tutto il pomeriggio libero.
1: Ah, bravo!
2: E poi
1: vedi,
2: la soddisfazione di lavorare con la gente. Bello. Proprio a contatto con la gente che ancora è gente, diciamo, normale.
0: Cioè, perché nei mercati trovi la gente più normale.
2: Ma sicuramente sì.
0: Meno stressata, cioè
1: perché
0: non c'hai
1: più,
0: quello che
1: tempo.
0: Devo scappare, devo fare. Senti, ma dici un po' qualche segreto nel vendere il pesce, va?
2: Qualche segreto?
0: Tipo, diciamo, allora facciamo finta che io e Melania siamo lì al banco, tu ci devi vendere quello che vuoi, perché
1: ci
0: è un
1: convincere.
0: Po' come il ristoratore, no? C'è un piatto che ti vuole vendere, l'altro che ti fa felice.
2: Dai, intanto io ti ascolto e ti do quello che vuoi e poi io ti convinco, se vuoi ovviamente, a prendere qualcosa che conviene oppure che è di stagione.
1: Quindi il trucco è nell'ascoltare, essere accondiscendente e poi zac, sfoderi.
2: Esatto, tutto sta nelle parole del venditore.
0: Bravo, okay. Cioè tu fai notare, signora, ma signora, hai visto sta triglietta? Parla, guarda questa triglietta, parla. Va bene, ok. Va bene, Michele, ti salutiamo,
2: ragazzi,
0: è stato bello conoscerti.
2: Vi ascolto tutti i giorni.
0: Grazie,
1: un bacio,
0: Michi.
1: Ciao Michi.
2: Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao.
4: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Questa è perfetta. Abbiamo parlato di mercati, abbiamo parlato delle tradizioni. E Serena Brancale con Levante Delia ci ha riportato al suo paese, al mio paese. L'alba dei pazzi viventi su RDS con Melania e con Beppe. Buongiorno.
1: Buongiorno, amiche, amici. Buongiorno, amici. Buongiorno. Facciamo anche un giro, no, nella nostra bella Italia, sì, nei nostri paesi, con il nostro, diciamo, gioco, richiamo, appello. Chi c'è, c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. E quindi il vostro nome, la città, al 38822 38822 per vincere la pazzo bag.
0: Sì, però c'è la parola chiave. La
1: qual
0: parola
1: è oggi?
0: Chiave, io riprendo una cosa della,
1: vai,
0: che probabilmente Sofia Loren era a Cattataville.
1: Quindi oggi a Cattataville
0: con mercati,
1: nome e vostra città.
0: Come si scrive a Cattataville?
1: Vediamo un po' come lo scrivete voi, guarda, sai che ridere. A Cattataville 38822 38822 nome città.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Ragazzi, stiamo pensando a una stagione nuova in giro per i mercati d'Italia live. Melania e Beppe, l'alba dei pazzi viventi, poi DJ Set.
1: Sì, non vi dico il nome che ha pensato Beppe per il nostro programma, che è
0: che
1: meglio.
0: Che fare con le zucchine. Va bene.
1: Buongiorno, amici.
0: Buongiorno. Regaliamo la pazzo bag, ci sono i gadget dentro, più uno per voi personalizzato. Quindi attenzione.
1: Buongiorno Marco Bellavia,
0: buongiorno
1: regia.
0: Marco,
1: buongiorno,
0: buongiorno,
1: buongiorno. Oggi buongiorno. Felice perché ieri, com'è andata a calcio? Bene?
0: Non so, io
1: non
0: la seguo poco adesso.
1: Tu non pravi, però mi sembra il derby sia andato a. Va
0: ecco,
1: bene.
0: Se volete guardarci in TV, il canale è il 265 del Digitale Terrestre. Noi ci siamo ogni giorno dalle 5 alle 7, l'alba dei pazzi viventi, e fra poco anche
1: Forno Blondes.
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: L'alba dei pazzi viventi.

0: Blonde.
1: Che so. Meraviglia di canzone, ragazzi.
2: L'ho rovinata. For Non Blondes, what's up? L'alba dei pazzi viventi, Melania e Beppe, buongiorno. Facciamo il chi c'è?
1: Dai, su, vai. Le mani.
3: C'è, chi non c'è, non c'è. Chi è stato, e chi è stato, non è.
1: Allora, abbiamo salutato un Michele prima, era Michele che si occupava di mercati, di pesce, adesso invece un altro Michele.
2: Michele. Che invece fa il macchinista. Ciao amici, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: Che le senti la domanda scema, ma io veramente ho questa curiosità.
1: Vai.
2: Per
1: vai.
2: Guidare i treni ci vuole la patente?
4: Sì, ci vuole la patente apposta, la patente F.
2: F.
4: Sì.
2: Dai.
1: Capito.
2: E quando fai, cioè devi fare la prova, che fai? Ti fanno parcheggiare?
4: Ma Dio, cioè, ci sono dei bei studi da fare prima, perché c'è veramente un percorso abbastanza complicato.
1: Un'altra
4: poi
1: dinamica.
4: C'è la teoria e poi c'è la pratica, ovviamente.
2: C'è anche la pratica.
1: Sì.
2: Però io non ho mai visto il trenino con la P.
4: Senza possibilità di errori.
2: No, veramente.
1: La P di principiante,
2: la P di
1: non,
2: principiante
1: c'è, diciamo.
2: No, non c'è.
1: E meno male, perché sennò insomma sarebbe veramente pericoloso.
2: È difficile.
4: Comunque è un bellissimo lavoro.
2: È bello. Quante ore sei? Tu sei su un treno merci?
4: No, allora io adesso sto raggiungendo la località di lavoro, però insomma quando si guida il treno merci si hanno degli orari prestabiliti di giorno, di notte, ogni situazione un po' le proprie normative, ecco, sono abbastanza attenzionate.
2: Certo, poi dipende dai materiali che portate anche.
4: Esatto.
2: Senti, ma è difficile portare un treno?
4: Beh, diciamo che il treno merci è abbastanza tecnico da portare, perché rispetto a un treno, che ne so, il macchinista del treno regionale magari fa la stessa tratta tutti i giorni, il treno è sempre quello e le caratteristiche sono sempre uguali. Invece un treno merci cambiano i carri, cambiano le locomotive, la merce trasportata, che ne so, se trasporti della merce liquida senti anche i vagoni che un po' ondeggiano, no?
1: Sono diverse,
4: sono tutte delle caratteristiche particolari, quindi diciamo che tecnicamente il treno merci è molto molto complicato, nel
1: più
4: senso
1: complicato,
4: che
1: okay.
4: bisogna avere esperienza, ecco.
2: Michele, ma tu giocavi con i treni da piccolo?
4: Io avevo i trenini, pensa te, adesso non vorrei fare pubblicità occulta, della Lima, i classici trenini della Lima che avevano tutti i bambini, e mio padre mi aveva costruito un plastico con il traforio del Freius.
1: No, vabbè.
4: E poi mi sono ritrovato sul treno a 21 anni, quindi insomma.
2: Dici che è un caso?
4: Ma può essere, però insomma, simpatico è stato.
2: Caspita, che bello. E comunque il lavoro che ti piace. Ragazzi, oggi abbiamo trovato tutti amici contenti del lavoro che fanno.
1: Stupenda
4: meno
1: questa
4: male.
1: Cosa. È una bella
2: meno
1: motivazione,
2: male.
1: Perché lunedì abbiamo ancora dei giorni per arrivare al weekend, quindi più allora motivati si è, meglio è.
2: Sì, poi magari Michi ci risentiamo venerdì, ci dici se ti piace ancora.
4: Va bene.
1: Ciao Michi, buona giornata.
2: La pazzo bag è tua, dentro
4: grazie
2: il gadget RDS è un trenino, è tutto tuo. Ciao.
4: Grazie mille.
1: Ciao. Bacio, ciao.
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Basti Pompei su RDS, l'alba dei pazzi viventi che vi sveglia ogni mattina o vi svegliate con noi, dipende un po' dalle situazioni, con Melania e con Beppe da lunedì al venerdì dalle 5 alle 7.
1: Ci si sveglia vicenda,
0: ci si
1: diciamo.
0: Sveglia, sì, sì, poi lunedì ragazzi siamo belli rincoglioniti, però la cosa bella, stavamo parlando di lavoro prima, tutti felici per il lavoro che si fa.
1: Tutti felici.
0: Non apprezzo sta roba qua.
1: Effettivamente le temperature non sono ancora primaverili, diciamo,
0: no,
1: anche
0: più...
1: se ieri è stata una bella giornata un po' in tutta Italia, oggi fa freddino.
0: Sì, quindi svegliarsi presto è un po' più difficile.
1: Questo per introdurvi anche l'argomento del decluttering, ovvero cioè stiamo facendo un po' di pulizia negli armadi, no? Mm-hmm. Pulizia negli armadi, pulizia anche nelle piattaforme. Dall'8 maggio c'è questa diciamo operazione massiccia, questa nuova normativa nel ripulire quelli che sono i bot o comunque i follower un po' morti.
0: Sono gli stessi social network che in automatico cosa fanno? Agiscono nel tuo, che so, tu hai Instagram e TikTok e vedono se ci sono degli inattivi, quindi che so, c'è Marco Bellavia che non ha mai interagito con Melania Grimano, Marco Bellavia viene fatto fuori, perché se uno in un anno non ha non
1: è che mi fai l'occhiolino
0: foto,
1: adesso
0: se non hai chiesto, tu hai chiesto foto dei piedi di Melania, no, e allora sei fatto fuori.
1: No, okay. Invece dovevi Marco, dovevi. Io ho bisogno di follower, Melania Grimano, vai, anche Beppe De Marco.
0: Vabbè. Vogliamo vedere un po' la crescita, allora vai. Facciamo un po' i numeri. Allora, per esempio, la Ferragni ha perso 387.000 follower.
1: Che sembra tantissimo.
0: Sembra tantissimo, però se vai in percentuale non è tantissimissimissimo, è l'1%, ok? È soltanto l'1%. Cioè, soltanto.
1: 1% del totale,
0: questo lavoro,
1: però.
0: Ce ne sono altri di nomi, fra i calciatori, soprattutto quelli stranieri, sono tanti. Se fanno i ripulisti, evidentemente non è solo perché chi ti segue è inattivo, alcuni sono anche finti.
1: Ah, erano finti, quindi è un decluttering che serve anche per far pulizia per chi non c'è mai esistito. Non è vivo, non c'è.
0: Salutiamo Giulia Salemi, signori. Lei ha perso 5.700 follower.
1: Vabbè, poco.
0: Vabbè, sì,
1: 0,10% sul totale, pochissimo.
0: Io ne ho 4.000, cioè, io andrei in negativo. Cioè, con i numeri
1: tu
0: negativi.
1: Tu vai in rosso. Sì, sì. Poi c'è Giulia Dell'Ellis, anche lei ha perso sui 5.000 follower. Okay.
0: Anche Gianluca Vacchi ha perso, Vanda Nara, Belen Rodriguez.

0: Rockets sono tutti quelli che hanno perso di più insieme ai calciatori. Ok, va bene. Questo tanto per dire che stavamo parlando di lavoro, continuiamo quindi sulla scia del lavoro. Anche quello è un lavoro, certo. Di nuova generazione. Se perde follower è un po' come dire perdo in percentuale dei clienti o dei potenziali clienti, quindi anche degli introiti. Cioè, pensa all'azienda che vende borse e scarpe, vede che una certa influencer ha perso dei numeri, ci ripensa se affidare il marchio a lei o a lui oppure no.
1: Certo, ecco, purtroppo funziona così.
0: Aspetta, stavo vedendo, io ho 4202.
1: Beh, arriviamo, io aspetta che non lo
0: scrivo,
1: so.
0: 4200.
1: Qualcuno mi sta aggiungendo, aspettate, io ne ho 16.500.
0: 16.500.
1: Riesco a arrivare a 17.000.
0: Allora, io voglio arrivare a quanto? A 5 milioni.
1: Ok, dai. No, io sono 17.000, 500 in più, dai.
0: Dai, allora, seguite Melania Grimano, Beppe De Marco, Marco Bellavia, vediamo se facciamo, cioè gli altri perdono, noi li guadagniamo.
1: Poi domani, poi domani comunque c'è il decluttering anche per noi, però intanto oggi aggiungeteci.
2: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Volevo capire con Marrakesh Madame su RDS l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Salutiamo Chiara Ferragni che ha perso l'1% dei suoi follower per questo ripulisti che c'è stato, che va in automatico, vale per tutti.
1: Sì, è una pulizia
0: vale
1: che insomma stanno facendo da un po' di tempo.
0: Devo dire sono contento perché me sono cresciuti, quindi cioè, è una cosa strana. Va bene,
1: i loro sono andati a noi, ma perché li abbiamo chiesti adesso così in appello disperato. Stiamo parlando di lavori che ci piacciono, che ci fanno sentire bene, no? Che ci fanno iniziare col piede giusto, anche perché una motivazione bisogna trovarla soprattutto il lunedì, amici.
0: Se la motivazione è andare al lavoro e sapere che sono le 6:30, come facciamo a dirlo? Sono le 6:22 per la precisione. Allora, c'è il lavoro delle hostess.
1: Sì.
0: Sembra essere quello, come la dici Mel? Perché
1: di
0: tu mi dici parliamone, però io poi non so come.
1: Allora, assistenti di volo e pilota si divertono, ok? Si divertono
0: a fare cosa?
1: In volo.
0: Si ad alta quota.
1: Ad alta
0: a fare
1: quota.
0: Cosa? A fare cosa, Melania?
1: Non lo so, a pilotare un sistema interno
0: cioè,
1: diverso.
0: Lui fa, prendi la cloche, lei sì, prendo la cloche. Oh!
1: Sì.
0: E facciamo la giostra.
1: Cloche, diciamo.
0: Va bene.
1: Si divertono.
0: Allora, se ci sono dei piloti all'ascolto, delle hostess, degli steward, 38822 smentiamo questa diceria, smettiamo le parole di Melania, va bene? 38822
1: Guarda che anche in altri ambiti si divertono.
0: Quali?
1: Io ho saputo ospedali, infermieri,
0: sì.
1: Dottori.

0: Garanzia vita. Car Clinic. Car Clinic. 800 15 000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Roberta Lupi.
6: Buongiorno.
5: Le news.
6: Lo sport in apertura, tennis, un italiano trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Jannik Sinner batte il norvegese Ruud 6-4, 6-4 nella finale degli internazionali d'Italia. Bolelli e Vavassori si aggiudicano il doppio. Le altre notizie, l'auto contro i passanti a Modena, 4 persone in pericolo di vita in ospedale, non risponde ai magistrati. Il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. Non si tratta di terrorismo, afferma il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di fatto legato al disagio psichiatrico. Alle Maldive il team di esperti finlandesi per le ricerche degli altri italiani scomparsi durante un'immersione. Si cercano ancora 4 dei 5 corpi giunti a Malpensa, i 20 connazionali che facevano parte del gruppo. Il rispetto per la vita in tutte le forme, le parole di pace pronunciate da Papa Leone a Regina Coeli.
7: In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
6: Torniamo allo sport, calcio, Serie A, penultima giornata e festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, alla Roma il derby, cade la Juventus, vincono Milan, Como, Bologna, Cagliari, salvo, Lecce e Cremonese, Salentini e Grigio Rossi in corsa per la salvezza. Questa è RDS.
8: Vediamo se siamo fortunati, magari all'ascolto dell'Alba dei Pazzi Viventi c'è un pilota, una hostess, uno steward. Scriveteci a 38822 38822 perché pare sia un lavoro molto divertente. Intanto Mr. Rain.
9: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
10: Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi.

0: Know What Love Is, Foreigner su RDS, è l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe, da lunedì al venerdì. Buongiorno, buongiorno. Stavamo parlando di lavori, oggi tutta la giornata sul lavoro, anche perché siamo partiti da una ragazza di 25 anni, laureata, che comunque col papà in giro con le bancarelle per vendere abiti nei mercati. Dice che io voglio fare quello che dove mi porta il cuore, e ha ragione, dice lavoro bellissimo. Da lì effettivamente abbiamo aperto tante parentesi sui lavori bellissimi.
1: I lavori che piacciono, la passione, no, che traina un po' tutto, e anche un'altra notizia, insomma, ci balza proprio sotto gli occhi.
0: Sugli aerei, vabbè, si è sempre detta la cosa, tu ti immagini, no? Il pilota, l'hostess. Però io, perché non immaginavo questa cosa dentro la cabina di pilotaggio, sinceramente.
1: Cioè, vabbè, si divertono così, dicono.
0: La legge vuole che siano sempre in due.
1: Sì.
0: Ok, quindi la cabina non deve essere mai gestita da solo da un pilota o da. Quindi quando l'altro pilota esce, entra l'hostess.
1: Ok.
0: Che so, va in bagno, va,
1: sì,
0: vai.
1: Sì.
0: Oppure tu fai.
1: L'importante è che ci siano due persone all'interno della cabina.
0: Come all'università. Tu fai l'amico, senti, esci un attimo che c'è un'amica che mi viene a trovare.
1: Dici
0: quello
1: che
0: va, dai, quello esce, solo che siamo in alta quota, insomma, è un po' complicato. Metti la cravatta fuori, capito?
1: No,
0: fuori,
1: dai,
0: dalla maniglia.
1: Sì, non disturbare. Mi viene in mente l'aereo più pazzo del mondo.
2: Il pilota automatico si sta sgonfiando.
3: Lei, mantieni la calma. Hai presente l'ombelico del pilota automatico? È da lì che si gonfia.
4: Ora sta bene a testa, tiralo fuori e fagli il servizietto.
1: No.
0: Allora io dico, ragazzi, un film del genere adesso non potrebbe andare.
1: No, ahimè, però no. Insomma, faceva abbastanza ridere,
0: lo so,
1: fa davvero ridere.
0: Molte cose, il politically correct. Cioè.
1: Comunque, il mondo dei voli non è l'unico mondo in cui ci si diverte oltre il lavoro,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Ecco.
1: No?
0: Abbiamo al telefono, chiamiamolo Fantozzi. Sai cosa? Pronta Fantozzi a lei? Perché non possiamo dire il nome, buongiorno, non possiamo dire l'ospedale, neanche la città. Lui lavora in un ospedale. È vero che succedono cose come nelle cabine di pilotaggio?
5: Sì, da voci di corridoio, sì.
1: Okay,
0: voci di corridoio.
1: Okay.
0: Cioè, lui dice: io non ho mai visto,
1: no,
0: mai partecipato.
1: Mi hanno detto che.
0: E dove, scusa, in sala operatoria? Dove?
5: No, di solito di notte nelle stanze.
1: Ah,
0: nelle stanze,
1: gli affratti delle stanze.
0: Di letti ce n'è, ce ne sono.
1: Okay. E qualcuno dice: guarda, che sta, cioè avvisa, fa il palo, oppure.
5: No, non credo.
0: No, cioè te la rischi, no. Così. Ma solitamente fra chi? Stesso pari grado, oppure si approfitta un po'?
5: Ma
0: della
5: non
0: posizione?
5: È detto, non per forza.
0: Cioè, nel senso, se si approfitta dei gradi, il primario,
5: no,
0: per dire. Il
5: No. Sì, dipende.
1: C'è un mix.
0: No, sì, dipende, signori. Qua c'è della certezza.
1: C'è un mix, ovvero il dottore con gli infermieri, tra infermiere e infermiere, dottore e dottoressa.
5: Esatto.
0: Il dottore si ammalò. Barabacci,
5: Poi nascono anche amori, eh.
0: Ah, bello, vedi.
5: Beh,
0: vedi.
5: Amori, cioè, sì.
1: Duraturi,
5: finiscono,
1: diciamo,
5: con matrimonio, eccetera eccetera.
0: Ok, finiscono matrimoni, ma ne nascono anche altri. Ok, posso fare una domanda maliziosa? Hai mai visto qualcuno o qualcuna farlo per magari, e poi hai visto un aumento di carriera, cioè un
1: salire?
5: No.
1: Ah, beh, ok. Quindi la passione vera non è, diciamo così, ne approfitto per far carriera. Meno male, almeno questo.
0: Sei sicuro?
5: Sì.
0: La macchina della verità sta dicendo no.
1: Stai sudando, stai ma sudando. Non ti riconoscono, vai tranquillo.
0: E senti che non dice niente. Yeah. No, sì. No, dal respiro ho paura di essere riconosciuto. E ha ragione. Ciao Fantozzi, ti salutiamo.
5: Ciao, ciao ragazzi.
1: Buon lavoro,
5: grazie.
1: Fai bravo, ciao, in corsia. Ciao.
6: Dalle 5 alle 7.
7: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Fraquentale aranciata su RDS 6:40. Sì, analcolico, perché è iniziato il lunedì e quindi soft drink, tranquilli, acqua naturale.
1: Bisogna depurarsi per tutto quello che abbiamo fatto nel fine settimana. Io sono diventato arancione. Immaginate perché? Perché
0: c'è un cocktail che mi piace.
1: No, e neanche il carotene. Va bene, l'alba dei pazzi viventi vi premia sempre. Basta ascoltarci e vincete pazzo bag come se non ci fosse un domani. Lo faremo dopo il notiziario. Quindi voi ascoltate il notiziario. Subito dopo daremo tre numeri, così a pazzo.
0: Conta chilometri, vi possiamo dire solo questo, quindi state lì.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
11: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
12: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Ah, dai ragazzi.

0: Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ci accoglie redazione RDS Roberta Lupi. Ciao Roberta, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: C'è l'attualità.
3: Il tennis in primo piano dopo 50 anni, un italiano trionfa al Foro Italico. Jannik Sinner vince la finale degli internazionali d'Italia battendo 6-4, 6-4 il norvegese Ruud. Bolelli e Vavassori si aggiudicano il doppio. Le altre notizie: l'auto contro i passanti a Modena. Il 31enne fermato si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. In quattro in gravi condizioni in ospedale. Il ministro degli esteri Tajani oggi nella città emiliana propone un riconoscimento speciale per l'uomo che ha bloccato l'aggressore.
4: Credo che Signorelli meriti un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato italiano per il gesto coraggioso che ha compiuto.
3: E siamo al caso delle Maldive. È giunto il team degli esperti finlandesi per le ricerche dei quattro corpi dei cinque italiani che hanno perso la vita in un'immersione a Malpensa e 20 connazionali che facevano parte del gruppo. Trump torna a minacciare l'Iran. Si muova o non ne resterà nulla, scrive il presidente americano sul suo social. La deroga al patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per la crisi energetica. La richiesta della premier Meloni è espressa in una lettera al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora lo sport, Serie A, penultima giornata e festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, alla Roma il derby, cade la Juventus, vincono Milan, Como, Bologna, Cagliari, salvo Lecce, Cremonese, Salentini e Grigio Rossi in corsa per la salvezza. MotoGP di Gian Antonio vince a Montmeló in Catalogna, Mir penalizzato, quindi secondo Aldeguer, terzo Bagnaia, Bezzecchi quarto, gara con due incidenti, frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez, in ospedale anche Sarko. Questa è RDS.
2: Fate attenzione al vostro contachilometri, fermatevi, fate la foto se avete queste ultime tre cifre.
5: 345.
2: 345. Mandate subito la foto al 38822 38822.
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: Dalle 5 alle

0: My Hands, Lady Gaga su RDS. Pochi minuti saranno le 7 del mattino. Andiamo a premiare in conta chilometri il nostro amico Omar. Scomma, Marco, scomma.
1: Scommiamo.
0: Scomma.
1: Omar ovviamente si è fermato in sicurezza, ci ha scattato la foto, ce l'ha fatta, ce l'ha inviata. E le tre cifre erano 345.
0: 345, ce l'ha Omar. Omar, che stai combinando col telefono? Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Senti com'è
2: bello. Non stavo combinando niente, stavo portando i miei figli per portarli a scuola e il mio figlio ha visto i numeri, ha scattato le foto e ve l'ha mandata.
0: Grande. Hai visto? E la pazzo bag è vostra.
2: Omar, tutto merito suo.
0: Tutto merito. Come si chiama tuo figlio? A sto punto lo salutiamo, scusa.
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, grazie Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao, senti,
1: ciao.
0: Allora, Omar fa un lavoro molto figo, cioè lui è insegnante di laboratorio per parrucchieri e estetisti.
2: Esatto. Okay.
0: È molto bello.
1: Quindi
0: molto
1: tu
0: bello.
1: Come materia insegni proprio il taglio, la piega,
2: esatto,
1: a nuovi parrucchieri, a nuove leve.
0: Allora, io ho il 50% di azzeccarci o no. Secondo me Omar è pelato.
2: Bravissimo.
0: Hai visto? Io lo sapevo.
1: Sei senza capelli,
0: lo
1: ma non è mica problema.
0: No, che problema c'è?
2: Proprio siamo... senza capelli.
0: No, noi con pochi capelli siamo più fighi anche. Diciamo la verità.
2: Questo è normale.
1: Vabbè,
2: questo
1: comunque normale. Una chioma ce l'avevi, hai studiato comunque per
0: che lui ha fatto pratica,
1: preoccuparti di chiome vere.
0: Ha fatto
1: insomma,
0: pratica sui suoi capelli.
1: Sì.
0: Da ragazzino se li ha ossigenati, ci ha messo di tutto e adesso è così che vanno le cose.
2: E adesso sono andati completamente.
0: Vabbè, fai un bel lavoro, sai, da insegnante. Oggi non so se da quanto tempo ci stai seguendo, ma tutte le due ore il programma di oggi era proprio sul mondo del lavoro e
1: sì, incentrato
0: cose
1: su questo.
0: Ecco.
1: È un lavoro che ti piace, comunque questo è importante.
0: Sì, dai. Da soddisfazione.
2: Esatto, sì.
0: Domanda qua te la giochi tutta, ai tuoi figli.
2: Sì.
0: Consiglieresti lo stesso lavoro? Tum, tum.
2: Solo per parlare che devono scegliere loro. Loro
0: sì.
2: Devono scegliere la loro strada senza guardare quello che faccio io.
1: Seguire le proprie passioni. Bravo,
2: certo.
1: Omar.
0: Molto bene.
1: Va
2: certo.
1: Bene.
0: Omar, l'ultima cosa, e poi salutiamo se no Marco ci uccide, ma mica hai il codino? Nel senso, perché c'è il
1: pelato col codino.
0: Il parrucchiere di mia moglie è pelato
2: no,
0: sopra, ma il codino dietro.
1: Orrendo, senti cosa dicevo. Tipo Danny DeVito, no?
0: Io lo dico, quello di mia moglie è così.
2: No.
0: Cioè, quei quattro peli ai lati, cioè, si è fatto il codino.
1: Davvero?
2: No, bruttissimo.
0: Lo so, vabbè, sono gusti, vabbè.
1: Omar, un bacio, buon lavoro, ciao.
2: Grazie, buon lavoro, grazie.
0: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Su RDS.

0: gioco di parole, bossa nova, bossa nostra.
1: È stupenda, Gaia, davvero, complimenti. Bellissima questa canzone.
0: O dobbiamo andare, perché io devo andare a fare i tappeti molleggianti con Ambra, sì, la trainer. Quindi andare, dai, cazzo, dai, con qualcuno, dai! Ginnastica, per chi non lo sapesse, quella roba là.
1: Allora, sì, molleggia su un tappetino.
0: Sì, sì, sì, sì. Io sfido,
1: vorrei vedere,
0: sfido signore di 80 anni e comunque faccio la mia bella figura.
1: Ma più o meno, diciamo che l'età media, no, è questa.
0: Sì, è un circolo che frequento. Grazie, Melania.
1: Grazie, Beppe.
0: Grazie, Marco. Bella via. Noi ci sentiamo domani, forse.
1: A partire dalle 5,
0: se baci. Ciao.
2: L'alba,
0: ciao,
2: dei pazzi viventi. La trasmissione più bella del mondo.
1: Sì.
2: Buongiorno, Beppe e Melania.
1: Buongiorno. Subito in redazione RDS, buongiorno Roberto Lupi.
3: Buongiorno.
1: Le ultime news dall'Italia e dal mondo, sentiamo.
4: Lo sport in apertura, tennis, un italiano trionfo al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Yannick Sinner batte il norvegese Rudd 6-4 6-4 nella finale degli internazionali d'Italia. Bolelli e Vavassori si aggiudicano il doppio. Le altre notizie, l'auto contro i passanti a Modena, 4 persone in

0: pericolo di vita in ospedale, non risponde ai magistrati il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. Non si tratta di terrorismo, afferma il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di fatto legato al disagio psichiatrico. Alle Maldive il team di esperti finlandesi per le ricerche degli altri italiani scomparsi durante un'immersione. Si cercano ancora 4 dei 5 corpi giunti a Malpensa, i 20 connazionali che facevano parte del gruppo. L'Iran si muova o non ne resterà nulla. Trump torna a minacciare la Repubblica Islamica sul suo social. La deroga al patto di stabilità valga oltre che per la difesa anche per la crisi energetica. La richiesta della Premier Meloni è espressa in una lettera al Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E torniamo allo sport con la Serie A. Penultima giornata e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, alla Roma il derby, cade la Juventus, vincono Milan, Como, Bologna, Cagliari, salvo. Lecce, Cremonese, Salentini e Grigio Rosso in corsa per la salvezza. MotoGP di Gian Antonio vince a Momelo in Catalogna, Mir penalizzato, quindi secondo Aldeguer, terzo Bagnaia, Bezzecchi quarto. Gara con 2 incidenti, frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez, in ospedale anche Sarko. Ciclismo, il danese Vingegaard conquista la 9ª tappa del Giro d'Italia, Eulalio si conferma maglia rosa. Siamo alle previsioni del tempo con Tribi Meteo.
1: Il tempo volge ad un nuovo cambiamento nell'avvio della nuova settimana. Su parte della nostra penisola è raggiunta da una nuova perturbazione, l'ennesima di quest'ultimo periodo. Ebbene, il nord Italia ne risente maggiormente, con un incremento delle nubi, la formazione di precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi, qualche effetto anche sulle aree di pianura, specie centro-occidentali. Un po' più di sole sul resto del nostro territorio, una ventilazione in graduale attenuazione, temperature massime e minime, seppur il leggero incremento in diverse zone, saranno ancora contenute per il periodo. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici, lunedì, forza e coraggio.
2: Buongiorno.
3: Si so pazzi, si so pazzi. Con Rossello Ciccia Pazzi. Buongiorno RDS.
4: Buongiorno a tutti pazzi, buona giornata. Potrei dire a Fabio di svegliarsi? Sveglia Fabio, dobbiamo lavorare.
5: Tutti noi ti ascoltiamo, Ciccio Bazzi e Rossellina, Marcolino in regia, tutti pazzi ogni mattina. Ehi, anche okay. Oggi ci proviamo e insieme noi giochiamo, sì. Per vincere speriamo, la RDS è bag.
2: Ma che bravi che siete.
0: Composizione, l'ultima tutti.
2: Amici, ma da dove vogliamo iniziare?
6: Beh, ritorniamo dal ritorno del nostro Marcolino Bellavia, che è tornato in regia,
0: felice, è dimagrito.
6: È anche molto felice perché ieri c'è stato il ribaltone
2: della Roma. Ma diciamo che parliamo dell'imperatore, parliamo di Sinner, perché
0: favoloso.
2: Dopo 50 anni ci riprendiamo questo bellissimo torneo e anche di Mattarella.
0: Del signor
6: ha giocato
0: Mattarella.
6: Anche Mattarella.
2: No, però praticamente insomma era lì e lui ha detto che quando c'è Mattarella si emoziona sempre.
0: Ha detto quando c'è il signor Mattarella.
2: Il signor Mattarella,
6: favoloso,
2: sì.
6: Signor Mattarella.
0: Favoloso.
2: E comunque favoloso. Io ero lì. Ma non ero alla finale, insomma,
6: ero mangiare quella... i paccheri, eri Rossetti.
2: Era mangiare i paccheri.
6: Solo per mangiare i paccheri, non sei andata il tennis, Mattarella.
2: Ma
6: non
2: i paccheri
6: hai visto
2: da Vittorio, meravigliosi, guarda.
6: Ce ne portati un paio.
2: No, ma poi, ma a parte quello, io non ho capito perché ai tennisti danno tipo quattro palle i ragazzi che sono ai bordi, no? E loro se le maneggiano e poi scelgono la palla. Ma da qual è la palla più bella? Cioè, da cosa si sceglie?
6: Maneggiandole si capisce.
0: Da come sono.
2: Chi segue sempre quello? So, poi gira la palla, poi sono sempre, quelle.
6: Alcuni le assaggiano anche.
0: Poi ci sono anche le palle nuove durante la partita.
6: Che hanno un profumo diverso.
2: Ragazzi, io mi ero fissata con questo gioco di palle. Cioè, era così.
0: Ma, della partita hai visto quello?
2: Sì.
0: Buono.

0: 7.06 amici e tutti pazzi per RDS, è lunedì, quindi cominciamo con calma, cominciamo rilassati con il centro manine di fascia. Certo. Buongiorno Giulio.
1: Ah, buongiorno, buongiorno. Ho sentito buongiorno. Che parlavate prima di tennis
2: Sì, di palle.
0: Sì. Cosa c'entra questo?
1: Niente.
0: Fate anche il massaggio.
2: Fate anche voi il controllo se sono gonfie.
1: A tutti.
0: Fate la pesa.
1: No, noi facciamo. Noi pesiamo la gelosia della moglie in
2: certo.
1: realtà.
2: Ah, okay, perché okay. parte tutto da lì, dal dubbio che la moglie possa non più essere gelosa e quindi non più essere
1: attratta dal
2: innamorato.
1: Marito, capito? Allora non, certo. non gli faccia più così.
2: E invece l'atlatta c'è.
1: Tante moine. E quindi noi interveniamo. Subito, prontamente H24.
0: E si capisce subito, eh?
1: Sì,
2: le moine della moglie. Ok, prego.
3: Ciao, sono Giuseppe da Mavara e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Julin.
0: Julin!

0: Pronto?
1: È pronto, cercavo Londo. Il signor Giuseppe il...
0: Signora, mi dica.
1: Ah, salve signora, il signor Giuseppe ha lasciato il telefono da noi, capito? Siccome ultimo numero l'ha fatto a vita mia.
0: Ok, dov'è? Al ristorante allora?
1: No, questo è un centro estetico. Sì. Mannini di Fata, a Canicati, perché il signore viene tante volte qui, no? E siccome voleva fare massaggio ma non c'era posto, perché lui non ha avvisato, lui è venuto con improvvisata oggi. E allora noi abbiamo detto va bene, e domani alle 10. Ma signore, non sappiamo come avvisare lui, perché ha lasciato il suo LED Me qui, capito?
0: Ok, va bene, glielo ora cerco di rintracciare poi, va bene?
1: Siccome viene la casa speciale da fuori per fare il massaggio che vuole fare lui, lui tanto carino.

0: Noi chiamiamo lui D'Artagnan.
1: D'Artagnan,
0: lui è il signore Pochizzetto, no? Sì, D'Artagnan è tanto carino. Anche stamattina ci ha portato i bomboloni alla crema. Quindi noi vogliamo ringraziare lui, capito?
2: Sì, capito.
3: Va bene.
0: La richiamo tra 5 minuti, allora mi dice se posso.
3: Va bene.
0: Ah, grazie, la richiamo tra 5 minuti.
1: Sì, ecco D'Artagnan.
3: Giù, amo. Non sai che ho perso il telefono.
4: No, già l'ho centesteggio con la buona del tesoro. E mi dici che minchia c'è, se non c'è trovato la legge davanti. Che ne può dire?
3: Ma quale valigia?
4: Telefona a tua mamma, telefona a tua mamma e comincia a preparare il tuo letto. Già sei cittadina.
3: Ma perché sei così arrabbiata? Me lo dici?
4: Ma perché mi parla in italiano questo c***o?
3: Amo, ma per chi fa da così?
4: Non è, allora, a me mi telefono un gente scettico, dicami cazzina, cinese, ma chi massaggi, che cosa? Quali massaggi? Mi spieghi che sono questi massaggi?
3: Ah, ma per la schiena sono andato, sai che mi fa male la schiena?
4: Ma quali schiena, giù?
3: Oh, sai che mi fa...
4: Vieni per favore a casa, telefona a sua mamma, paghi i valigi, rapporta già.
3: Io ho perso il telefono, me lo vuoi dire quello che hanno detto?
4: Deve arrivare la signorina che ti deve fare dei massaggi particolari e ci porti sempre i cornetti a bombolone, te ne puoi andare di casa. L'hai capito?
3: Già, però esagerata se bella mette.
4: Ora ti faccio vedere io quella esagerata.
3: Esagerata.
4: Non ha un animale neanche davanti alla porta, non c'è bisogno manco capelli.
3: Ma per un massaggio alla schiena fai così.
1: Sì.
4: Bello me, senti come ti chiami. Vai dove ti pare piace, ciao.
5: No, dai.
1: Ciao.
0: Pronto, salve, scusi, questo è il centro estetico. Volevo.
4: Sì, sta arrivando il bestia, sta arrivando, signora, sta arrivando, sta tranquilla, gli fai i massaggi. Pure nei piedi, ok?
0: Signora, un attimo perché aspetti che le passo un attimo il direttore, perché secondo me ho fatto un po' di casino.
3: Pronto? Sono il direttore.
1: Sì.
4: Salve.
3: Amo, è uno scherzo. Siamo su RDS, siamo alla radio. È uno scherzo.
4: Mandate a farlo direttamente.
0: Grazie, è stata molto gentile.
4: Niente.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS. Vabbè, stamattina abbiamo iniziato con lo sport, continuiamo perché c'è stato un giocatore della Canadian Premier League che ha festeggiato il suo gol. Si chiama Thomas Skublak.
1: Vabbè, tutti festeggiano il gol quando segnano.
0: Così vanno verso le telecamere. Lui nella tasca, signori, ha tirato fuori un bel biglietto promuovendo il suo secondo lavoro da agente immobiliare. L'ha messo così vicino alla telecamera.
1: Spettacolare.
2: È dato che
1: abbiamo
2: c'era.
1: Offerte.
0: Sì, ha invitato le persone a telefonargli, capito?
2: Dato che c'era, stava vendendo anche il campo esposto a nord,
1: sì,
2: poi
1: certo.
2: Sì, esatto. La cucina.
1: No,
0: poi, poi lì c'è un van. Ma meraviglioso, ma ci pensate? Vabbè, insomma, tutti hanno riso ovviamente per questa cosa, non lo so.
2: Lui l'ha fatto seriamente. Però.
0: Lui l'ha fatto seriamente.
1: Cioè,
0: vabbè, scusa, facciamo un esempio, come nel nostro caso, chi è che fa un secondo lavoro? Nessuno nel nostro caso.
1: No, tutto. Però possono fare, non so.
2: Che qualcuno fa il cantante, per esempio.
0: Chi?
2: Moise Ken.
0: Tipo Moise Ken, tipo il CD. Tira fuori il CD, capito? Il disco.
1: Tipo quello segna e mette fuori pizzicheria da mia mamma. E mette
0: anche
1: il numero.
0: Anche.
1: Trova l'occasione
0: applausi,
1: per.
0: Applausi, meraviglioso, bravo.
3: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
4: Come

0: artista in Italia, ragazzi. Sì, vi ricordate Bobo con la Spitzias?
1: Sì, sì, sì, è vero.
2: Tirato sulla maglietta.
3: È vero. Anche un discreto macello.
1: Invece non abbiamo detto di una cosa bella, adesso passiamo ora al Proloco, però Perugia ha vinto per la seconda volta la Champions di pallavolo, signori. Campioni ancora una volta.
2: Veramente, bravi. Bravoni. E adesso, amici, riuniamo tutta l'Italia con dei dialetti della vostra regione. Cioè, voi dovete sfidare uno di noi tre con un proverbio, un detto, qualcosa.
3: Lo scioglilingua, tutto quello che preferite. Scegliete il più lontano dalla vostra regione di noi tre e poi ci raccontate questa cosa nel vostro dialetto stretto, quello del vostro paesello.
2: Bello, di capito?
1: Un detto che magari
2: non si capisce.
1: Sì, tutto un MP3 che magari vi è stato passato da nonna, cugino, zio. Insomma, qualcosa che possa essere legato ovviamente anche alla cultura popolare.
3: Allora, al 388-22-388-22, intanto prenotatevi per Ora Proloco.
4: In cucina,
5: in salotto,
4: in camera mentre ti rilassi,
5: con Alexa,
4: Google o Siri,
5: basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
5: E la radio riempie la tua casa.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
11: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
10: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
12: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con

0: Rossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: Ora pro loco.
1: La sfida dei proverbi in dialetto.
0: Ora pro loco.
1: Ora pro loco.
2: Abbiamo Gianna, buongiorno cara.
3: Buongiorno,
4: buongiorno
3: Gianna.
4: Buongiorno a tutti pazzi.
3: Buongiorno.
4: Che onore allora parlare con voi stamani.
3: Ma siamo contenti noi. Senti,
2: grazie.
3: Ci dicono Milano, ma in realtà il dialetto forse non sarà milanese, giusto?
5: È strano.
4: Non
5: però.
4: Milanese.
3: Okay.
2: E di che regione?
4: Lo devo dire per forza.
2: Sì.
4: Finisce il gioco.
5: Perché sappiamo tradurre in base a dove
2: no,
5: ci dici
2: tesoro,
5: che sei.
2: Le regole sono le nostre.
3: Allora ci
5: di dov'è,
3: ci devi dire la provenienza, non ci devi dire ancora il proverbio. Vai.
4: Siciliano,
3: ok.
5: Siciliano.
2: Chi vuoi sfidare di noi tre?
4: Ciccio,
3: vai.
4: Allora, agnè da sugo e finiva a tio.

0: Oh signor, mamma mia, me lo
1: anelletti al sugo?
2: Sì. Sugo c'è.
0: Me lo ripeti per favore gentilmente.
3: Agnello e sugo fino a vattino.
2: Ah, agnello e sugo.
0: Agnello e sugo fino a vattino. No.
1: Agnello.
0: Nonostante una percentuale del mio sangue sia siculo, ma no, no, lontanissimo.
1: E cioè, vatti, no, e ti...
0: no, agnello e sugo vattio, che te ne va. No. No, no, allora Gianna.
1: Paese che vai, sugo che trovo.
0: No. Allora,
3: prima... allora significa sì. Che quando sono finite le cose, c'è cioè una festa, un evento. Quindi agnello a sugo, cioè sarebbe la porzione, la festa in questo caso, e finisce no,
1: aspetta,
3: vattio.
1: Aspetta,
3: cioè...
1: aspetta, agnello a sugo vuol dire festa?
3: Sì, sarebbe come perché era
1: tradotto come sì, letteralmente.
3: Agnello sugo è finito il battesimo.
2: Allora,
3: quando tutto finisce tutti tornano a casa. Questo sarebbe.
1: Cioè, non cioè in Sicilia si mangia l'agnello sugo, non il dolce.
0: Dopo il dolce
1: fine.
0: C'è l'agnello sugo.
1: È un po' come dulcis in fundo.
3: No, è perché è un piatto della tradizione, un piatto che indica le feste, quindi.
2: Ah, l'agnello al sugo.
0: Che... Allora sì.
2: Ok, quindi niente, hai pure corta era, capito la frase.
0: Senti,
2: niente.
0: Di che parte bene. Della Sicilia è?
3: Palermitano.
2: Bella Palermo.
0: Complimenti.
3: Però io sono salentina, ragazzi.
2: Ma insomma, vuoi dirne uno in salentino?
1: Hai cercato in tutti i modi di metterci in difficoltà.
0: È stata bravissima.
3: In salentino, Rossella mi becca subito.
2: Insomma, va bene. Comunque
3: i guai della
2: vinto.
3: Pignata li sa per la cucchiara che li gira.
1: Certo, i guai della pignata li sa il cucchiaio che li gira.
0: Parla ancora del agnello al sugo. Ok. Grazie, Gianna.
2: Hai vinto l'RDS Bag. Brava.
0: E complimenti.
3: Grazie, buona giornata e grazie di tenersi allegri tutti.
1: Anche a te tesoro, mi hai fatto venire voglia di agnello al sugo adesso.
2: Agnello al sugo.
0: Alle 7:31.
3: Me lo preparo e ve lo mando.
1: È l'orario giusto, grazie.
0: Quando vuoi. Un abbraccio, grazie.
3: Un abbraccio a voi, grazie ragazzi.
0: Ciao cara.
4: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: Alle 7:38, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Allora torniamo un attimo sull'Eurovision.
1: Non abbiamo parlato proprio. Perché giustamente. Allora,
0: Salda Vinci quinto. Qualcuno lo dava grande favorito.
1: Mangaranga.
0: Hanno vinto i bulgari.
1: Bazza si è innamorato della cantante bulgara.
0: Ah, non della melodia al testo.
2: No, proprio di Bangaranga.
1: Parliamo di Bangaranga. Ecco, era inaspettata la cosa per te. Cioè, avresti mai pensato?
2: Ma io ci puntavo un po'.
1: Non puntavi su Salda Vinci, fammi capire.
2: Ci puntavo nel senso, avevo visto che era molto virale già prima del. Come si chiama? Quindi se poteva essere.
0: Tu avevi visto la cantante.
1: Bangaranga.
2: Forse il mio algoritmo mi proponeva solo lei.
0: Sì, forse era questo. Però vogliamo sapere tutte le volte che magari c'è stata una grande vittoria ed era inaspettata.
1: Ma anche il quinto posto, anche a Salda Vinci, comunque il quinto posto è tanto suo, quindi anche lui, voglio dire,
0: ci mancherebbe.
1: Ecco, qual è stata il momento in cui avete detto: ma veramente sono io che ho vinto?
2: Nessuno puntava su di voi, neanche voi, capito?
1: Non te davano neanche un euro, capito? Dai, raccontateci le vostre storie al 388-22-388-22.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passanen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Prima parlavamo dell'Eurovision, perché magari qualcuno è sul podio però non se l'aspettava, no?
1: Certo.
0: Perché non si parlava, si parlava tanto per esempio della vittoria di Sal Da Vinci, che non ha vinto, però quinto posto, bravo Sal,
1: voglia,
0: bravo,
1: certo. Sal. Buzz invece ha visto la situazione Bangara, bulgara, sì, ha detto vanno a vincere,
0: che ha vinto
2: Banga Banga e Bunga Bunga il passo
1: breve. Ma scherzi,
3: un'altra cosa,
1: sempre con la B, ma non c'entra nulla.
0: Siamo un po' più seri, sì, in questa, sì, cosa, per favore. Allora, le vostre situazioni un po' di vittorie inaspettate
1: e storie di rivincite.
4: Ragazzi, ha una gara praticamente di Dragon Boat, che è una barca lunga, appunto, sì, dove si rema in tanti. Sì. La nostra squadra ci aveva scartato, a me e una mia amica, perché eravamo scarsissime. Sì. Ci ha preso l'altra squadra avversaria e abbiamo vinto. Abbiamo vinto il primo premio.
1: Hai capito?
3: Ma Dragon Boat è quello dove ci stanno tipo i bambini sopra che danno il tempo, che facciano i video su Instagram.
0: Tesoro, non lo so, ma lo vado a cercare subito.
1: Adesso gara Remiera.
5: I famosissimi giochi della gioventù che, sì, si facevano a scuola.
1: È quello, un classico, eh?
5: Una pippa tremenda, sì, in ginnastica, sì, e decise di affrontare i giochi della gioventù facendo corso ostacolo, e arrivai prima nella mia scuola.
1: Bello.
5: Ci fu un motivo. La migliore, durante le prove cadde.
1: Ecco. Anch'io ho una regata ai tempi, ma

0: i primi due fecero un naufragio, quindi noi arrivammo così come così, se fosse così, cioè proprio in
1: sciolta. Però tante volte queste fortunelle arrivano, capitano, dai.
2: Ma che vi racconto, ragazzi? Io non vinco manco la tombola di Natale. Ma che vi racconto?
1: Neanche quella.
3: Non demordere, magari arriverà quando meno te lo aspetti.
1: Continua
3: la vittoria.
1: Così. Morena, ci sei?
0: Buongiorno,
4: sì,
0: Morena.
4: Sì, ci sono.
1: Raccontaci.
0: Raccontaci, sei campionessa mondiale di?
4: No, magari.
3: No, sei stata.
4: Mondiale no, però mi sono presa la mia piccola soddisfazione.
0: Racconta.
4: Ho partecipato a una gara di dolci amatoriali, cui diciamo aveva organizzato Monia De Carolis, che è arrivata seconda a Bake Off 8, se non sbaglio, edizione numero 8.
0: Okay.
4: E io non avevo alcuna base tecnica. Però mi sono presentata lì con la mia tortina.
3: Che torta hai fatto?
0: Comanda, attenzione, che poi ti facciamo fare la sfida con Rossella. Sì. La finale.
1: Ma io
0: vai.
1: Voglio partecipare.
3: No, se meglio di no. Meglio.
0: Allora, vai, che torta
4: era
0: hai fatto?
4: Un cake al cacao e l'ho farcito con una crema al mascarpone bianca, tradizionale.
0: Ce l'hai messo il mascarpone?
1: Madonna.
4: Sì, sì.
0: Rossella, non fa per te. Ce l'hai messo il cacao?
1: No, ma io sono bravissima. Morena,
0: Rossella,
1: dobbiamo specialità vederci.
0: Senza ingredienti.
1: Lo sai perché? Perché vorrei insegnare a quelli che sanno fare i dolci.
0: Già direttamente.
3: Ma io partirei già da qua, vorrei insegnare a quelli che sanno fare i dolci.
0: Voglio pilotare gli aerei,
1: dai Ginio Massari, vorrei dirgli: ma perché questa delizia non la trasformate in qualcosa di più, meno zucchero?
3: In una cake.
0: E perché non te lo chiedi bene?
3: Non la trasformate.
1: Cioè, invece di usare lo zucchero puoi mettere i cachi, per esempio.
3: Cioè,
1: no?
3: Che è uguale. Che è uguale.
0: Però, scusa, torniamo un attimo sulla crema al mascarpone che ci stava facendo venire la
4: Era la doppia versione, mascarpone bianco classico e poi mascarpone al pistacchio.
1: Che meraviglia!
4: Non è la ragione che ci vuole dolce fit.
1: Ma sì.
4: Però il dolce deve essere dolce, se no non è dolce.
1: Ma allora, guarda, ma che il dolce dici... fit è dolce se tu ci metti dei datteri al posto dello zucchero.
3: Spegniamo il microfono a Rossella, per piacere.
0: Quando Rossella ha sentito parlare di mascarpone cercava anche gli sci.
1: Ma cosa sei? Infatti, per me esiste solo lo scarpone da sci.
3: Ciao Morena.
0: Brava.
4: Mi piacere parlare con voi, sento tutte le mattine.
1: Grazie, brava.
5: Ciao.
4: Buona giornata.
5: Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
6: Tutti pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS, cari amici, noi sempre felici per l'imperatore Sinner, sì. Però stavamo vedendo anche che nelle interviste, nelle conferenze stampe che vengono fatte, ci sta sempre Ubaldo Scannagatta, un grandissimo giornalista.
1: Ma scherzi, la storia del tennis, però, è quello famoso che a Djokovic fece l'elenco delle cose e Djokovic gli disse not too bad, insomma, quindi è lui. Ecco
0: però questi siparietti sono diventati praticamente una fiction sui social, abbiamo qualche strappo.
2: Con il caldo, il sole, te che sei un perfezionista che pensa a tutti i dettagli, essere sempre Roma, vestito così di nero, non è che aiuti moltissimo, il sole ti fa meno male, ecco.
1: E lui?
0: Lui le facce?
3: Ah, Ubaldo, mamma mia.
1: Ubaldo, mamma mia, poi dice.
0: C'è già Ubaldo, mamma mia, e tutte le facce che fa Sine. Ragazzi, continuate così perché a noi piacciono queste conferenze stampe con Ubaldo,
1: Grandi
0: cioè,
1: fenomeni.
0: Vi prego, Ubaldo e Sine.
1: Sì, è vero.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Ed eccoci in redazione con Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
7: Buongiorno.
1: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
7: Sciopero generale oggi, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Sentiamo Paola Gubbiotti.
8: Protesta indetta dai sindacati di base contro l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. Dalle 21 di ieri alla stessa ora di stasera, treni fermi con lo sciopero del personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Disagi anche nel trasporto pubblico locale delle grandi città. A Palermo è stato revocato. Lo sciopero generale coinvolge anche il mondo della scuola, lezioni a rischio e della sanità, con possibili interruzioni dei servizi per l'intera giornata, garantito il pronto soccorso. I vigili del fuoco si fermano 4 ore dalle 9 alle 13. Dall'agitazione è escluso il settore aereo.
7: L'auto contro i passanti a Modena, il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni visitano i feriti, degli 8 totali 3 restano in pericolo di vita, non risponde ai magistrati il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage, lesioni aggravate, oggi l'udienza per la convalida del fermo, disagio psichiatrico non terrorismo, afferma il ministro dell'interno Piantedosi. Medio Oriente e Libano uccisi in un raid di Tel Aviv il comandante della Jihad Islamica e sua figlia, lo riportano media locali. L'Iran si muova o non ne resterà nulla? Trump torna a minacciare Teheran sul suo social. Secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti avrebbe incontrato i membri di spicco del team per la sicurezza nazionale per discutere delle prossime mosse. Decine di aerei americani starebbero portando munizioni nello stato ebraico, fa sapere l'emittente israeliana Canale 12. Siamo allo sport, col tennis un italiano trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Jannik Sinner conquista gli internazionali d'Italia battendo il norvegese Rode in 2 set. Bolelli e Vavassori si aggiudicano invece il doppio. Serie A, penultima giornata e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, alla Roma il derby, cade la Juventus, vincono Milan, Como, Bologna, Cagliari, salvo Lecce e Cremonese, salentini e grigiorossi in corsa per la salvezza. Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti voglio far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: In questo momento le 8 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, si riparte la seconda ora.
1: Si riparte, amici, ma avete visto l'atterraggio dell'Air Force One a Pechino?
2: Com'è atterrato?
1: Bene, ma c'era un signore dell'esercito cinese lì fermo, immobile.
2: Che gli faceva, vieni!
1: No, stava fermo, immobile, come a presidiare la zona, poi sulla pista, figlio mio, cioè spostati, no? E c'era l'Air Force One che faceva tutte le manovre, le cose. E lui fermo, cioè gli ha fatto il pelo.
0: Ma non si è mosso per niente al mondo.
1: Devo dire che sapeva quello, queste immagini.
2: Sapeva quello che faceva. Trump sì, perché ho visto le foto sue spettinato per la prima volta. Le hanno tolte da internet.
0: Era più mosso Trump che quell'altro.
1: È sceso. Fermo così della serie. Non temo nessuno. Io fermo così.
0: Ma anche no.
1: Ma
0: no.
2: Cosa ci faceva a mezzo alla pista?
1: Doveva presidiare perché arrivava il presidente degli Stati Uniti.
0: Il presidente
1: tu devi stare là. Che se succede qualcosa. Fai
2: blocca l'aereo con le
0: pensaci
2: mani.
0: Pensaci tu.
2: Non ho capito.
0: Pensaci tu.
1: Non lo so, pensateci voi, bambini.
3: Ciao a tutti, pazzi.
0: Ciao, amore.
3: Vado una gita e vado a scuola.
0: Bene, Agita.
3: Ciao. Sono Emma e sto andando a scuola con le mie due sorelline che si chiamano Marta e Rachel. Siamo giuratore tutte pazze.
4: E oggi vado alla gita.
0: La gita si può andare a scuola e sto per maggio non si va a scuola.
1: Ma come a maggio non si va? Ma maggio bisogna
0: gita.
1: Impegnarsi.
0: No, si fanno le recite, i giochi della gioventù.
2: Maggio recuperi maggio.
0: Ma che

0: Sono le 8.04, amici, tutti pazzi per l'RDS. Buongiorno a tutti da Franco di Barza, Italia. Allora, sono tornato anche questa volta, anche oggi.
1: Sempre con l'offerta
0: radio,
1: giusta?
0: Sì, la nostra solita offerta, perché sto trovando qualche resistenza qui negli studi di RDS.
1: Perché noi siamo legati alla nostra famiglia. Cioè
2: lei se tu fai queste tariffe così DM, alla fine, ma no, DM per la famiglia, perché per chi le sottoscrive.
0: Come taglia, diciamo.
2: Come taglia.
0: Allora, quello che dicevo io ve lo dico per l'ultima volta. Sì. Se poi lo fa qualcun altro della vostra famiglia, allora poi non venite a piangere.
1: Ci vogliamo bene noi.
0: Non lo so, ho avuto già qualche richiesta io da qualche familiare.
2: Tu prenderai botte, io te lo dico.
1: Vabbè, comunque sia, sempre. Il primo che sottoscrive ha vantaggi, gli altri un po' meno, lo sentite.
0: Esattamente.
3: Ciao, sono Alessandra da Pianezza e vorrei fare uno scherzo a mia mamma con Bazzafon.
4: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
0: Buongiorno, salve, ci ha dato il suo numero la signora Alessandra. Mi chiamo Franco, la chiamavo per darle il benvenuto in Bazzafon Italia. Per comunicarle la nuova tariffa.
5: No, guardi. No. Non interessa niente, no.
0: Non sapeva niente, signora?
5: Non ho detto proprio niente.
0: C'è la signora Alessandra che le spiega bene. Signora Alessandra, è ancora in linea?
6: Ah, sì, l'avviso io. Mamma, ciao. Sì, ascolta, guarda, ho accettato questa offerta. Infatti ho fatto accettare anche a Tata e Luca. È un'offerta vantaggiosa per il telefono. Sì, tutto compreso, cellulare, telefono di casa, tutto.
0: Le spiego io, signora, abbiamo fatto la portabilità per tutti i numeri. E adesso da mezzogiorno lei avrà una nuova linea per il telefonino e anche per internet a casa.
2: Senti,
0: la linea a casa.
5: Ma sei sicura?
6: Sì, mamma, senti che tariffa.
1: Senti che cosa.
0: Allora, intanto,
1: fuori.
0: Signora, le do il numero nuovo, ce l'ha un foglio e una penna?
5: Madonna, che trama, io queste cose qua.
0: Allora segni. 3462 4468 3434 9236 9781
7: 3432 1265 6934
5: 6131. Ma senta, ma quando c'è lungo sto numero?
0: È un nuovo, è una nuova tecnologia, sono dei numeri a 48 cifre.
5: Ma no, aspetti, non mi passa neanche il foglio qua.
0: Adesso la signora Alessandra andrà a pagare 5 euro al mese per il fisso e 5 euro al mese per il telefonino. Mentre lei e tutto il resto della famiglia avrete i primi 2 mesi completamente gratuiti.
1: E questo è buono.
0: E poi pagherete 5 euro a raddoppiare.
1: Sì.
5: Cioè
0: i primi 2 mesi completamente gratuiti. Poi 5, poi diventano 10, 20, 40, 80, 160 e 320.
1: Capito?
5: 320 euro di telefono.
0: Ma i primi 2 mesi sono gratuiti.
1: Sì,
0: primi
5: 2 mesi. Scusi, 320 euro al mese di telefono.
0: Ma non subito, cioè i primi 2 mesi sono gratuiti.
5: Ma non subito, ma anche tra me è una cosa assurda. Però, non scherziamo.
0: Allora, intanto signora mi dovrebbe dare la disponibilità perché facendo questa tariffa ha vinto un weekend a Varisella all'agriturismo Renza per 2 persone.
5: Varisella non interessa andarci, ma la qua è in fattia per i fondelli. Mi dica se io devo menare mia figlia.
0: Allora, sua
6: allora io pago 5 euro al mese. Sì. Tata,
5: ma sì, ma questo dice che poi ne pagherò 320.
6: Mamma, vabbè, ma c'hai l'internet, il telefono di casa, il telefono.
5: Vengo a parlare con voi, ma non scherziamo, mamma, ma 320 euro al mese,
6: normale, adesso quanti ne paghi?
0: Però intanto da mezzogiorno avrà questo contratto nuovo.
5: Ma scusi, ma io se devo chiamare qua, se qualcuno mi deve chiamare, qua deve fare questo numero enorme.
0: Questo numero qua, sì.
5: Mamma, Alessandro, ma ti stai rendendo conto? Ma io come faccio se non capisco un capo? Che se mi dici che giocava 320 euro al mese? Dai, telefono.
0: Allora, signora, praticamente lei fra 4 anni potrà cambiare. Nel frattempo potrebbe anche parlare in diretta a tutti i pazzi per RDS. Tua figlia ti ha fatto uno scherzo, Titina. È uno scherzo.
5: Alessandra, Giustino, mi hai fatto spaventare, mamma.
0: Sei in diretta alla radio, vuoi dire qualcosa a tua figlia?
5: Speravo, deve ringraziare Dio che sei la mia nipote, se no l'avrei uccisa.
1: Addirittura.
5: Perché mi frega sempre.
0: Ciao Titina, ciao Alessandra.
1: Ciao Titina. Ciao. Saluta a casa.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Tutti pazzi per RDS, oggi è il 18 maggio. Sappiate che dal 17 maggio è già obbligatoria la targa per i monopattini elettrici, quindi c'è il targhino, dovete munirvi di targhino, se no vi fanno la multa, ok?
2: Pareri contrastanti su questa
1: Noi diciamo quello che abbiamo letto dai giornali.
3: Mi astengo perché non mi ci sta il piede, ci guardi il piede dentro lo spazio.
2: Ma scusa, metti le ruote alle scarpe direttamente, le vendono.
1: Anche.
3: E poi, poi mi targano le scarpe.
2: Può essere che poi arriva a servire.
1: Tra l'altro c'è anche un'assicurazione RC che invece il governo ha concesso una proroga di 2 mesi, quindi il 16 maggio, luglio scusate, scade, ok? Fino al 16 luglio potete mettermi in regola.
3: Noi abbiamo dei monopattari, cioè nel senso.
1: Ma qui stanno con questi musicisti.
3: Ah certo, José, Riccardo Battini.
1: Quel targhino c'ha i numeri, no? Cioè come fai a vederli?
2: Col binocolo, c'avranno il binocolo e vigili.
3: Perché
1: cioè,
3: certo,
1: se uno fugge, come fai a vederlo? È chiaro che se poi uno fa qualcosa.
3: Stiamo già pensando alla fase successiva. Come elude.
2: Se uno rapina una banca col monopattino, poi come fai a prenderlo?
1: Siamo già lì.
3: In caso di fuga.
1: Ma perché noi siamo avanti.
3: Siamo già al fuggio.
2: Pensiamo subito al crimine noi.
4: È scientificamente provato. Ridere fa bene.

0: 17, amici, tutti pazzi per RDS, col monopattino ci stiamo dirigendo verso questa notizia, sì, che ci
1: dice. Però dai, un due po' di cosine, gossip ogni tanto ci vuole, un po'
2: che,
1: di gossip. C'hai?
2: Che cosa?
1: Anche
2: che cosa
1: internazionale,
2: hai visto?
1: Perché stavo leggendo il Daily Mail e ho visto
2: che di solito succede sempre, certo.
0: Ero lì che leggevo,
1: sì,
0: il Daily Mirror,
1: sì,
2: io i tedeschi
1: così
2: leggo, sì, sì.
1: Pensate, ci sono delle voci d'amore, insomma, di una flirt amoroso, sì, tra Pamela Anderson e Tom Cruise.
0: Ma scusa, ma non, era, non stava con coso, con la palatola spuntata, con Liam Neeson?
1: Sì, costava con Liam Neeson, bravo, vedo che leggi i giornali, sì, Daily Mail.
0: No, ma ho visto il film.
2: Il bocca a bocca è passato?
1: È passato, praticamente c'è una bella amicizia adesso con Liam Neeson, però la Pamela pare che abbia una... Lui sembra che sia stato folgorato dalla performance di Pamela nel film The Last Showgirl.
0: Ah, lo volevo vedere. La show.
1: Ecco, okay. E lui, insomma...
2: E cioè, è scattato l'amore?
1: Ha scattato l'amore, cioè questo è un flirt che mi fa sognare. Capito. Posso dire,
2: non è una,
1: mi fa sognare.
2: Non cioè, è una mission in sogni.
1: Ho bisogno di altri gossip. Siamo sempre agli stessi, di cose, questo e quella. Ho bisogno di altri
0: questa
1: gossip.
0: Cosa ha detto Pamela?
1: Ci Pamela sta? Non ha detto niente. Sapete che lei adesso è tutta acqua e sapone.
0: Non così è una mission impossible.
1: Non è una
0: può
1: mission
0: può farcela.
1: Sì,
2: ma va bene.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
19: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
19: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026 da Alfa Sigma.

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E il parcheggio per il mio cavallo dov'è?
4: Mamma, ancora

0: d'artificio.
1: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Noi siamo Mr. Wolf
2: e risolviamo problemi.
4: Tutti coinvolti in Mr. Wolf quando c'è da risolvere un problema.
5: Allora, qui parliamo di dieta, insomma. Oh, allora, c'è gente che si mette a dieta e magari ha un partner, degli amici, deve uscire. Cosa fanno gli altri? Mangiano in faccia a te?
6: Cioè, per esempio, no? Metti che Buzz fidanzato, la fidanzata dice voglio fare la dieta.
5: Senza andare così lontano, questo weekend sono andato a pranzo in un ristorante romano ed è un periodo che non devo mangiare carboidrati con mio nipote, con il mio amico, e loro hanno mangiato la carbonara davanti a me e io non ho mangiato.
4: Cioè, vuoi che ti parli delle fragole con la panna che si è mangiato ieri Silvia mentre io pigliavo un caffè?
6: Ma tu puoi mangiarlo.
4: Emulsionato.
6: Emulsionato. Ma dai, ragazzi, adesso qui per una volta ci sta. Però immaginate una che deve fare una, o uno che deve iniziare una dieta in una casa dove tutti mangiano proprio fino a sfondarsi. Praticamente che cosa succede? Uno come fa a fare la dieta così?
5: Questo è come quando devo andare in Sardegna e magari non voglio bere. Devo dire
6: anche?
5: Devi dire che hai preso degli antibiotici.
6: Devi dire
5: non è possibile.
4: Ma noi chi cerchiamo? Chi ha il problema che è a dieta o il compagno che deve mettersi a dieta?
6: Ma io direi di cercare, ma non lo so, tutti e due, dai,
4: tutti
6: facciamo
4: due,
6: un mix.
4: Bello, sì, il tandem.
6: Chi ha il problema oppure chi insomma
5: chi c'ha un compagno
6: o una
5: problema.
6: Compagna che hanno dei problemi.
5: Perché la dieta
4: stare
5: è un problema.
4: A fianco al problema. Sì, bello,
6: cerchiamo
4: bellissimo.
6: Il problema adesso, poi capiremo come risolverlo.
4: Okay,
6: 388 22 388

0: 3332.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: 8:33, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Bazzi, il Mr. Wolf di oggi, per me personalmente, è quanto mai importante.
1: Si parla di diete, eh? Quando in casa uno dei componenti della famiglia inizia la dieta, gli altri che devono fare?
2: Collaborano o lo tentano?
1: Ciccio lo tentano, perché si è capito che ieri ci sono state delle fragole con la panna, gustosissime.
0: Lasciato anche un po' di panna, cioè, no, non voglio esagerare.
2: Lasciamola come
0: una secchiata proprio.
2: Metti che arriva qualcuno.
1: Posso dirti, quelle le puoi mangiare però, Ciccio.
0: Le fragole?
1: Sì,
0: ma
1: panna.
0: Avrei dovuto lavarle dalla panna, perdonami. È un po' più difficile.
1: E abbiamo un'amica però, giusto? Pronto?
3: Sì. Chi ciao, sei? Ciao. Ciao, sono Elena, da Matera.
2: Sei a dieta o sei vicino a qualcuno che ha dieta?
3: Sì, sono a dieta.
0: Ah,
3: sono
0: sei
3: a dieta. Sì, da 2 settimane ho deciso di intraprendere una dieta chetogenica. Ero spaventatissima.
2: Chetogenica,
3: però...
2: quindi è togliere completamente zuccheri e carboidrati senza scampo.
0: Ma
2: cioè,
0: noi vogliamo sapere, in famiglia, come la stanno vivendo? Ti stanno supportando? C'hanno, hanno un minimo di ritegno e non ti mangiano cose davanti?
3: Allora, diciamo che per quanto riguarda la famiglia sono da un certo punto di vista fortunata, perché tutti la stanno seguendo. Per un mese siamo tutti in dieta.
2: Anche
1: tutti
2: loro
1: fanno dieta. Cioè, ma hai anche dei figli in chetogenica?

0: Sì, esatto, perché dobbiamo perdere peso, siamo tutti insomma.
1: Poi c'è Nosarada anche vi aspetta.
2: Ma cioè, seguiti da un medico, sì.
0: Certo, okay. Sicuramente sì, sotto stretto controllo medico, infatti ogni giorno occorre insomma raffrontarsi.
1: E il problema
0: con lui.
1: Qual è allora?
3: Che è un attacco continuo.
0: Il problema sono le uscite. Bel giro di amici e ci sono cene, pranzi. Ieri ero a pranzo con degli amici e non volevo andarci, però mi hanno costretta a stare con loro e ho dovuto portare le mie razioni.
3: Cioè, se giochi in casa, ok. Quando vai in trasferta, e lì diventa.
0: È dura.
2: Alcol, come siamo messi?
0: Alcol ieri mi.
1: Sono contenta,
0: mezzo centimetro di prosecco.
2: Prosecco si può un pochino.
1: Perché allora,
0: non si può.
1: Forse certo. Gin tonic.
2: Anche gin tonic e prosecco sono gli unici due che un pochino puoi bere.
0: Allora. Sì, però se lo sente il mio nutrizionista.
3: Non vuole proprio. Aiutiamo,
0: è molto rigido.
3: La nostra amica cosa deve fare quando va in trasferta? Perché in casa forse l'ha rimediata. Quando va in trasferta, per tutti gli attacchi che possono venire esternamente, che deve fare?
1: Ma chi è quello che cede prima in casa?
0: Mio fratello.
2: Il fratello cede.
1: Ah, ok.
2: Quello di notte si sveglia e si mangia i panini con la mortadella. Allora, amici, al 38822 ci servono delle persone esperte che sappiano come possa la nostra amica, diciamo, scappare a queste
1: tentazioni.
2: Alle tentazioni.
3: Carta e penne, mi segno tutto, perché questo è fondamentale.
1: Ascoltaci anche tu, mi raccomando, cara.
2: Non uscire di casa intanto.
4: Latte pressato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente. Tutti pazzi per RDS.

0: ragazzi, per RDS, amici, eravamo con Elena prima, la nostra amica che ha iniziato una chetogenica, grazie a Dio, con tutta la famiglia. Però c'è il problema che poi ti chiudi in casa e non puoi fare più niente, perché sì, le tentazioni fuori sono tantissime. E quindi abbiamo chiesto aiuto a voi. No, voi che siete i nostri Mr. Wolf.
1: Ci sono tante soluzioni per poter riuscire a portarla avanti, ce ne stanno arrivando un sacco.
2: E datecene ancora, anche perché tutte le volte che esce in trasferta, ovviamente quel lì c'è il rischio. Sentiamo.
3: Allora, cara, io sono un'esperta di chetogenica. Sì. Semplicemente, quando vai a mangiare con i tuoi amici, ti prendi un bel secondo con un bel contorno di verdure. Una bella tagliata con verdure grigliate, un bel pesce al forno con verdure.
1: E metti i tappi nelle orecchie.
3: Ce ne sono tantissime. Io l'ho fatta per molto tempo, ero addirittura in vacanza. A un certo punto, mentre facevo questa dieta, quindi vai serena, ce la puoi fare. Ciao.
1: E non l'assaggi la pasta asciutta.
2: Dicono prendi un bel pesce, una bella bistecca, non bel sanno pesce cosa bollito, sia la fame.
0: No,
2: non
0: però posso dire una cosa: il problema grave dei ristoranti è che ti portano quel cestino di pane maledetto.
2: Vedi un po'.
0: Che è tanto benedetto.
1: E lì è un calcio.
0: Ma capito? Poi a Matera sicuramente porteranno i tarallini, lì metteranno dei tarallini, allora, delle cose. È difficile.
2: Per favore,
0: ragazzi,
2: tante soluzioni per la nostra amica Elena. Perché tutte le volte che esce in trasferta è lì il problema. C'è anche qualcosa a livello psicologico, bisogna dare come indicazioni.
1: 38822 aiutiamo la forza e coraggio.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
19: Puoi provare Meclon Lenex?
9: Conosci Meclon Lenex?
19: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?

0: sulla sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: E lunedì comincia una nuova settimana, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
5: Il tempo volge ad un nuovo cambiamento nell'avvio della nuova settimana su parte della nostra penisola, raggiunta da una nuova perturbazione, l'ennesima di quest'ultimo periodo. Ebbene, il nord Italia ne risente maggiormente con un incremento delle nubi, la formazione di precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi, qualche effetto anche sulle aree di pianura, specie centro-occidentali. Un po' più di sole sul resto del nostro territorio, una ventilazione in graduale attenuazione, temperature massime e minime, seppur il leggero incremento in diverse zone, saranno ancora contenute per il periodo. Dettagli maggiori sulla per i 3B Meteo.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sveglio pronto?
8: Sì,

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E il problema ce l'ha Elena, ma adesso Elena ha la forza di tutti i consigli che arrivano.
4: Hai detto bene, Mr. Wolf. Ce l'aveva, perché secondo me con questa

0: la cosa di oggi, adesso ti risolviamo tutto.
1: Elena è in dieta chetogenica, non può toccare carboidrati, zuccheri, ma ogni volta che esce, mangiti questo e prendi quel, come deve fare?
0: E il tarallino sul tavolo.
2: Alle tentazioni in casa ce la fa, a quelle in trasferta è più difficile. Sentiamo.
3: Io mangio prima a casa,
2: ecco,
3: tutto quello che posso mangiare, che mi consento, e fuori sono un po' più tranquilla. È tutto un lavoro mentale.
2: Mangia, va via per il weekend.
0: Ma che vai a fare a cena? Devi pure pagare la cena, magari.
1: Fa anche la figura di quella che mangia.
2: Ma se va via una settimana, che fa? Mangia prima di partire.
1: Mangi, fai 2-3
0: pasti. Questo c'è.
2: Andiamo.
4: L'unico modo per poter resistere alle tentazioni quando si è a dieta e stare quanto meno possibile in casa. E così non mangi. E quando sei a casa,
2: anche
4: la sera, non andare a dormire troppo tardi, perché poi quando si rimane
0: il cortisolo
4: sul divano davanti alla TV è il momento in cui ti viene quell'attacco irrefrenabile di voglia di dolce e lì sei fregato.
1: Se ti viene fame di una pizza ti prendi un sonnifero.
0: No, guarda, dopo mezzanotte non bisogna più mangiare, perché il cortisolo non sa che cosa fa. No, davvero
2: impazzisce il cortisolo. È vero.
1: Nel tecnicismo.
5: Finocchio.
0: Oppure sedano, che ha le calorie negative, cioè non ne ha.
2: Certo.
6: Amica, pensati con un bel tubino nero, tutta sexy, come da bagno di quelli inguinali, tipo filo interdentale, e continua con la tua chetogenica e vedi che riesci.
2: Pensa al tubino.
0: Ti devi vestire tutta così in punto.
2: Pensando a quel momento.
1: Non pensare alla pancera, pensa al tubino.
0: Ok.
7: Andiamo dal presupposto che quando si parte con una dieta ci si deve essere dentro con la testa, altrimenti è durissima. Ma io a dieta ho provato ad andare al ristorante con mio nipote e prendermi una semplice caprese. Mio nipote dirmi: ma zia, ma andiamo al ristorante almeno una volta, puoi anche sgarrare. Se io ci sono con la testa e sono convinta, va benissimo anche una caprese.
2: Anch'io ho mangiato sta signora di Capri, sì, l'ho mangiato
0: anch'io.
2: Io ti dico
0: solo che mio cognato non va più da mia mamma da 2 mesi.
2: Vabbè, ma lì è diverso.
1: Lì va bene.
2: Quello è un attentato, cioè non entra in zona di guerra.
8: In trasferta si inizia sempre con una bella insalata mista, oppure una verdura all'agro condita con l'aceto di mele. E poi si può fare anche qualche stravizio.
1: Condita con la tristezza, sì.
2: Perché comunque è il cuscinetto iniziale.
0: Giusto. Allora, io sapete cosa faccio a volte se sono a dieta? Mi prendo i fagiolini e stai col coltello 3 ore.
1: Ma tu non fai test,
2: Rosella. Tu pesi quanto pesavo io al battesimo. Non conti. Perdonaci.
1: Rispetto
2: per chi ha fame.
0: Però do la mia. Cioè, voi prendete un fagiolino, lo tagliate, state 3 ore per mangiarlo, così gli altri hanno preso primo, secondo, capito?
2: Tu stai alla dieta come io sto ai musei d'arte, la stessa cosa,
9: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: domenica.
1: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Amici, termina la seconda ora. Adesso ci dirigiamo come dei fulmini verso la seconda.
2: Come dei fulmini proprio.
1: Come dei fulmini.
2: Non abbiamo proprio parlato di Cannes, di quello che succede, che è successo.
1: Ci siamo persi un po' Cannes.
2: Allora, recuperiamo Cannes.
3: Tra poco. Mettiamo su sto mulinello che parliamo di Cannes. Va bene, adesso andiamo in redazione.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
3: Ed eccoci con Roberta Lupi, buongiorno Robertina.
6: Bentrovati.
3: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie, grazie.
6: Subito nel napoletano segnalate stanotte due donne prive di vita all'interno di un cantiere edile. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'auto contro i passanti a Modena, il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni visitano i feriti. Degli 8 totali, 3 restano in pericolo di vita. Non risponde ai magistrati il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Vertice in prefettura col ministro dell'interno Piantedosi, che sulla matrice del gesto sottolinea.
7: Quello che è di maggiore evidenza è questa condizione personale di carattere psichiatrico. Non è una minimizzare, perché gli effetti si sono visti, e poi talvolta ci sono pure situazioni in cui la sovrapposizione di modelli emulativi non è che poi ti dà molta soddisfazione se uno lo fa per terrorismo o lo fa per altri motivi. Però lasciamo lavorare gli inquirenti, oggi c'è questa situazione di un disagio psichiatrico che è evidente, insomma, è la prima cosa che insomma rileva, e al momento stiamo a questo.
6: Iran al vaglio di Trump, un nuovo attacco a Teheran. Il capo della Casa Bianca avrebbe incontrato i membri di spicco del team per la sicurezza nazionale, presenti anche il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Rubio, il capo della CIA Ratcliffe e l'inviato del presidente Witkoff. Attesa una nuova riunione, piani del Pentagono per attacchi a obiettivi militari, impianti energetici e infrastrutture, secondo la CNN. Oggi sciopero generale proclamato dall'USB. L'agitazione coinvolge i treni fino alle 21, con fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico, con variazioni a seconda delle città. Lo stop include scuola e sanità. Si fermano i vigili del fuoco dalle 9 alle 13, escluso il trasporto aereo. Siamo allo sport ora con Cristiano Di Cosimo.
8: Dopo 50 anni un azzurro torna a conquistare il Foro Italico. Sinner vince la finale degli internazionali d'Italia battendo 6-4-6-4 il norvegese Ruud. Bolelli e Vavassori si aggiudicano il doppio. Serie A penultima giornata, festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions con il 3-0 a Pisa. Alla Roma il derby 2-0 fuori dalle prime quattro, la Juve battuta 2-0 dalla Viola. Il Milan passa 2-1 a Genova, 1-0 del Como sul Parma. Vincono anche Bologna, Lecce, Cremonese e Cagliari, ormai salvo. In corsa per la salvezza Salentini e Grigiorossi. In Serie B Catanzaro-Palermo 3-0 nella semifinale playoff. MotoGP di Gian Antonio si afferma in Catalogna davanti ad Aldeguer e Bagnani.

0: Due incidenti, frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez, coinvolto anche Sarko. Ciclismo al danese Vingegaard, la nona tappa del Giro d'Italia, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Pallavolo, Perugia si conferma campione d'Europa. Questa è RDS.
1: Amore, tesoro, svegliati!
2: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
1: Dai, forza!
2: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
1: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.01, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Bazza. Allora, non abbiamo parlato di canne, Rossella, va a parlare di canne. No.
1: Red carpet.
2: Parliamo di canne. Intanto, racconta. Barbara Streisand non sarà sulla Croisette, okay. E non sarà lì a ritirare la Palma d'Oro perché si è infortunata il ginocchietto.
1: Povera.
2: Però, amici, c'è stata una prima, la prima con Scarlett Johansson, non è, anche lei era assente perché stava girando un altro film. Però James
1: Gray,
2: non c'è
1: più nessuno ormai.
2: Chiamate noi,
0: Certo.
2: Però si erano messi evidentemente d'accordo James Gray, il regista, siccome c'erano, ci sono stati 7 minuti di ovazione per il film Paper Tiger. James Gray ha provato a fare una videochiamata a Scarlett Johansson perché ha detto dai, così ti faccio vedere, eccetera, eccetera. Oh, niente,
1: non
2: è stato 3 ore lì, non ha risposto.
1: Ma
2: lei
1: non c'era
2: ha risposto.
1: Campo,
2: no, c'era il campo. Secondo me o lei era in déshabillé o non era proprio pronta per la videochiamata.
1: E non lo sapeva, scusa.
2: Cioè, secondo me lo sapeva.
0: Era in bagno.
2: Forse era in bagno proprio in quel momento, capito?
0: Quelle videochiamata cose... e lei che non
2: oggi
0: risponde.
2: Abbiamo parlato un po' di cose inaspettate. Forse era in bagno, così non
1: ha avuto un attimo di
0: magari in doccia, non è che uno può vivere
2: infatti,
0: sempre con.
2: Però vedi che ti capitano quei treni che ti passano, poteva essere un bel momento quello lì, vabbè, ma
1: secondo me forse un po' l'ha fatta apposta.
2: Dici che l'ha fatta apposta.
1: Se ti devono ti chiamo da Cannes, allora. Ci sono tutti e tu non rispondi.
0: A parte che il treno che ti passa e va in bagno, anche quello lì se passa poi è un macello.
2: Questo è anche vero. Quale treno scegli, il Frecciarossa o l'altro?
0: Certo, io andrei proprio su quelli diretti.
2: Su Freccia Bianca.
0: Io andrei su quello,
2: ragazzi, ma cioè, partiamo da Cannes e poi arriviamo al Freccia Bianca.
0: Certo.

0: 9.06, tutti pazzi per RDS. Un attimo, scusate che svegliamo un attimo Rossella, perché stava guardando ancora Sting lì che va
1: con
0: Vabbè, ti piace il basso, giusto? Ti piace
1: il
0: giro di basso, che certo.
1: Perché io nel 1983 non ero proprio tanto, capito, ero un po' baby, quindi non me lo ricordo, mo lo sto rivedendo. No, vabbè.
2: Dottoressa Alessi, invece lei qual è il suo cantante preferito?
1: Beh, un bello Sting questo.
0: Va sempre bene un bello Sting per tutte le stagioni.
1: Un bello Sting, patate,
2: certo.
1: È tantra roba.
0: Dottoressa Alessi, questa lei ormai è famosa da un punto di vista legale, da un punto di vista scientifico, da un punto di vista. Grazie.
1: Mi devono fare la statua a me. Ti dico solo questo.
2: Ma adesso mi sembra
0: così
2: anche
0: che
2: cani
0: vanno lì sotto
2: statua, i piccioni.
1: Esatto. Ma io ho messo pure la regola che quando i vostri cagnolini vanno vicino alla statua dovete buttare l'acqua per pulire la statua.
0: Per sciacquare.
1: Bisogna sciacquare. Ma continua, mica mi fermo qua. Assolutamente no.
2: Sentiamo.
3: Sono Luana, volevo fare uno scherzo a Simonetta, la mia collega di lavoro. Ha un cavallo che si chiama Zanella.
0: L'analisi anche del cavallo.
1: Anche del cavallo. Sono la dottoressa Alessi della veterinaria di Artena, signora.
3: La veterinaria d'Artena?
1: Sì, sì. Lei c'ha un cane che si chiama. Un gatto. No, che cos'è? Un cavallo che si chiama Jamila.
3: Perché?
1: Perché signora, non è che uno gli fa fare le passeggiate al cavallo e lascia tutte le deiezioni che fa il cavallo per terra? Perché sta diventando un buon problema.
3: Signora, guardi che il cavallo non è uscito, Non è uscito, non è il cavallo mio. Perché il cavallo mio c'ha lo spazio che vuole per stare a casa, capito?
1: Deve stare un attimo tranquillina, signora.
3: No. Io vorrei sapere lei.
1: Deve stare tranquilla perché io so.
3: Se mi fa parlare. Allora, adesso lei mi lascia.
1: Signora, deve stare.
3: Il suo nome. Allora, prima di tutto, io non so tua sorella.
1: Primo.
3: Secondo voi, vorrei sapere chi è.
1: Beh, ma questa veramente da dove è uscita? Dai Flintstone?
3: No. Tu sei uscita dai
1: mi sembra che stai con la clava là a bastonare. Stai calma, ti posso raccontare. Allora,
3: io non bastono a nessuno.
1: Ad Ontanese c'è un bosco, è stato là, c'è una pista ciclabile che vogliamo smettere.
3: Non esce il cavallo mio, non esce, non può andare a cavallo nessuno con quel cavallo, capito? Perché è vecchio.
1: È andato con un signore, mo ti dico com'è fatto, con i capelli bianchi.
4: Possibile.
1: Un signore con occhiali da sole aveva. È andato con questo signore Jamil, si vede che bello che vanno al trot così.
3: Senti, tu a me mi sembri una veterinaria di poco conto. Allora ascolta, adesso io tu mi dai lo dici a tua sorella,
1: tu di poco conto lo dici a tuo fratello.
3: Adesso tu mi dici come ti chiami.
1: Senti,
3: mi dai il tuo numero di telefono.
1: Allora io ti sto, vedi signore che mi

0: stai facendo incazziare. Oh, allora, questo non la facci proprio, questo oggi è del mestiere. Ma che
1: chi
0: fai?
1: Ti ha dato queste informazioni a un medico stronzo e tu non sei una veterinaria.
0: Ti arriva una multa, però tu devi stare tranquilla, ma la puoi rateizzare.
1: Mi arriva una multa, ma se la cavalla mia ne è uscita mai?
0: La cavalla è uscita.
1: Ma che stai a dire? Che ieri sono stati tutti a casa la cavalla
0: ma
1: mia?
0: Ma non è che è uscita ieri, tesoro.
1: Ma
0: su,
1: no,
0: dai.
1: Ma neanche l'altro ieri.
0: Allora,
1: ma neanche l'altro ieri ancora. La cavalla mia è vecchia, lo vuoi capire?
0: Ma la vecchia fa un
1: brodo.
0: Allora, facciamo così. E ti arriva un tutore, così ti porta sulle strade che può percorrere la cavalla, capito? Perché non è che tutto può andare. La pista ciclabile, ciclo.
1: La mia cavalla non che può. Io non so più come dirtelo.
0: Allora,
1: non può percorrere non so né.
0: Ma scusa,
1: tipo
0: ma non ti sei
1: strada
0: chiesta come mai io so il nome della cavalla? So che è un signore.
1: Perché te l'hanno detto? Te l'ha detto qualcuno che ci conosce.
0: Mo ti passo il tutore che ti dirà quando, a che ora può venire, così ti insegna a raccogliere dei cavalli che sono un po' ostiche da tirare su.
1: Ma guarda che io sono 30 anni,
0: devi portare una bagagliosa.
1: Cavalli, sono capace ad accogliere. Ma che è stata
0: a piatto il culo? Con la cavalla, venite a tutti i pazzi per RDS, perché questo è uno
2: buongiorno
0: scherzo.
1: Ma voi siete la ma a me mi stavate a far scoppiare
0: amore!
1: Il cuore. Ma che devozio! Ma ascolto pure tutte le mattine ci
2: pure.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a Luana che ti ha fatto lo scherzo?
1: Ma vaffanculo!
0: Ah, sì. Ciao Simo, un bacione! Ciao, ciao, ciao!
1: Ciao, anche a te, anche a te!
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 9:18, amici, tutti pazzi per RDS. Guardavo la galleria questa mattina. Forse ho più foto di porte aperte dell'ascensore del mio condominio che di spettacoli nel mio telefonino.
1: Questo è un messaggio ben preciso, perché apre direttamente a condomini criminali. Adesso noi parliamo di condomini criminali,
0: perché nella chat del condominio continuano a dire: ecco, avete lasciato le porte aperte dell'ascensore. E questa è una cosa piccola, perché succedono cose
2: non
0: molto
2: piccola,
0: peggiori.
2: Perché chi abita al sesto piano, ovviamente, poi gli rode. Chi abita al secondo, c'è una reazione diversa.
0: Piccola rispetto a tante cose che ci sono arrivate.
2: Per me quella è grandissima, lo dico subito. E infatti, poi vedi, già stiamo litigando e non siamo nello stesso condominio. Voi pensate,
1: in un condominio che cosa può succedere? Ho lasciato aperto e non va bene. No, non va bene.
2: Scherziamo. Ma non è solo ascensore, ci sta anche l'immondizia, ci sono i panni che ti cadono, le gocce di qualcosa, delle piante, di quello di su. Poi,
1: c'era Einstein nel mio condominio a Roma che lasciava la moto addirittura per tutto il tempo col telone. Ma scherziamo.
2: La lasciava dentro.
1: Il posto moto era a rotazione. Lui metteva tutto, il telone.
0: Costruito un muretto anche.
1: Ma hai capito? Ma stai scherzando?
2: C'è chi fa dei barbecue, per esempio, sul balcone. Perché no? Amici, parlateci dei vostri screzi all'interno del condominio.

0: proprio condominio criminale, si chiama questo momento. 388-22 388-22.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
18: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
17: Dai, poteva andare peggio.
18: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
17: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
19: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it. Allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
20: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata. Get on now.

0: Condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Sì, misteri condominiali. Oggi abbiamo un'amica, cambiamo il nome, la chiamiamo Paola, Paola. Nome di fantasia.
3: Buongiorno Paola. Paola ha una storia che ha veramente dell'incredibile. Abiti al primo piano e sotto cos'è che c'è?
4: Un escape room.
5: Pensate voi. Un escape room.
2: Che di notte... Però sarà insonorizzata. No.
4: Assolutamente no.
5: Ah, senti, a tema che cosa? Horror per questo
4: horror,
5: solitamente.
4: Horror, sì. Diciamo...
2: Urlano.
4: Sì, urlano, fanno i pazzi, fingono di fare i pazzi, i macellai?
3: Come sì. Macellai?
5: Certo.
4: I macellai, qualche tempo fa ascoltavo anche una motosega a luna di notte.
5: Sì, per tagliare il filetto.
3: Ricordiamo per tutti quanti cos'è l'escape room. L'escape room è praticamente ormai questo gioco in questo locale dove bisogna cercare di uscire dal posto, ma dentro ci sono
5: risolvendo
3: dei giochi,
5: degli enigmi.
2: Senza essere centrati.
5: Intanto tu l'hai mai provata questa escape room, Paola?
4: No, per carità.
3: Ha provato quello degli altri.
4: Senti, sì, bravo.
3: Allora, scusami, cosa vuol dire? Fino a che ora?
2: È possibile che non sia insonorizzata e quindi senti tutte le urla? Cioè, non è possibile. Posso capire quando stanno
4: fuori?
2: Sì.
3: Purtroppo sì, è così.
2: E sei andata lì, ti sei lamentata?
4: Certo.
3: Allora, raccontaci, la prima volta alle 2 di notte, 3 di notte che hai sentito il macellaio in azione, cosa hai pensato?
5: Cioè, fino a che ora le fanno se stai tu?
4: Dipende appunto dalle prenotazioni.
5: Anche di notte?
4: Sì.
2: Ma tu sei andata lì, cosa ti hanno detto?
4: Non è facile comunicare.
2: Perché scappano tutti quando arrivi tu. Cioè, fammi capire perché non è facile comunicare.
3: Cioè, ma in ogni caso uno che gestisce l'escape room.
5: Poi in ogni caso è un condominio, qui sono delle leggi, negli orari del silenzio devono far silenzio, o no?
4: Bravo, bravissimo.
3: E invece
4: no, ignorano comunque questa cosa, negano.
3: A che punto sei arrivata?
5: Avvocato?
3: A che punto sei arrivata della lotta? Esatto, sei già da un avvocato?
4: Ovviamente sì, sto procedendo con il condominio.
2: Perché anche gli altri comunque sono addolorati da tutto questo rumore.
4: Certo, non sono l'unica a sentirlo.
3: Perdonaci Paola se ridiamo, ma perché è veramente surreale. Cioè, vivere sopra un escape room che non è insonorizzato
2: totalmente. Ma è assurda sta cosa, infatti.
4: Lo so.
2: Ma nessuno ti dà una risposta.
4: Le leggi sono vaghe, sono vaghe perché non è ben inquadrata la situazione, certo. L'attività.
5: Sai cosa potete fare? Andate tre o quattro volte all'escape room, risolvete tutti gli enigmi alla gente che sta entrando prima di entrare. Oh, comunque il numero è questo, comunque la soluzione è questa.
2: Fate
5: così
2: spoiler.
5: Non entrano, capito?
4: Spoilerate.
3: Che frequenza
4: tutto.
3: Hanno settimanale loro?
4: Guarda, soprattutto il fine settimana, ma anche durante la settimana.
3: Mercoledì.
2: Comunque ci stanno scrivendo anche altre persone, hanno avuto la stessa
4: esperienza. Ci sono persone che il mercoledì, non avendo nulla da fare, vanno all'escape room, ti devo dire.
2: Non sei la sola, sappi questo, se ti può consolare un pochino.
4: Bene.
3: Mettetevi in contatto, che magari hai fatto un'azione comune.
5: Intanto quella cosa degli spoiler io la proverei, poi facci sapere se
2: facci
5: invece
2: sapere
5: in tribunale
3: a metà del gioco grida.
2: Ciao Paola,
4: la soluzione.
3: Ti abbracciamo forte, grazie.
4: Ciao.

0: spettacolare come il nostro gioco. Dimmi tre parole.
1: Allora, dimmi tre parole. Noi vi diciamo un argomento, voi dovete dirci tre parole riguardanti quell'argomento.
2: Sì.
1: In fretta, senza pensarci, senza respirare, proprio
2: senza esitazione, sparate direttamente il nome delle tre parole. Non vi facciamo gli esempi perché
0: certo
2: tutte le volte li sbagliamo.
0: Tre secondi è veramente poco. Però...
1: tre tipi di escape room.
0: Che ne so, Buzz, io non so manco uno.
2: Macellaio, commissario, polizia.
1: Bravo. Ci pensi.
0: Amici, voi intanto prenotatevi al 388-22-388-22. Adesso vedo che cosa ha scritto Buzz, perché lui c'ha sempre quelle più complicate, cioè vi chiede i nomi dei film. Ma come ti viene in mente?
2: Già col nome del film è già più di tre secondi. Dai, dimmi tre parole, avanti con le prenotazioni.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Ciao Jason.
5: Ciao Eli.
4: Ma lo sai che la sera è fatta per rilassarsi, sognare e da ora anche viaggiare?
5: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre. A partire dalle 22 ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: E per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
5: Info regolamento su rds.it.
6: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan, dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel, ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Alla ricerca della qualità.
13: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
18: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: parole.
1: Dimmi tre parole.
0: Dimmi tre parole. Dimmi tre parole.
2: E dille vinci sicuramente o vincerete, perché c'è una sfida.
1: C'è una allora sfida, abbiamo... subito apriamola questa sfida. C'è Claudia, conosciamo la prima sfidante.
2: Claudia da Parma.
1: Da Parma, aiuto pasticcere.
2: Buongiorno Claudia.
3: Buongiorno.
2: Mi sembra che ci siano tutti gli elementi per essere particolarmente attraente, cara Claudia. Esatto. Da Parma, aiuto pasticcere.
4: Aiuto pasticcere vuol dire che devi assaggiare.
3: Però non sono parmigiana.
2: Non sei, non sei parmigiana.
3: Sono milanese.
2: Ah. Sei milanese trasferita a Parma, hai capito qualcosa.
1: La tua sfidante si chiama Silvia, viene da Bergamo ed è un'addetta alle vendite.
2: Buongiorno Silvia.
4: Che cosa
3: buongiorno
4: ci vendi?
3: Ragazzi.
4: Buongiorno, cosa
3: ciao
4: vendi?
3: Alimentari, genere alimentari, no, a un oggi supermercato.
2: Senti, facile dire Bergamo, ma Bergamo città, Bergamo valle, Bergamo dove?
3: Bergamo Dessura.
2: Dessura.
1: Dessura. Dessura. Partiamo alla grande, amiche. Allora, vi diamo un argomento, voi dovete dirci tre cose in tre secondi.
4: Senza pensarci, okay, senza respirare, al volo, mi raccomando. Cominciamo da Claudia, dimmi tre parole riguardanti la pallavolo.
3: Rete, giocatrici, arbitro.
2: Brava.
1: Brava, brava Claudia.
3: Bene.
4: Paga.
3: Bene.
1: Se ti dico ombrellone.
3: Sempre io?
1: Mhm.
3: Pioggia, mano e
1: pioggia, ombrellone. Tu ti porti l'ombrellone.
4: Se c'è molta pioggia,
3: ombrellone.
2: Se è vasta come mamma sottoscritto, sì.
1: Dai,
2: so,
1: dai.
2: Vabbè, allora attenzione, proprio perché ci piace l'argomento culturale. Tre tipi di pasta corta.
3: Penne, fusilli e orecchie.
2: Sì, è buono.
4: Comunque corto,
2: piccolino, buono, no?
1: Due punti per te, cara brava Claudia. Passiamo a Silvia.
4: Allora, Silvia, dimmi tre parole riguardanti il basket.
3: Palla, canestro e arbitro.
2: Brava.
4: C'è l'arbitro, giusto.
1: Beh, c'è l'arbitro, c'è ragione.
2: Certo, è perfetto.
1: Cara Silvia, se ti dico cappuccino.
3: Latte, caffè, zucchero.
1: Brava,
2: buono,
1: brava.
2: Attenzione, per par condicio tre tipi di pasta lunga.
3: Spaghetti, linguine e...
1: tipo e questa esitazione
4: bugadini
2: e tipo pappardelle tipo taglia vabbè comunque...
1: però questa esitazione ti permette di pareggiare con Claudia e quindi vincete entrambe le RDS bag.
2: Brave, brava Claudia e brava Silvia.
1: Brave ragazze.
3: Grazie.
4: Ciao tesori.
3: Ciao, buona giornata.
1: Ciao
2: anche
1: amiche
2: a voi. Ciao.
5: È scientificamente provato, ridere fa bene.

0: pazzi per RDS, cari amici, siamo veramente in chiusura, è già arrivato Sergio.
1: Buongiorno.
2: Di superstar, con Tiziano Ferro e Giorgio arriva superstar vera, eccolo qua Sergiuzzo.
3: Allora,
2: Priscia.
3: Sono 9.53, sei un po' in anticipo perché volevi prenderti un po' di tempo per raccontarci nel particolare di cosa parlerete.
2: Ma qual è stata l'evoluzione? Perché hai scelto questi argomenti, Sergio?
4: Ma ci ho lavorato parecchio.
0: Ma lui, gli è arrivato il messaggio e non l'ha neanche sentito.
2: Questa è una leggenda.
3: Questa non è vera.
0: Vogliamo sentirlo.
3: Però l'ho inoltrato, l'ho inoltrato.
2: Sergio, non ci posso credere. Poi ci dici quelli che non hai scelto, gli argomenti.
5: Buongiorno, Topolonchio.
6: Occhio.
0: Topolonchio.
5: Topolonchio. Allora, stamattina Paolo Bertolucci, perché non si può non festeggiare Sinner, parlare un po' del tennis, di Panatta, di questo passaggio di gloria. E ci occuperemo anche di come la gente per degli oggetti impazzisce, file interminabili per acquistare un orologio e altri esempi del genere. E di diete, the Vogue Diet. Come la potresti fare tu, la Vogue Diet? La potrebbe fare
3: messi il mai davanti alla bocca.
2: Sergio, quali sono invece gli argomenti che non hai scelto e ci sei rimasto male?
4: Ce n'erano altri quattro e purtroppo sono stati bocciati dalla commissione.
0: Ma possiamo salutare tutti i bambini che hanno accompagnato i tennisti, in particolare Sofia, che poi c'è
2: Sofia splendida,
0: che
2: Sofia
0: ballettino.
2: Viva Sofia, favoloso.
0: Quanto
2: il suo entusiasmo, saltellava.
0: Amici, noi vi salutiamo, salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia che è tornato.
3: È tornato.
4: Voce fantastica.
0: Ricky Battini e Andrea Severini, che oggi è un po' più tristone, però ha un bel caffè che lo tirerà un po' su.
2: Come mai è triste?
0: È triste perché la sua Lazio ha perso. Posso dirlo? La verità.
4: Quella foto sua sugli spalti da solo, abbandonato a guardare il vuoto.
0: Sì, è vero, ci dispiace.
4: Sarà il prossimo, storia, ragazzi.
0: Vi rifarete, dai.
4: Io ce l'ho come screenshot del telefono.
2: Occhio alla cordata Severini, perché sarà il prossimo presidente della Lazio.
4: Ecco. Assolutamente.
2: Sarà lui.
3: Ciao amici, a domani.
7: Tutti pazzi per RDS. Torna domani dalle 7 alle 10.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ed eccoci con Robertina Lupi, buongiorno Roberta.
9: Bentrovati.
2: Noi siamo pronti per le news e poi ci sono gli argomenti scelti con Sergio e Anna.
9: Nel napoletano segnalate stanotte due donne prive di vita all'interno di un cantiere edile sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione a Pollena Trocchia. Sarebbero precipitate da due differenti piani. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica. Medio Oriente, al vaglio di Trump, un nuovo attacco a Teheran. Il valico di Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza chiuso per il secondo giorno consecutivo, sostengono i media palestinesi, smentisce Israele. Da Kiev nessun segnale per la ripresa dei negoziati di pace, così il viceministro degli esteri russo. Nuovi attacchi di Mosca in Ucraina, almeno 28 feriti secondo le autorità locali. Colpita una nave cinese, riferisce Zelensky. Alle Maldive al via l'immersione del team finlandese per le ricerche di 4 corpi dei 5 italiani che hanno perso la vita in acque profonde. Per le autorità locali permesso fino a 50 metri, due nomi non in lista. L'intelligenza artificiale e le implicazioni etiche nel pensiero di Papa Leone a Regina Coeli.
10: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
9: Le borse con agi.it, avvio in rosso per i mercati europei, a Milano FTSE MIB a meno 2,07%. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
11: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Non può che essere la vicenda di Modena e il fatto di primo piano da cui riprendiamo i nostri 100 secondi. E purtroppo di fronte a una azione così orrenda e compiuta in spregio a qualsiasi forma di umanità non ci può essere una mezza parola, ma non ci possono essere neanche i tentativi di trasformare tutto questo in una vicenda di odio reciproco. Chi ha colpito è un cittadino italiano, da questo dobbiamo partire. Quindi non si può cominciare un dalli agli stranieri, dalli agli immigrati, dalli ai marocchini. E sarebbe sommamente ingeneroso. e ci liberiamo di un aspetto. Ci sono centinaia di migliaia, forse milioni, di lavoratori stranieri sottopagati, non in regola, che noi utilizziamo per i lavori che non vogliamo fare. Lì forse si semina anche la radice dell'odio. Per di più, l'autore del gesto è un laureato in economia, italiano, nato in Italia, con cittadinanza solo italiana, figlio di immigrati marocchini. Quindi non possiamo cominciare a dire, come qualcuno fa anche dal Parlamento, rimandiamoli tutti indietro. Rimandiamo chi? Ma c'è l'altro aspetto che non va a sua volta sottovalutato. Questa azione mima, è chiaro a tutti, quello che è stato fatto tante volte in giro per l'Europa. Quante volte ne abbiamo parlato di storie di fanatici, di terroristi che falciano la folla con un'auto. Ecco, questo è il campanello d'allarme. Che abbia agito per turbe psichiche o più probabilmente per fanatismo ideologico, quell'uomo ha messo a repentaglio e o purtroppo orrendamente cambiato le vite di tante persone che si trovavano semplicemente a passeggiare lì a Modena sabato scorso. Ha colpito duramente loro e in qualche modo ha colpito, ovviamente con tutte le differenze del caso, tutti noi. Perché se questo può succedere c'è il rischio che qualcuno lo ripeta. Ed è questa la vera constatazione allarmata che dobbiamo fare. Poi l'ultima cosa da fare è far partire la caccia allo straniero. Ripeto, innanzitutto, era italiano. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
12: È lunedì 18 maggio 2026, le 9.59, 52 secondi. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante vi faremo compagnia fino a mezzogiorno. Siamo anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è annuzza finale di amici. Pettinelli!
0: Buongiorno Sergio Tovolone Frisce, buongiorno a tutti, buon lunedì! Siamo al 18 di maggio.
12: Hai capito?
0: Manca un mese l'estate. Sei preparato?
12: Sono già
0: la
12: pronto.
0: Prova costume?
12: Già, faccio il sub io apposta. Per evitare. Sto sott'acqua, non mi vede nessuno.
0: Lo dici te. Le coste siciliane ti aspettano, le donne siciliane.
12: Regalone!
13: All'inizio di ogni ora.
14: I tuoi ricordi
13: e le tue emozioni.
14: Con un successo.

0: Vacci Piano e Marcomi alle 10:15 chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzioni qui della radio 100% grandi successi RDS.
1: Mamma mia, quanta vitalità stamattina, Sergio. Beh, ti sei riposato nel weekend? Hai visto un po' di tennis? Hai visto Sinner?
0: Visto tutto.
1: Guarda. Hai visto tutto quello che c'era?
0: Ho visto anche il Palermo, però vabbè.
1: Che è successo a Palermo?
0: Lasciamo stare.
1: Ha perso? Ma come, doveva venire in Serie A?
0: Lasciamo stare. Ma non è detta ancora, cioè è in ritorno. Lasciamo stare. Parliamo.
1: Va bene, non voglio parlare dei tuoi dolori, per me è stata una giornata gloriosa di tennis. Ne parliamo con Paolo Bertolucci tra un momento.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
1: Grandi soddisfazioni per lo sport italiano ieri. Il tennis, Panatta, Sinner. Chi li conosce meglio di Bertolucci?

0: Ci sono i Coldplay su RDS con Viva la Vida insieme a Petra Loregian e a Giovanni Vernia. I peggio sono con voi.
1: Molto bene, Petra, ben ritrovati. Le 13.37, lunedì 18 maggio. Fra poco abbiamo selezionato un argomento un po' sfizioso.
0: Particolare. E anche un po'. Quantomeno particolare.
1: Pruriginoso.
0: No, adesso non esagero. La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
1: Ora vediamo, dai.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Ciao Jason.
4: Ciao Eli.
3: Ma lo sai che la sera è fatta per rilassarsi, sognare e da ora anche viaggiare?
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre. A partire dalle 22 ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.

0: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% Grandi Viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: Info regolamento su rds.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
16: Signore Diez, è un po' che non la sento. Cos'è? Giù di morale?
17: No.
16: Ah, bene, allora stia con noi.
18: Tu sei introvabile,
19: RDS.
18: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi,
19: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi,
18: RDS.
19: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: New hit music. Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Elisa, amore è.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: È ripassa di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla

0: come se la cantava Petra questa nel fuori onda.
1: Beffardo.
0: Sembrava i puffi.
1: Scaldavo la voce.
0: Siete collegati con RDS. Al microfono di Milano c'è Petra Loredana, a quello di Roma c'è Giovanni Vernia e alla regia di Roma c'è Giulio Caproni.
1: Sì.
0: Allora, una notizia che ci sfizza, è tanto che non lo facciamo.
1: Sì, è carina, dai, sfizziamoci.

0: Ciao, va.
1: Sentiamo lo sfizio, dai.
2: Allora, fa sorridere lo strano caso di questo ragazzo, che si chiama Giovanni, che nella vita fa l'assistente di volo, che all'età di 17 anni, quindi più o meno 23 anni fa, aveva posato per fare, diciamo, la sua faccia era stata utilizzata in un calendario romano.
1: Sì.
2: Dove lui però posava vestito da prete.
1: Ah, quelli che vendono, diciamo, in giro.
2: Quelli che vendono praticamente ai turisti, soprattutto, sì, sì, sì, sì. No? Era un calendario particolare.
1: Quei belli, quei preti
2: perché
1: belli.
2: C'era Venezia con il gondoliere, no? Varie città d'Italia rappresentate in questo calendario che tu ti appendevi in casa con il giorno. Okay. E per quanto riguardava Roma, avevano deciso di mettere la foto di un prete. Però invece che usare un prete vero, avevano utilizzato lui perché all'epoca faceva il modello, molto bellissimo ragazzo, sì. 17 anni. E la cosa che fa ridere è che lui dice: è 23 anni che io giro per Roma e vedo la mia foto da prete, ma io non sono un prete, appesa in questi negozi di souvenir, no? Che vendono cose particolari. E i turisti se lo comprano questo calendario perché lui è bello, è belloccio.
1: È un po' come Uccelli di Rovo, ti ricordi?
2: Sì,
1: la serie.
2: La serie,
1: non si chiamava
2: Uccelli di Rovo, era una telenovela, no?
1: Telenovela.
2: Me la ricordo molto bene. E quindi, insomma, mi ha fatto sorridere che questo ragazzo praticamente si riveda nei vesti di un prete che non è.
1: È rimasto lì, cioè sempre
2: e
1: lui ha
2: tenuto. È sempre quello. Ci sono cose.
1: Non si può aggiornare sto prete,
2: scusa. No, ma ragazzi, ci sono cose che in questi negozi rimangono tali per sempre. Cioè, ad esempio, le statuine, quelle che cambiano colore.
1: Sì.
2: No, le boule de neige, è presente? Quelle con la neve. Le boule de neige.
1: Cosa sono? Scusa.
2: Le palle di neve. Quelle con la neve si chiama boule de neige.
1: Signore, io darei una chicca a questa ragazza.
2: Si chiamano boule de neige. Io a casa.
1: Boule de neige.
2: Sai quante ne ho collezionate io di boule de neige? Ne ho tantissime a casa. Di tutti i posti in cui sono stata. Mi dà un po' fastidio quando me le portano come souvenir da altri posti in cui io non sono stata. Quindi quelle le metto dietro. Cioè, ce le ho.
1: Come le calamite, anche lì ci devi essere stato.
2: Se non ci sei stato, ti ho portato un souvenir. Cosa me ne frega?
1: Scusa,
2: non sono
1: ho detto
2: stato
1: calamita,
2: lì.
1: Petra. Come si chiama invece la calamita?
2: Calamita.
1: Così. Non si chiama la calamita.
2: La quella si chiama boule de neige. Io quella.
1: Ma perché la fanno in Francia?
2: Non lo so, io l'ho sempre chiamata boule de neige, adesso mi fai venire il dubbio, ma si chiama boule de neige.
1: Cioè, certo. È una palla con la neve. Tu la boule de neige.
2: Si chiama boule de neige. Comunque la cosa importante è, se non ci siete stati,
1: non
2: portatela come souvenir.
1: Ma cosa c'entra col prete bello questo?
2: No, non per lo il sappiamo. Calendario del negozio di souvenir, no?
1: Potenzialmente c'entra.

0: sì.
1: Lo so, scusate.
0: Ha ragione.
1: Mi faccio un po'
0: prendere. La piaga ha ragione. Allora, chiudiamo il capitolo Boule de Neige. Grazie. Allora, sì. Beppe che ha detto "Et voilà pour vous". La sì. Boule de Neige è nata in Francia alla
1: con
0: fine
1: quel
0: del
1: nome.
0: 19° secolo. Poi è arrivato la Boule de Neige, l'hanno inventata in Austria, non so bene in quale città, ma Vienna. Ok.
1: Quindi ci sono opinioni discordanti. Discordanti.
0: Poi questo messaggio.
2: Ciao Petra, ciao Giovanni, sono Valentina di Sermoneta. Sì. Invece pensate che io colleziono proprio le calamite dei viaggi degli altri.
0: Capito?
2: Perché siccome io non vado mai da nessuna parte chiedo e stalkerizzo ogni volta che so che c'è qualcuno che va in vacanza, sì, chiedo di portarmi la calamita come souvenir della città dove sono stati.
0: E degli altri.
2: E ho una collezione immensa, ma di tutti i posti che non ho visitato io.
0: Ciao.
1: Ascoltaci perché potrebbe essere che vinci un viaggio
0: la chicca,
1: con noi.
0: Ho una chicca adesso.
1: Sì.
0: È arrivata la calamita da frigorifero in Francia, la plaque magnétique. Giovanni da Genova, tuo omonimo.
1: Ma scusa, ma si chiama così per davvero?
0: Si chiama Giovanni da
1: non
0: Genova.
1: È una battuta.
0: No, una battuta.
1: È una battuta.
0: La plaque magnétique, no,
1: vabbè,
0: è una
1: facciamo
0: chicca.
1: Facciamo suonare la chicca, tanto ci piace lo stesso.
0: Dai, torniamo tra pochissimo con i peggio più peggio.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories.
5: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
0: Torniamo tra poco in redazione RDS con Gianluca Gizzi, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Buon pomeriggio. L'auto contro i passanti. A Modena si terrà domani l'udienza di convalida del fermo del 31enne italiano di origine nordafricana accusato di strage e lesioni aggravate. Restano 4 i feriti in condizioni serie, 3 sono gravi, tutti in leggero miglioramento, dicono i medici. Oggi pomeriggio la visita di Tajani sull'ipotesi di cittadinanza per i 2 egiziani che hanno contribuito a fermare l'aggressore. Il ministro degli esteri precisa: non è un riconoscimento che va regalato, ma va premiato il coraggio di chi è intervenuto. D'accordo il collega dell'interno Matteo Piantedosi.
8: Questi 3-4 cittadini che si sono in qualche modo, anche a rischio della propria incolumità, si sono prodigati per assicurare alla giustizia questa persona. A tempo debito faremo una ricognizione per dare il giusto riconoscimento a coloro i quali si sono distinti.
7: È durata 3 ore l'operazione in mare alle Maldive che ha portato a individuare i corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione. Sono all'interno del terzo segmento di una grotta sottomarina. Da domani al via il recupero. E 35 nostri connazionali sono a bordo delle barche di flottiglia, in parte abbordate dagli israeliani al largo di Cipro. 7 sarebbero tra i fermati dai militari. La Farnesina chiede di garantirne la sicurezza. Sventato un piano malvagio, commenta il premier dello Stato ebraico Netanyahu. La crisi Iran-Stati Uniti, una proposta in 14 punti incentrata sulla fine della guerra, quella presentata da Teheran. Vogliono l'accordo, ma continuano a cambiare le carte in tavola, dice intanto il presidente americano Trump. Questa è RDS.
9: Egitto, la terra dove tutto ha inizio, ti aspetta con i suoi tesori senza tempo. Scegli la tua destinazione su www.experienceegypt.eg/it.
3: Questo programma è offerto da...
0: Sentiamo il nostro sponsor.
1: Fatto in NASA per voi. Scusami, è questo
0: sponsor? Che tipo di sponsor è?
1: Il programma TV di cucina, sì? Con ricette buonissime, anzi, spaziali.
0: Le ricette sono spaziali perché è fatto in NASA.
1: Eh beh.
0: Beh, Vernia, ragazzi.
1: Questi abbiamo di sponsor, ragazzi.
0: No, ma a me piace questo sponsor qui, eh.
1: Cioè, non è che...
0: Quindi, se fa ricette spaziali, farà anche sigle spaziali?
1: Cioè, la no, perché la posso... La sigla è fatta
0: l'ha pagata,
1: da noi. No.
0: Capito? Non è sponsorizzata, l'ha fatto in NASA.
1: Non lo so, Petra.
0: Perché?
10: C'è un'ora speciale.
0: Che fai? Lo sai che faccio
1: un investigatore. Il peggio, il peggio.
0: Lo metto sotto pressione.
1: Sì.
10: È fuori di testa.
1: Certo.
10: Ed è proprio questa.
1: Dei peggio, più peggio. Sono composti da Petra Loreggiano.
11: Petra,
1: non mollare. Non fare
0: no,
1: queste
0: no,
1: domande.
0: Sono più che puntualizzo. Voglio vedere se Verni,
1: cioè,
0: è pronto.
1: Mi accende la lampada in faccia.
0: Mi porti
1: investigatore.
0: Gli sponsor come fossi Sanky.
1: Ma che ne so, io me li danno gli sponsor e io li
0: e
1: cito.
0: Tu li prendi così a scatola chiusa. Giovanni Vernia.
11: Che sballo lavorare
0: che
11: con
0: sballo.
11: Giovanni.
0: Faccio
11: Vernia.
0: Tutto io, faccio,
1: certo,
0: controllo,
1: certo.
0: Cosa, lo sponsor, se c'è, se non c'è. Giulio Caproni.
1: Eccolo lì, chi guida veramente?

0: palala. Si chiama Opalala.
1: Siamo saltati sul seggiolino qua, io e Petra, e adesso parliamo un po' di quello che non abbiamo avuto modo di commentare perché non eravamo qua.
0: Certo.
1: Quello che è successo in questo fine settimana, perché ne sono successe.
0: Di tutti. Beh, intanto partiamo da Sinner.
1: Lo sanno anche i muri.
0: Lo sanno. Sinner
1: trionfa.
0: Si riporta
1: a casa dopo 50 anni la Coppa del Foro Italico.
0: Sì. Poi fa anche a un momento, insomma, con Mattarella, dice: bello. Sono sempre emozionato quando c'è
1: il signor Mattarella. Con lui riesco sempre a mettermi in situazioni spiacevoli e ride. Tranquillo Yannick, non sei il primo, anche alcuni membri del governo lo fanno. Si mettono sempre in queste situazioni un po' fastidiose con Mattarella. Ma qualcuno l'ha già detta sta battuta.
0: Quale battuta?
1: Saremo io e te, così sarà per sempre Sinner. L'hanno già fatta questa.
0: L'abbiamo fatta io e te. Tempi non sospetti, ti vorrei dire.
1: Allora siamo copiati.
0: Ti vorrei dire, o qualcuno ci ha copiato.
1: Speriamo, sarebbe bello essere un po' copiati.
0: Sì, un pochino sì, perché poi copi le cose che funzionano.
1: Allora, abbiamo citato il vincitore
0: Salda Vinci, il vincitore morale, perché diciamo l'ha fatto ballare tutto il pubblico, vincitore del Festival di Sanremo ovviamente, ma noi abbiamo citato un momento dell'Eurovision dove è arrivato solo quinto Salda Vinci.
1: Intanto è una bella posizione, però
0: è quello con più streaming in assoluto.
1: Sì, è quello che ha battuto praticamente ogni tipo di record.
0: È vero.
1: Perché nonostante anche il caos, i balli sfrenati, però lui si è prestato a tutto lì.
0: Beh, come sempre, il grande Sal, sì.
1: È rimasto pettinato tutto il tempo, hai visto? Non si scompone. Cioè, i capelli di Big Jim.
0: Grazie al suo parrucchiere.
1: E quando è venuto noi siamo rimasti sorpresi. Quando è venuto a trovarci a Sanremo, molto simpatico tra l'altro.
0: Super simpatico, sì.
1: Noi siamo rimasti colpiti da questa capigliatura.
0: Sì.
1: Cioè, è una roba...
0: Non si muoveva.
1: Fortissima. E nonostante ne abbia fatti di tutti i colori, si è speso un sacco.
0: Hai visto che roba?
1: Balletti su TikTok, presenze
0: anche con
1: sì, ma no, lì all'Eurovision, cosa c'entri? Sempre tu in mezzo.
0: Scusami,
1: all'Eurovision.
0: Parlavo di Sanremo, perdono.
1: Eurovision. Ha fatto canzoni, ha fatto video, ha fatto reel, poi lo davano come favorito anche.
0: È vero, a un certo punto.
1: E la canzone

0: Italiana più vista di sé sui social,
1: sì.
0: Quella con più streaming,
1: sì.
0: Quella con più balletti stessi su TikTok, trainati da Saldavinci. Oh, alla fine non ha vinto.
1: No, ha vinto la Bulgaria.
0: Proprio l'Eurovision è la rappresentazione musicale di amici amici e poi ti fottono la bici. È vero o no?
1: Sono d'accordo.
0: Ha vinto la Bulgaria.
1: Sì. Con un pezzo.
0: Allora, per quelli che criticavano Saldavinci,
1: sì,
0: e la canzone di Saldavinci, ne ha avuti tanti detrattori.
1: È vero.
0: Sentiamo quella che ha vinto.
1: Bangaranga.

0: E qua è un'altra roba.
1: Qua diventa proprio una
0: però cosa. Quando è stato il momento del ritornello, è un po' come una barra, roba là.
1: Beh, qua
0: hai cambiato ancora.
1: Guarda, tre canzoni.
0: C'è
1: in
0: dentro di tutto.
1: Questo è proprio il 3-1, quando.
0: Ha vinto.
1: Senti, in questo momento, quando c'era la striscia della notizia, poi si tornava, si guardava fissi in telecamera,
0: sì,
1: nel silenzio. E sentivi.
0: Facciamolo anche noi, dai. Secondo me funziona.
1: Dai, state un po' zitti e buoni, vai. Glieli facciamo ricordare.
0: Bangaranga.
1: Altro che banga.

0: Impala.
1: Dracula.
0: Dracula. Dracula è la canzone.
1: Anche Dracula.
0: Dracula, Petra Lorogiani.
1: Il Giovanni Vernia.
0: Ci scrivono: ciao ragazzi, sì, ma lo sapete che qui a Fermo c'è un dottore di famiglia che si chiama Giovanni Genova?
1: Dai.
0: Non ve lo volevo dire.
1: Sei tu?
0: Ho preso il secondo titolo di studio.
1: Ma quando mai? Non l'hai fatto? Già il primo l'hai rubato, figurati un secondo.
2: Vabbè, di dannate.
0: Giovanni Genova però è bellissimo. Dovrebbe essere un nome d'arte.
1: Sì, pensa Giovanni Genova da Vernia. Se sì, esistesse una città che si chiama Vernia.
0: Poi ci sono un sacco di cose. Avete visto la sigla di anime su TikTok cantata da Salda Vinci in giapponese? Bellissima, l'abbiamo vista,
1: sì,
0: certo,
1: sì,
0: certo, perché noi siamo sempre lì con i social in mano, purtroppo.
1: Certo.
0: Allora, cosa facciamo fra poco?
1: Dai,
0: Peter?
1: Tra poco lo facciamo Aguzza il cantante.
0: Aguzza il cantante, gioco che è stato inventato da, sì, Petra Lorenzan. Vai, Petra Lorenzan. Si tratta di interpretare una canzone e inserire all'interno un cantante.
1: Sì. Dovete indovinare di quale cantante si tratta.
0: In cambio di tutto ciò, voi vincerete una RDS bag.
1: Sì.
0: Che cosa? Mi state dicendo che è possibile?
1: Sì, sì, RDS bag, sì, possibile.
0: E anche due biglietti,
1: no,
0: per venire a vedere Giovanni Vernia.
1: Ma ragazzi, allora è una Aguzza il cantante sbrilluccicato.
0: Sbrilluccicato.
1: Ma che meraviglia.
0: Dai, lo facciamo, perché poi mi chiedevano cosa è successo a Mantova, dopo ve lo racconto.
1: Due biglietti, sì, per lo spettacolo di Genova,
0: No, che Genova?
1: No, perdono.
0: Torino.
1: Di Torino, scusate, perché Genova, mi sono confusa.
0: È lontano
1: io.
0: Genova.
1: Due biglietti per lo spettacolo di Torino,
0: a
1: che
0: Genova,
1: fa la doppia lì.
0: A Genova non si regala niente.
1: Hai ragione anche tu. Torniamo tra poco.
3: Tra poco torniamo. Il peggio, più peggio.
4: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
5: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
4: Bentornato, RDS Summer Festival.
5: Il 14 giugno a Genova.
4: 20 giugno Rimini.
5: 27 giugno Monopoli.
4: 4 luglio Iglesias.
5: Scopri come partecipare su RDS.

0: RDS.it.
1: RDS Summer Festival.
0: La più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
10: 14:25 in questo momento, in diretta con i peggio più peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito Harry Styles.

0: Manic Monday, che nel Fuori Onda è diventata Magic Monday, da Petra che se la cantava, e cantava anche Magic Monday.
1: Lo sai che io storpio tutte le canzoni, mi piace farlo così. Al coro, ad esempio, in quei momenti lì faccio il playback.
0: L'importante è cantare. Per...
1: Certo, è fondamentale. Ed è da qui che è nato il gioco Aguzza il cantante.
0: Oh, che c'è anche una sigla? No,
1: c'è solo una base.
0: Un jingle.
1: Non c'è.
0: Noi abbiamo la versione di intelligenza artificiale, quella gratis.
1: Sì.
0: Che non oltre un certo limite
1: fa metà
0: limite,
1: del lavoro. Cioè, mi fai sigla e base, lei dice scegli. Una delle due, cioè.
0: Per oggi una cosa posso fare. Vabbè, faccio una sigla che è più lunga. E allora il gioco consiste in interpretare una canzone senza cambiarla come facciamo di solito.
1: La canzone è vera, ma all'interno la canzone, attenzione, nasconde un cantante.
0: Esatto.
1: O una cantante che non è l'autore della canzone.
0: No,
1: ok, cioè in questo caso
0: nel
1: la
0: testo.
1: Canzone

0: è nel testo.
1: Sarà di Gianluca Grignani, non è che dovete scrivere Gianluca Grignani, no? Ok?
0: No, e dovete capire.
1: C'è un altro cantante nascosto qua dentro.
0: Quindi. Sì. Dunque, questo cantante, se il primo che lo manda al 38822 38822 si becca la RDS bag, ok?
1: Ok, avete capito il gioco, sì? Aguzza il cantante.
0: Poi per chi gli va ci anche. No, scusa, l'abbiamo messo in palio, in effetti.
1: L'abbiamo messo in palio.
0: Lo ricorda adesso qua Giulio Caproni.
1: Due biglietti per andare a Torino ad assistere allo spettacolo. Vernia non Vernia, Sbrill Luccicose Edition, perché questa è un'edizione particolare,
0: molto.
1: Addirittura riprese televisive.
0: Sì.
1: Cioè, è proprio un'esperienza. Ok?
0: Allora, un'esperienza sembra una cosa.
1: È un'experience.
0: Experience.
1: Va bene, la cantiamo insieme?
0: Ah, sì?
1: No, se vuoi, una domanda.
0: No, puoi fare anche da sola.
1: Posso fare i cori?
0: Si riposo.
1: No, da sola no. Non faccio i cori.
0: Allora va bene. Dai, facciamola, vai. Fatti.

0: vita.
1: E cosa fai, cosa fai?
0: E vi saluto a tutti e salto su.
1: Se scrivi Grignani ti blocco.
0: Prendo il treno e non ci penso più.
1: Sto parlando con te, ascoltatore, che l'hai scritto.

0: sappiamo perché, lo esclamerà Petra Loresan seduta lì al mio fianco, destinazione paradiso, però lo dirà.
1: Dai,
0: c'è dentro un cantante.
1: 3882, qual è il cantante che si nasconde dentro questa canzone?
0: Dai, a fra poco.
1: RDS Bag, ricordiamolo,
0: e due
1: biglietti per andare a Torino a vedere Giovanni Vernio. Vai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, mi è venuta la voce di Cremonini.
1: Sì, ti è venuta, la
0: chissà
1: sento,
0: perché,
1: la
0: Petra, sento. Forse perché sono affacciata a una finestra che è qui da Roma e è affacciata su Bologna. Non lo so. Pietro Mezzan, Giovanni Vernia, siamo i peggio più peggio di RDS tutti i giorni dalle 14 alle 15 in diretta su questa meravigliosa radio che è appunto RDS.
1: Abbiamo allora, fatto Aguzza il cantante. Sì,
0: molto bravi.
1: Questo gioco piace.
0: Non poi tutti, non vi montate la
1: trovano
0: testa.
1: Trovano anche cose che non esistono.
0: Allora, c'è chi ha detto Eros Ramazzotti.
1: Sì.
0: Dove
1: non
0: era?
1: Non so,
0: scusa,
1: perché Eros. Non lo so.
0: Gino Paoli addirittura.
1: Gino Paoli non l'ho trovata.
0: C'è chi ha detto il volo.
1: Però lì
0: poteva
1: senza
0: essere
1: ritorno se non in volo. Poteva essere, ma in realtà il
0: poi
1: nostro amico. Ce l'abbiamo al telefono?
0: Ce l'abbiamo, sì. Franco!
1: Franco!
0: Franco?
2: Ah, buonasera a tutti.
0: Ecco,
1: benvenuto,
0: ciao Franco.
1: Franco.
0: Ciao Franco. Ciao. Allora, Franco da Cuneo, giusto?
2: Esatto.
0: E
2: esatto.
0: Fai? E sei in pensione?
2: Sì, sono in pensione.
0: Pensionato?
2: Sono vecchietto.
0: Pensionato,
2: sì,
0: cosa facevi prima?
2: Lavoravo nella Guardia di Finanza.
0: Nella Guardia di Finanza? Petra, butta i registri. Butta i registri.
1: Butta i registri fiscali. L'ho messo sul mio. E ho bloccato WhatsApp, cosa che sai mai che mi cerchi.
0: Aspetta, Franco, cosa stavi dicendo? Scusa, fai attenzione.
2: No, dico, fai attenzione agli scontrini anche.
0: Esatto,
2: esatto.
0: Allora, Franco, giochi in famiglia, giochi in casa qua. Sai che papà, insomma, era maresciallo, no?
1: Il tuo
2: sì,
1: papà,
2: sì, tuo padre, sì. Poi hai fatto anche un film vestito da finanziere.
0: Discutibile, film discutibile. Sì. Però la scena
2: no,
0: era
2: molto
0: tutte
2: bello. C'era molto bello, molto bello.
0: C'era Maurizio Micheli che interpretava sì, la parte di mio papà. Allora, Franco, qual era questo cantante da aguzzare in questa canzone?
2: Oltretutto l'avete ripetuto due volte, Tommaso Paradiso.
0: Vedi che non gli scappa niente.
1: Bravo,
0: destinazione
1: bravo.
0: Paradiso. Non scappa niente a quelli della finanza.
1: No, è tutto chiaro.
0: Due volte l'ho segnato. Va bene, Franco, allora RDS Back per te. Noi ci vediamo o domani sera o dopodomani, scegli tu, poi con la produzione ti metti d'accordo e ti vieni a vedere lo spettacolo dove si parla anche di Guardia di Finanza, sai?
2: Allora,
1: mi raccomando,
2: sì.
1: Franco,
2: allora
1: fatti riconoscere quando sei
2: esatto,
1: lì.
2: Esatto, mi farò okay riconoscere, esatto.
1: Arrestano lì sul palco, non c'è problema.
0: Ma che arrestano? Se vieni tu ti arrestano, almeno mi arresto.
1: Franco, grazie okay, per aver giocato con noi, un
2: a
1: bacione.
2: Voi, grazie,
1: ciao,
2: grazie,
1: buona
2: ciao,
1: giornata.
3: Ciao. Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che

0: successi.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
5: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
4: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
5: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
4: Allora la faccio subito.
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Restate con noi qui su RDS insieme ai Peggio Più Peggio, Pietro Loredan, Giovanni Vernia. Tra poco il Cosa Qualcosa.

0: These days su RDS 14:51, peggio più peggio con voi, Petalo Reggian, Giovanni Vernia, cose assurde che accadono nel mondo.
1: Veramente, oh, la stavamo leggendo prima assurda, questa storia assurda. Qua.
0: Allora, parliamo di Kayla Bundy, questa food influencer con 500.000 follower su TikTok, che sostiene che l'unico modo possibile per mangiare e stare bene sia il biblical eating, cioè mangiare come scritto nella Bibbia.
1: Okay,
0: come si mangiava nella Bibbia. Sì. Lei ad esempio beve latte non pastorizzato, pericolosissimo peraltro per la salute, no? È un'abitudine che
1: devi avere dei batteri nell'intestino.
0: Mamma mia, il suo snack preferito
1: dei
0: sono le sardine, dei cinghiali che combattono.
1: Così che arriva, capito?
0: Bud Spencer dentro nell'intestino che prende a pugni.
1: Che vuoi? Ci sto io qua.
0: Il suo snack preferito sono le sardine. L'unico pane che mangia è quello preparato con il lievito madre. Gli ingredienti, ok, sono tutti che arrivano da produttori locali, perché sostiene che questo sia l'unico modo per combattere il demonio.
1: Ecco lì. Sì.
0: Cibarsi poi con il. Peccato che poi lei lo combatte anche a suon di dollari, perché vende delle consulenze sui suoi super cibi biblici a $28 l'una, sessioni da allenamento $700 al mese. Diciamo che
1: è arrivato un messaggio.
2: Per me non siete giusti e regolari, ragazzi, che
0: un
2: mangiate
0: po' ci è, ma un po' ci fa.
1: Il mondo è dei furbi grazie agli scemi.
0: È così.
1: È vero?
0: È così.
1: Questa è bella, posso anche inciderla sul.
0: Secondo me dovresti tenertelo lì, registrala questa cosa. Tienila là.
1: È venuta così, però è bello.
0: Salva questo.
1: Il mondo è dei furbi grazie agli scemi.
0: È molto bello. Molto bene.
1: Va bene, basta, io vado.
0: Va bene, dobbiamo fare il coso qualcosa. Cioè,
1: sdrammatizziamo
0: perché se
1: quale
0: no
1: sarà questo cibo religioso?
0: È quello che mangia nella Bibbia.
1: Che mangia.
0: Sì.
1: Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa.
0: Giusto.
1: O degli gnocchi di navate. O i chiesoncelli.
0: Sì, poi.
1: Quattro frati in padella.
0: Perché no?
1: La polenta della Val Canonica.
0: Canonica, non camonica.
1: Questo è difficile.
0: Lo dico io?
1: Sì.
0: Cardinal Lederli.
1: Tirolesi. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio. La suorata al forno.
0: È stupenda.
1: Sono tutte
0: cose,
1: belle.
0: Cose bellissime.
1: Guarda che se ci sta ascoltando prende spunto la.
0: Anche secondo me la nostra amica qua.
1: Voi però non prendete spunto.
0: No, non da lei.
1: Non da lei, non pagate queste robe qui.
0: Mangiare meglio sicuramente fa bene, ma lei è un pelo esagerato.
1: Se non sapete a chi darli, dateli a noi sti soldi.

0: Gaia, Bossa Nostra chiude questa puntata del peggio più peggio.
1: Ma veramente, sì, veramente facciamo, veramente facciamo. Diamo il benvenuto a Roberta Lanfranchi.
2: Ciao amici, buon lunedì.
1: Ciao chiocciolina Roby Lanfri.
0: Allora,
1: volevo
0: piace leggere
1: Roby Lanfri, troppo bello il nickname di Roberta.
0: Allora, cosa qualcosa, cibi religiosi, sì. Volevo ringraziare chi ha mandato l'Ancuria.
1: L'Ancuria, c'è del genio.
0: C'è del genio. Papa al pomodoro.
1: Bella.
0: E coniglio in salmi. Beh. Anziché salmi, bravi.
1: Molto,
0: bravi
1: molto.
2: Ma sono meravigliosi.
1: Molto, molto brillanti.
0: Scattanti.
1: Grazie.
0: Che abbiamo. Allora, prima di lasciarvi al Gonile Lanfranchi Show, sì? Come sempre, sarebbe bello lasciarvi con un dubbione. Aia. Che ne pensi, Roby?
2: Sì. Penso che a me serve, non so.
0: A te serve il dubbione.
1: Sì, serve. Anche a me serve. Per farlo scemo serve tutto.
0: Sentiamo,
1: vai.
0: Sentiamo.
3: Ma i vicini del piano di sopra, sì, che continuano a spostare mobili, vogliono confondere gli acari o si stanno allenando per il campionato mondiale di trasloco ad Armadio di Taggia?
0: Beh ragazzi, Armadio di Taggia
3: o ma allo stadio Diego Armadio Maradona
0: anche.
1: Fate voi.
0: Grazie Giulio Caproni in regia, torniamo domani, io a mezzogiorno
1: e io alle 2, ciao.
4: Anche la prossima ora a

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ci sono le news su RDS in redazione. È già pronto Gianluca Gizzi. Buon pomeriggio, Gianluca.
3: Buon pomeriggio.
2: Ti ascoltiamo.
3: L'auto sui passanti a Modena, migliorano leggermente le condizioni dei 4 feriti che sono in terapia intensiva, 3 restano in pericolo di vita, l'ultimo bollettino medico. Si terrà domani intanto l'udienza per la convalida del fermo del 31enne italiano di origine nordafricana accusato di strage e lesioni aggravate. Indispensabile la perizia psichiatrica, dice il suo legale. Le imbarcazioni della flottiglia pro Gaza bloccate dagli israeliani al largo di Cipro, tra gli attivisti anche 35 italiani, 7 sarebbero tra i fermati. Il ministro degli esteri italiani chiede di garantire la loro sicurezza. Una proposta in 14 punti incentrata sulla fine della guerra, quella presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Trump convinto che vogliano l'accordo, ma aggiunge cambiano sempre le carte in tavola. Intanto nella Repubblica Islamica il premio Nobel per la pace Mohammadi dimessa dall'ospedale. Roberta Lupi.
4: Ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Teheran in cui era ricoverata per essere rimandata a casa. Era stata trasferita d'urgenza dal carcere a un ospedale nel nord-ovest dell'Iran il 1 maggio, dopo aver perso conoscenza, e rilasciata su cauzione quasi 10 giorni dopo, quindi trasferita nella struttura ospedaliera della capitale iraniana. Lo riferisce la sua fondazione, che aggiunge: le sue condizioni saranno monitorate e ulteriormente valutate nei prossimi giorni, con visite ospedaliere e fisioterapia ambulatoriale necessariamente quotidiana. Vitale, secondo gli specialisti, che rimanga sotto stretta osservazione medica per un minimo di 8 mesi.
3: Sull'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, firmata il 15 maggio, uscirà fra 7 giorni e per la prima volta la presenterà lo stesso pontefice. Ora Lifestyle, Guido De Santis.
5: L'età avanzata come ostacolo che condiziona una valutazione clinica corretta è l'ageismo sanitario. Accade quando una persona non viene ascoltata, oppure curata con meno attenzione o addirittura esclusa dalle cure solo perché è anziana, sottovalutando sintomi come dolore e stanchezza. Ilaria Vacca, caporedattrice dell'Osservatorio Malattie Rare, spiega le conseguenze.
6: Tra le malattie che rischiano di essere sottovalutate negli anziani c'è l'amiloidosi, causata dall'accumulo anomalo di una proteina che si chiama amiloide in organi vitali e compromette il funzionamento di questi organi. I sintomi però sono spesso generici, una stanchezza, un fiato corto, gonfiori, simili a disturbi tipici dell'età avanzata. Riconoscerla per tempo è davvero fondamentale, perché oggi esistono le giuste terapie in grado di migliorare la qualità della vita e garantire alle persone di poter continuare a fare una vita normale. Per chi volesse approfondire, www.osservatoriomalattierare.it.
5: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
7: Le 15 e 2 minuti, salutiamo il signor Mattarella che ci sta guardando e sentendo. Mm. E ormai si chiama così, lo chiamano tutti così. Salutiamo tutti i signori e le signore all'ascolto.
8: Sì.
7: E vi invitiamo appunto
9: ma
7: a rimanere.
9: Ma state parlando tra di voi o ci siamo anche noi?
7: No, ci state voi.
8: Ci siete anche voi.
7: Dicevo appunto, tocca a voi, dico a voi. Benvenuti all'ascolto di RDS e del Guerrini Lanfranchi Show. Oh.
10: Claudio Guerrini, belli fuori.
8: Ah, così subito di lunedì.
7: Ammazza, senza tosta.
8: Venerdì.
7: No, non c'ho forza oggi. Io sono Claudio Guerrini, ma attenzione, c'è Roberta Lanfranchi.
10: Roberta, sì. Sei la numero uno.
8: Oh. Che gentile.
7: Un'altra
8: che
7: cosa gentile, da dire a Roberta? Dai,
11: ma
7: su. No.
11: Basta.
7: Ecco.
11: Roberta, basta disturbare.
7: Ecco.
8: Ora sto zitta per 6 minuti.
12: Di ogni ora.
13: I tuoi ricordi
12: e le tue emozioni
13: con un successo senza

0: poi Robby, ma domani sera a che ora venite?
1: Allora, domani è martedì, ragazzi.
2: Domani sera io sono a Bergamo a presentare il libro.
1: Io domani sera sarò in macchina, devo andare a Civitanova, ragazzi.
2: Ah, già è vero, tu sei tu. Infatti mercoledì non ci sarai.
1: Non lo so che ora sono lì.
2: Ragazzi, domani sera siamo impegnati tutte e due.
1: Possiamo posticipare a mercoledì sera?
2: O la prossima settimana,
1: o la
2: fai
1: prossima
2: tu.
1: Settimana.
3: Dei colpi fenomenali.
1: Non so.
2: No, guarda, lavoriamo sia Roberta che io, insomma, cose di lavoro. Però grazie dell'invito. Comunque,
1: certo, se ci mancherebbe
2: in
1: altro.
2: In regia c'è
1: Julius Capronus. Urrà!
2: Basta, è finita perché basta. Alle 4
1: sì,
2: se ne va.
1: Va via. Allora, è stato un fine settimana di sport assoluto.
2: E adesso ce ne parli per mezz'oretta.
1: Male.
2: I 100 secondi sport di Roberta
1: Cerco.
2: Lanfranco.
1: Allora, cominciamo Vai. Dagli internazionali d'Italia.
2: Sì,
1: Roma, tennis,
2: sì.
1: Quindi.
2: Sì.
1: Doppio maschile vinto da Simone Bolelli e Andrea Vassori.
2: Sì.
1: Hanno battuto la coppia formata da, non li so pronunciare, Glanollers e Zeballos.
2: Sì, beh, i doppisti non sono così famosi come i singolaristi.
1: Comunque. Al super tie break.
2: Sì.
1: E quindi sono diventati il primo duo interamente italiano a vincere il torneo di Roma. Lo sai che io durante le interviste che hanno fatto
2: sei commosso Vassori?
1: Pure io.
2: Anche tu?
1: Mamma, come avevi lacrimoni che mi sì, perché poi a un certo punto hanno parlato delle famiglie, lì sono scoppiati lì. E io uguale, niente.
2: Ma dove c'è famiglia c'è Robby. Lo dice il promo stesso.
1: E poi ovviamente Yannick Sinner sconfitto in finale. Sì, non ha parlato nessuno.
2: No.
1: Ha sconfitto il Ruud, il norvegese.
2: Sì.
1: E quindi Casper Ruud, giusto? Stavo andando a controllare perché non mi ricordavo. Sì, record pazzesco,
2: Sì.
1: Perché ha vinto 6 titoli consecutivi nei tornei Master 1000.
2: Incredibile, è una cosa. Io non lo so, non ci sono paragoni se non mi pare con Djokovic in passato, ma insomma
1: non la so
2: siamo a livelli storici in assoluto. Anche perché lui è il più giovane in assoluto al mondo di sempre ad aver vinto tutti i Master 1000
1: esatto.
2: Possibili e disponibili.
1: Esatto. Andiamo alla MotoGP?
2: Più 34 vittorie consecutive e adesso andrà a Parigi, che è il torneo più importante sulla Terra Rossa.
1: Si dice che fa 3-4 giorni con mamma e papà e poi
2: Sì. E poi ci sarà sempre Adriano Panatta, poi mitico il signor come il signor Mattarella
1: il signor
2: ieri.
1: Mattarella,
2: ma era
1: sì.
2: Era emozionata.
1: Allora, andiamo al MotoGP di Catalogna.
2: Sì, è cadute.
1: Ma un macello è successo.
2: Sì.
1: Vabbè, meno male che non ci sono state gravi conseguenze. Primo Fabio Di Gianantonio.
2: Sì.
1: Ok?
2: Bravo.
1: Secondo.
2: Con la mano così.
1: Come si dice? Aldeguer?
2: Guarda, sulle moto sono meno, sui motori sono meno, come è scritto?
1: Aldeguer.
2: Aldeguer, sì.
1: Aldeguer, va bene. E terzo Pecco Bagnaia.
2: Beh, questo sì, il grande Pecco.
1: Quarto Bezzecchi e quinto Quartararo.
2: Ma sugli italiani anche sui motori stanno tornando alla grande. Ecco, più i piloti, diciamo, più che le macchine, diciamo, che le moto e o le auto.
1: Poi pallavolo, signori miei,
2: dica.
1: Il Sirsaf Safety Perugia
2: sì.
1: Ha vinto la Champions League di pallavolo.
2: Bravi,
1: sì, quello
2: Perugia.
1: Bisogna dirlo perché sono stati
2: certo, stupendi. Certo. Sì.
1: E poi niente, vabbè, benissimo com'è andata.
2: Si è rivoluzionata la classifica, al momento vanno in Champions. Quali sono le quattro? Dai, veloci che poi andiamo a Post Malone. Le quattro che in questo momento andrebbero in Champions.
1: Ma non manca l'ultima giornata?
2: Ma in questo momento, se si cristallizzando la classifica, nell'ordine, i primi quattro oggi sarebbero
1: sì.
2: Inter. Beh, ha vinto lo scudetto ieri, grande
1: poi,
2: festa Piazza Duomo.
1: Napoli
2: seconda c'è.
1: Ah sì, ok, c'è. You?
2: No, no. You ha beccato ieri.
1: You e me?
2: No.
1: Milan?
2: Sì. Incredibilmente
1: non la so.
2: Quella lì, Roma. Vale. Roma.
1: Ma è già confermato?
2: No, al momento, poi dipende
1: momento,
2: dalla prossima giornata.
1: Esatto,
2: non
1: dicevo
2: niente, sennò poi arrivano le iniettature.
1: Va bene.
2: La gente si tocca, fa le cose.
1: Ho fatto una fatica io a raccimolare tutte queste notizie nelle varie discipline.
2: Ma la Juve che ha perso in casa con la Fiorentina, come la commenti? È una cosa incredibile.
1: Dispiace sempre quando una squadra perde.
2: Tu vorresti tutti i pareggi
1: qualunque
2: tutto l'anno.
1: Qualunque essa sia.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
4: Allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
5: Io sono
1: Cabana.

0: Guerini, ma lo offri l'aperitivo che presenti il libro? Fammi sentire.
1: Fammi sentire cosa?
2: Ma cosa che deve farti sentire?
1: Ma quando si presentano i libri, ovunque tu vada, amico mio, anzi, però sono stato al Salone di Torino, una cosa meravigliosa, bellissima, devo dire, il Lingotto lì, un'emozione incredibile, grazie a tutti quelli che c'erano, erano tanti. Ma volevo dire, quando si presenta i libri, si presenta i libri, si va lì a parlare, c'è aperitivo, cioè che c'entro io?
2: Potresti offrirlo a tutti quelli che sono venuti a sentirti.
1: Va bene, vediamo. Se venite a Bergamo, ve lo dirò.
2: Va
1: domani,
2: bene,
1: domani
2: adesso
1: ve lo
2: si
1: dico.
2: Organizza, amici.
1: Mi organizzo e spenderò quello che devo spendere.
2: Va bene.
1: Investirò parte dei miei averi.
2: Allora, oggi è il giorno delle vite speciali, quindi se la vostra vita è speciale, se c'è un momento della vostra vita che è diventato speciale e volete raccontarcelo, noi siamo qui al 388-22-38822.
1: È successo qualcosa di particolare nella vostra vita da un giorno all'altro che l'ha cambiata veramente in maniera radicale, famoso sliding door, oppure la vostra vita è sempre stata speciale? Lo ripeto il numero, breve messaggio che ci racconta tutto: 38822 38822.
3: Arrivederci.
4: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
5: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
4: Bentornato RDS Summer Festival.
5: Il 14 giugno a Genova.
4: 20 giugno Rimini.
5: 27 giugno Monopoli.
4: 4 luglio Iglesias.
5: Scopri come partecipare su rds.it.
4: RDS Summer Festival.
5: La più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Ma io una sequenza mixata l'ascolterei volentieri. Mentre noi ascoltiamo la sequenza mixata e tutti voi vi divertite con questa musica, scegliamo anche la persona che sarà con noi in video speciale.
6: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: Everything But The Girl su RDS.
1: Domanda, questionario fondamentale.
0: Sì.
1: Chi ha remixato questa canzone e l'ha resa famosa in tutto il mondo in questa versione?
0: Mm.
1: Il grande disc jockey?
0: Claudio Guerrini?
1: Sì, magari. Todd Terry.
0: Ah,
1: questa
0: Todd
1: canzone
0: Terry.
1: Quando uscì non se la filò nessuno. Poi l'originale è senza cassa praticamente,
0: sì.
1: È tutta suonata, è un lento.
0: È scassata.
1: Arrivò Todd Terry, gli mise questa cassa bellissima, questa battuta forte, riuscì l'anno dopo e diventò un successo mondiale strepitoso. Cioè, gli Everything But The Girl devono tutto a Todd Terry. Scusate, devo anch'io però una precisazione, mi dovrete perdonare. Per quanto riguarda le auto, la Ferrari sta avendo problemi, le macchine italiane eccetera. Per quanto riguarda le moto invece assolutamente l'Aprilia, la V46, la Gresini, il team Ducati stanno andando invece benissimo in MotoGP, quindi c'è da distinguere, un conto è la Ferrari nelle auto, un conto invece le moto italiane,
0: certo,
1: che insieme anche ai piloti italiani stanno andando benissimo. Mi scuso, ma sui motori sono meno preparato.
0: Allora tra poco c'è una vita, anzi ci sono due vite speciali.
1: Sì.
2: RDS ti segue ovunque.
3: Ovunque.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
4: 100% grandi successi. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
12: Una terribile minaccia.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Le vostre vite speciali tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show.
16: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: Lotteri, latto, latto lotteri. Quante volte ci abbiamo scherzato su questa cosa? Perché scherzarci ancora? Basta.
1: Va bene, allora mando una sigla.
0: Te lo so detto da solo.
2: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
0: E cioè?
2: Non sai mai quello che ti capita. It's a
1: wonderful, wonderful life. C'è Deborah al telefono. Ciao.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Deborah, che carina. Sapete da dove ci chiama, anzi da dove ci risponde Deborah? Da Kundl, nel piano del Tirolo austriaco, vicino a Innsbruck.
1: Deborah, siamo andati a curiosare.
3: Viva le mucche!
1: Viva le mucche, stupendo. Siamo andati a curiosare un po' di foto di Kundl.
3: Sì.
1: Ma è un posto magnifico.
0: È un posto, cioè, ci sono delle passeggiate, delle montagne.
1: Mamma mia, sembra dipinto, una cartolina. Che bello!
3: Questo è vero, questo è vero. Infatti, noi pensavamo di aver trovato la nostra meta finale.
0: Invece...
3: Ma la vita ha detto. Non penso proprio, vi faccio chiudere il dipartimento e riuscirete senza lavoro.
1: Allora, partiamo dall'inizio. Deborah, tu e tuo marito, che si chiama?
3: Mariano.
1: Mariano, arrivate lì. Sì. Quanto tempo fa vi siete trasferiti lì a Kundl?
3: Allora, noi sono 10 anni che viaggiamo tra la Svizzera, l'Olanda, poi ci siamo sistemati qui in Austria, dove mio marito, sono 5 anni che lavora in questo dipartimento di sviluppo farmaceutico.
1: Sì,
3: e
1: sì.
3: E poi io mi sono anche io aggregata dopo che mi sono laureata in chimica industriale.
1: Okay.
3: E poi così da un giorno all'altro noi avevamo detto: ah, che bello, adesso ci sistemiamo, mettiamo su famiglia, compriamo casa.
1: Sì.
3: E loro ci hanno così un giorno, senza nessun preavviso, ci hanno chiamato e ci hanno detto: noi li chiudiamo.
1: Ma quanto tempo fa, Deborah?
3: Ma un mese a marzo, quindi sono 2 mesi, sì, che noi stiamo cercando lavoro, non sapremo quale sarà la nostra meta, quale sarà la nostra vita, ma l'importante è che stiamo bene, che ci vogliamo bene, insomma.
0: Questo sì, questo sì.
1: Sì, ma a volte non basta, sai quello.
0: Ma l'azienda ha chiuso l'azienda proprio, ha chiuso i battenti. Come?
3: Ha chiuso il dipartimento di sviluppo farmaceutico dove noi lavoriamo.
0: Ah, il vostro dipartimento, ok.
3: Sì,
0: e non vi hanno dato un'alternativa, una chance, niente, cioè ciao e grazie.
3: Hanno fatto finta all'inizio di dire bla bla bla e adesso l'unica alternativa sembra essere l'India. E noi siamo un po'
0: l'India.
3: Sì, grazie, rifiutiamo con tutto il rispetto, però
0: no,
3: è troppo una realtà diversa dalla nostra.
1: Certo. Avete figli voi, Deborah?
3: No, stavamo proprio pensando di iniziare tutto il percorso che ci portava a allargare la nostra famiglia, però adesso ci vorrà ancora un po' di tempo. Sì, sì.
0: Certo. Deborah, eppure si dice che nei paesi europei, insomma, a parte l'Italia, insomma, il centro Europa, nord Europa, il lavoro si trovi più facilmente in teoria, soprattutto per specializzati come voi. Magari cercando trovate.
3: Io spero, perché non è così facile, perché c'è tanta competizione. C'è le aziende farmaceutiche stanno cambiando, stanno andando verso le grandi molecole, quelle che sono DNA, proteine. Invece noi lavoriamo con le piccole molecole, che sono molecole quindi più piccole. Quindi ci dobbiamo un po' cercare la nostra dimensione, non è così facile. Io punto tutto sul mio marito, che è il best performer della coppia.
1: Il best performer comunque. Senti Deborah, prima di salutarti, però allora proviamo a aiutarvi anche noi. Allora, ci dite le vostre specialità. Allora, tu che cosa sei esattamente? Perché magari qualcuno ci sta sentendo, non sia mai che faccia una chiamata.
3: Noi lavoriamo nello sviluppo analitico. Facciamo sviluppo di metodo, sviluppo analitica, caratterizzazioni di molecole, questo insomma in soldoni.
0: Quindi voi cercate aziende farmaceutiche, giusto?
3: Sì, per lo più aziende farmaceutiche, ma noi stiamo comunque vedendo tipo ovunque in Francia, in Spagna, in Germania, in Italia, in Belgio, in Olanda, ovunque.
0: Quindi tornereste anche in Italia, insomma voi siete aperti a tutto in Europa, purché si lavori. Beh, guarda che bello, anche se avete la capacità e la voglia di spostarvi, secondo me trovate facilmente prima o poi.
1: Ve lo auguriamo.
0: Venite da Caserta, volevo dirlo. Da Caserta.
3: Sì, dalla provincia di Caserta.
1: Noi speriamo di aver dato un messaggio a qualcuno che magari ha proprio bisogno di voi. Speriamo che il messaggio arrivi.
0: Allora, facciamo una cosa.
3: Sì.
0: Io vi rinvito, se Roberto è d'accordo, sempre alle vite speciali.
1: Sì?
0: Il giorno che voi trovate lavoro, ovunque esso sia in Europa, ci mandate un messaggio un lunedì e faremo una telefonata per dire il vostro nuovo lavoro.
1: Siamo Deborah e Mariano
3: bello,
1: e abbiamo trovato lavoro. Ce lo fai sapere per
0: favore? Bene.
3: Grazie,
0: aspettiamo
3: ragazzi.
0: Presto. In
1: grazie
0: bocca al lupo.
1: A voi.
3: Grazie,
1: tanti baci a te e a tuo marito.
3: Bello,
1: buona fortuna.
0: Ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Moralia.
1: Amen. Allora.
0: No, era Franco Battiato.
1: Sì, lo so, però dopo questa lenta lenta così. Lo so che Battiato.
0: Mi fa venire in mente Minima Immoralia.
1: Amici, la conoscete la regola del 2-2-2 nella coppia?
0: No, la regola dell'amico conosce.
1: No. Ogni due settimane bisognerebbe uscire insieme per un vero appuntamento. Ogni due mesi concedersi una notte o un weekend fuori. E ogni due anni fare un viaggio importante insieme.
0: E ogni due decenni fare all'amore.
1: Caspita, la pazienza proprio. Allora, l'interazione di oggi, che comincia subito dopo le news, vi chiederà qual è la vostra routine di coppia, la vostra abitudine comune.
0: Cioè la cosa che fate sempre insieme, sì, schedulata, che proprio
1: che è
0: quella
1: diventata proprio abitudine, routine.
0: E che fa tanto coppia.
1: Dai.
0: 38822, 38822, una sola domanda. I single all'ascolto che fanno?
1: Santo cielo, ma avranno avuto delle storie?
0: Ah già, è vero, quelle che avete avuto, che,
1: certo, nessuno è escluso, amici.
0: Nessuno è escluso, qui siamo un programma inclusivo. A parte me, certo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: La routine di RDS è dare ogni ora la linea alla redazione per le ultime notizie, visto che gancio Gianluca Gizzi.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Buon pomeriggio, l'auto contro i passanti a Modena spostata a domani l'udienza di convalida del fermo di El Kudri accusato di strage e lesioni aggravate. La difesa chiederà la perizia psichiatrica in visita ai feriti. Oggi il ministro degli esteri italiani sulla possibilità di dare la cittadinanza ai due egiziani che hanno contribuito a fermare l'aggressore, il vicepresidente del Consiglio precisa.
6: Le cittadinanze si danno se si è in regola, se ci sono dei requisiti. Non si regala la cittadinanza italiana, ma certamente vanno ricompensati se sono stati, come lo sono stati, protagonisti di un gesto di grande coraggio.
5: Tajani interviene anche sugli attivisti italiani di flotiglia fermati a largo di Cipro insieme ad altre persone, chiede a Tel Aviv di garantire la loro sicurezza. 35 i nostri connazionali a bordo della missione Pro Gaza abbordata dalla Marina Militare Israeliana. In tutto sono una cinquantina le imbarcazioni. Alle Maldive, domani e dopodomani, le operazioni di recupero sott'acqua dei corpi dei quattro italiani vittime di un'immersione sono stati individuati nel secondo settore della grotta in cui il gruppo era scomparso. Iran, nella nuova bozza di accordo inviata agli Stati Uniti tramite il Pakistan, Teheran chiede una lunga tregua in più fasi. Lo rivelano i media arabi. C'è anche la proposta di riapertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana, Washington avrebbe accettato di sospendere le sanzioni petrolifere. Reazioni sui mercati, apertura incerta per Wall Street, avvio intorno alla parità per la borsa di New York. In Europa segno più per i principali listini, fa eccezione Piazza Affari che perde quasi un punto percentuale, ma per lo stacco delle cedole e la distribuzione dei dividendi. In calo sotto quota $100 al barile il prezzo del petrolio. Lo sport calcio sembra fatta per il ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid. 13 anni dopo lo Special One avrebbe raggiunto un accordo verbale con il presidente Perez. A quanto si apprende manca solo la firma sul contratto biennale. Nella sua prima esperienza con i Blancos ha vinto una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola. Tennis, Sinner dopo Roma caccia di Parigi, unico slam che manca nel suo palmarès. Yannick è già nella storia per aver conquistato 6 Masters 1000 consecutivi, mai successo prima. L'alto atesino ha preso il largo in testa al ranking ATP. Il rivale Carlos Alcaraz, che per infortunio salterà anche il Roland Garros, è staccato di 2740 punti. Questa è RDS.
7: Pronti per l'ora interattiva? Allora, cari ascoltatori di RDS, oggi la domanda è: qual è la vostra routine di coppia? Ovviamente se non siete accoppiati al momento, ci sarà stata magari una relazione passata nella quale avevate una routine, cose che facevate insieme, abitudini insieme, gli interessi comuni.
3: Ecco, perché le vostre routine da single ci spaventano. Una delle nostre routine è lavarci i denti alla sera nello stesso lavandino.
7: Ecco, non io e Claudio, hanno scritto degli ascoltatori.
3: No, sono i messaggi scritti. Dormire insieme, la spesa il sabato pomeriggio,
7: certo,
3: ci dice qualcuno.
7: Vedi che no, sono tantissime le sfaccettature.
3: Litigare è la nostra routine.
7: Vabbè, ma ce l'hanno un po' tutti, a dir la verità.
3: Litigano tutti?
7: Vabbè, dopo gli ho i vostri messaggi.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS. Ciao JJ Carrozzo, buon lavoro, ci sarai tu in regia fino alla fine del programma e quindi insomma buon lavoro.
2: Ciao Giovanni JJ Carrozzo, torna alla regia del Gorilla Franky Show
1: dopo
2: secoli. Eh beh, ma lui cerca di evitarci in tutti i modi.
1: Intanto si è fatto crescere i capelli.
2: È vero, sì, perché lui ha detto non mi tagliare i capelli finché non faccio la regia a loro due.
1: Quindi da domani la boccia pelata.
2: Esatto.
1: Va bene, vi stiamo chiedendo quale sia la vostra routine di coppia, le cose che assolutamente sono diventate abitudine vostra
2: fissa
1: e del vostro partner, insomma. Sentiamo.
3: Sono Domenica e ciao. Nella coppia quello oggi che noi abbiamo imparato a fare tutte le sere è preparare la cena insieme. E posso dire che è veramente una cosa molto bella.
2: Bella, metti il dado tu, no, poi aggiungi un po' di sale. Guarda che assaggia tu, senti se è scotta la pasta.
1: Io sai che quella invece è una cosa che non riuscirei a fare con un'altra persona?
2: Perché? Perché hai bisogno
1: perché
2: di fare
1: io
2: tu.
1: Devo giro, apro cassetti. No, se c'ho gente in mezzo.
2: Gente in mezzo, gente di famiglia.
1: Chi c'è, no? C'è, ma io devo stare in cucina.
2: Spostatevi.
1: No, assolutamente. Beh, la mia routine serale con mio marito è quella dopo cena, dopo aver sparecchiato, caricato la lavastoviglie, pulito tutta la cucina, ci mettiamo sul divano e insomma si guarda la televisione insieme. Questo succede tutte le sere da parecchio.
2: Però tu aggiungi l'uncinetto a volte in quell'occasione,
1: c'è
2: no?
1: C'è sempre l'uncinetto.
2: Ah, lo vedi? Questa
1: sì, dopo cena c'è sempre un'oretta e mezza di uncinetto.
2: Poi
1: sì.
2: Ci sono messaggi inquietanti.
1: Tipo...
2: fare colazione la mattina col porridge insieme è diventato un'abitudine.
1: Bellissimo.

0: Sì, no?
1: Però questa, fare ginnastica nello stesso tempo e nella stessa ora nello stesso letto.
0: Questa è pizzicosa.
1: No, perché?
0: Sì, perché l'hai preso apposta.
1: Perché l'hai arrivato?
0: Perché sì. Perché è quello.
1: Dici che è quello?
0: Ma certo che è quello.
1: Cioè lui fa le flessioni di qua e lei fa i crunch di là.
0: Sì, saranno proprio quelle. Lo vedi? Scusa, che ha capito pure JJ. Oh, di solito sono io, Suor Celeste, che non capisce.
1: No, ragazzi, ginnastica, cioè si fanno gli esercizi, ma allungamenti, stretching.
0: Così, un nervoso.
1: Lei fa una cosa e lui ne fa un'altra.
0: Fa finta di non... No, fa lui tutte e due la stessa cosa, se no che routine è?
1: Lei fa i glutei e lui fa il pettorale.
0: Sarà.
1: Basta.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
14: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tameya, il velluto della molokhia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV. Ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
0: La vostra routine di coppia 38822 38822, quello che puntualmente fate insieme.

0: su RDS. Allora, le vostre routine di coppia. Anche se qualcuno dice le routine per una coppia sono pericolose perché col tempo stancano. Però sono quei piccoli momenti, anche stare sul divano insieme, fare la colazione.
1: Routine può avere, no, la doppia accezione, come quasi ogni parola. Può essere routine come per dire una bella abitudine, oppure la solita routine, esatto, che tutte le volte. Noi cerchiamo, credo che tu abbia chiesto le routine, quelle positive, quelle
0: piacevoli,
1: buone,
0: quelle che fate davvero con tanto trasporto. Sì, sì, insieme.
1: Poi se c'è una routine che va stufato, ditecelo. Io, come sapete, proverò a leggerlo.
0: No, più che altro ditela tra di voi, perché è più importante se va stufato.
1: Allora, lo sapete che io quando posso insiccare, insicco.
0: Figuriamoci. Allora, sentiamo il primo messaggio.
2: Sono Caterina.
1: Ciao.
2: La mia routine di coppia con il mio compagno è quella di fare servizio in 118, nello stesso equipaggio, a servizio della popolazione del luogo in cui viviamo.
1: Bello. Bello, beh, mi sembra una routine.
0: È una grande routine,
1: è
0: ragazzi,
1: una routine che va oltre la routine, diciamo così.
0: Diciamo proprio di sì.
3: Bravo. Ciao Claudio, ciao Roberta.
1: Ciao.
3: La nostra abitudine di coppia che ormai facciamo tutte le sere è dormire sul divano dopo cena.
0: Vedi, ma poi dormite di notte, ragazzi, come fate a dormire sul divano dopo cena?
1: E fanno l'anticipo, l'antipasto, poi continuano a dormire dopo.
0: Ma ci si riesce? Io non ci riesco.
1: Senti, due sposati da 36 anni.
0: Sentiamo.
1: Da sempre. Prima di addormentarci, qualche minuto abbracciati, bacio e poi ci si gira sul lato preferito per addormentarsi. E così da 36 anni.
0: Ma è stupendo.
1: Mamma mia.
0: Ecco, vedete proprio le due opinioni proprio contrastanti e diverse.
1: Ho citato opinioni? No. Ok, ho letto.
0: Hai fatto mamma mia. L'opinione l'hai data alla fine.
1: Aspetta, concludo. Mamma mia, che bella cosa.
0: Ah, ok, non mi sembrava così. Va bene, andiamo avanti.
4: Vediamo. Una routine che assolutamente non può mancare nella nostra coppia è la colazione. Tutte e due amanti di questo pasto.
1: Amanti
4: per noi
1: siete.
4: È assolutamente quello principale. Purtroppo per problemi lavorativi non sempre si riesce, ma la domenica, ragazzi, le nostre colazioni da un'ora e mezza, due, no, la pace.
0: Claudio, hai capito cosa hanno detto?
1: È bellissimo.
0: Da un'ora e mezza a due, loro fanno colazione per un'ora e mezza a due ore.
1: Ci sono alberghi dove dura ancora di più,
0: Sì, ma loro
1: nell'albergo dove sono stato l'altro giorno c'è scritto le colazioni si fanno dalle 6 alle 10.
0: Sì, ma non è che dura, non è che devi star seduto 4 ore a mangiare.
1: 4 ore di colazione.
0: Non in quel senso. Che
1: dalle 6 alle 10. Questa è di Frassi.
5: Mi chiamo Alessandro Manzoni, chiamo dalla provincia di Cosenza.
1: No, sei milanese.
5: La mia routine quando rientro da lavoro, mia moglie mi fa fare pronto a pranzo, a cena però dobbiamo cucinare insieme, altrimenti mi arrabbio. Poi dopo cena ci mettiamo tutti e due sul divano e ci mangiamo il dolce.
0: Hai capito? Sul divano a mangiare il dolce.
1: Ma anche qui c'è il doppio senso, hai sentito?
0: Forse no.
1: E ci mettiamo a mangiare il dolce.
0: Vedi, adesso il doppio senso lo
1: ce
0: vedi
1: lo prendiamo sul divano il dolcetto.
5: Due sul divano ci mangiamo il dolce.
1: Dolce.
0: Io credo sia proprio dolce.
1: Se vuole chiuso il dolce, capisci a me,
0: va bene, va bene. Claudio, cosa? Guarda che si è sentito.
1: Cosa si è sentito?
0: Quello che hai detto.
1: No.
0: Sì.
1: Ho dimenticato la giacca.
0: No, c'era comunque, ecco, da quando ci conosciamo e siamo sposati, 14 anni sono sposati, 16 anni in tutto, non ci addormentiamo senza che mio marito mi massaggi le dita dei piedi.
1: No.
0: Sì, Claudio, loro lo fanno.
1: Ma perché solo le dita poi?
0: Le dita dei piedi. Si vede che a lei piace di più con le dita.
1: Le allucinazioni. No, le dita dei piedi, no.
0: Vabbè.
1: Ma no, le dita, no.
0: Sì, Claudio.
1: No.
0: C'è gente a cui piace.
1: Cosa?
0: Massaggiare le dita dei piedi. C'è la novità, no? Non si riprende, ragazzi.
1: No, via.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: New music. Novità. New music.

0: George Michael.
1: Ma che canzone!
0: Sì, stupendo.
1: Oh, questa è una di quelle che avrò sentito 180.000 sì? volte e non mi stufa. Ce ne sono altre che dopo 4 volte non le posso più sentire.
0: Vedi,
1: ma perché?
0: È un po' come la routine di coppia.
1: Da cosa dipende? Boh, non lo so.
0: Non lo so. Se la fai con piacere, non ti stanca. Se la fai perché la devi fare, ti annoia.
1: Boh, vabbè.
0: Le vostre routine di coppia, sentiamo questa.
2: Ciao, la nostra routine invece alle ore 22 di tutte le sere, la compressa per il colesterolo.
1: Beh.
2: E ti sana.
0: Vedi?
1: Bellissimo.
0: Poi c'è anche quella di routine, ovviamente.
1: Perché avete lo stesso tipo di problema, quindi serve quella da abbassare.
0: Più tisanina.
1: Sì, tra poco farò le analisi, quindi attenzione, non so cosa succederà.
0: Ma in che senso? Mica esplodi?
1: No, non lo so, vediamo i risultati, poi vi racconto.
0: Sì, nostra... certo che ci racconti.
1: Figurati se non faccio.
0: Siamo aggiornatissimi sulla tua cartella clinica.
1: No, non su tutti i dati, ma insomma un quadro generale.
0: Ce l'abbiamo, abbiamo chiara la situazione.
1: La nostra routine è che non abbiamo routine. Vedi, c'è anche gente come Angela che non ha nessuna abitudine, diciamo,
0: va
1: classica.
0: Va bene. Quindi non stanno mai sul divano insieme, non sono.
1: Che ne so, Claudio, tutta invidia la tua, ma invidia per chi? Non ho capito per chi.
0: Per i massaggi ai piedi, forse.
1: Allora, se qualcuno me lo vuole fare, io lo accetto, volentieri.
0: Ah,
1: ma
0: sei tu che non lo fai agli altri.
1: Certo.
0: Ah.
1: Ma no, a me se mi massaggiate ovunque.
0: Ma scusami,
1: tutto
0: Claudio,
1: il mio corpo è a disposizione
0: ma tu
1: per massaggi.
0: Basta che non li guardi i piedi, massaggi senza guardarli.
1: Sì,
0: non ti ho convinto?
1: No.
0: Ok.
1: 38822 la vostra routine di coppia. Attenzione, perché i prossimi messaggi potrei sceglierli io e quindi potrebbero venire fuori cose meravigliose.
0: Lo so. Attendiamo.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Ciao Jason.
5: Ciao Eli.
4: Ma lo sai che la sera è fatta per rilassarsi, sognare e da ora anche viaggiare?
5: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre. A partire dalle 22 ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: E per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
5: Info regolamento su rds.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
9: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
8: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
9: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi Yannick, in bianco il

0: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
1: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Ma che ne sa Guerini che sì. Significa massaggiare le dita a una donna? Ma io sempre single, sempre con quelle 22 case.
9: Ma che stai a dire?

0: Usher su RDS.
1: Come mi suona funky, come mi piace sto pezzo.
0: Anche a me. Anche
1: bello,
0: a me.
1: Bello, bello.
0: Allora, le vostre routine di coppia, sentiamo un po' che cosa fate insieme.
2: Buonasera ragazzi, sono Cristiana e chiamo da Prato, in Toscana. Io e mio marito abbiamo scoperto di avere in comune il piacere di fare lavori di bricolage. Questa è la nostra routine, non tutti i giorni, saltariamente, ma sicuramente una volta a settimana capita. Io vernicio, lui taglia, assembla, incolla, scarta e io do le mani di lucido, faccio quello e quell'altro.
1: Tutto fanno,
0: che
1: capito?
0: Carini.
1: Il bricolage insieme.
0: Bravo però, eh.
1: Io pensavo che il fai da te fosse più dei singoli, invece c'è anche il fai da te di coppia, il parente il fate da voi.
0: Il fate insieme.
1: È bellissimo, bello, bello, bello.
0: È molto bello. Carino.
3: Ciao, sono Giovanna e la nostra routine quotidiana è tutte le sere andiamo a letto insieme. Succede raramente che uno dei due vada a letto per primo.
1: Cioè, quindi proprio loro 3, 2, 1.
0: Ma no, così.
1: Una volta si sono dati una capocciata.
0: Allo stesso
1: perché...
0: orario, magari che ne so, insieme. Sono sul divano, uno dice ho sonno.
1: Anch'io.
0: Ma no, per forza anch'io.
1: La
0: però...
1: mattina mi devo svegliare, pure io.
0: Vanno a letto insieme, tu pensa, banalizzi comunque. Pensa una cosa che
1: quando,
0: bellissima.
1: Quando lui fa la pipì la notte, si alza verso le 3, la sveglia dice: e anche lei va a farla. Per poi tornare a letto insieme. Anche se non la deve fare, eh.
0: No, stai banalizzando una cosa.
1: È banalizzando, sto dicendo, cioè, dice sempre insieme, sempre.
0: Va bene.
4: La nostra routine è una routine sportiva. Io tifoso del Napoli, lei tifosa del Milan. Quando giocano le nostre squadre del cuore, ci mettiamo a vederle insieme e l'uno gufa la squadra dell'altro in maniera affettuosa.
1: Certo.
4: Ma ne parliamo poi, che succede quando si incontrano le due squadre?
1: Certo, gufa però è carina, si vogliono bene. Magari perdi te, ma magari vai in Serie B.
0: Vabbè, però ci sta.
1: Tra l'altro, quest'anno andate insieme in Champions, perché una è seconda, l'altra è terza, quindi credo. Toccandovi
0: vedi,
1: tutti i ferri.
0: Anche quello insieme. Allora, ne leggo uno, eh.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, una routine che non può assolutamente mancare da 13 anni che siamo sposati è fare la doccia ogni sera.

0: insieme. Beh. Infatti abbiamo ristrutturato a casa. Vedi. E abbiamo fatto una doccia con doppio sifone perché non riusciamo a fare la doccia separati.
1: Vedi che bello. Loro si lavano.
0: Fa così.
1: Lui lava lei, lei lava lui.
0: Ma no, ognuno si lava per i fatti suoi.
1: Perché?
0: Però lo fanno
1: perché?
0: Insieme.
1: A
0: magari.
1: Me se mi lavano la schiena mi fanno un favore. Che
0: ma tutti a te ti devono fare le cose. Tu non fai niente a nessuno.
1: No, ma è per fare un esempio di vita, dico.
0: Sì, però quando tu rispondi.
1: Io preferisco essere servito piuttosto che servire. Però per carità, a volte mi
0: tu
1: sono anche prestato.
0: Sei impegnativissimo comunque, posso dirti.
1: Poi c'è l'ultima che è bellissima. Quella più giusta, la più corretta è questa.
2: Ok. Io e la mia compagna, il fine settimana, quando abbiamo qualche minuto di relax, guardiamo insieme il cabaret che voi postate sui social.
1: Cioè loro,
0: vabbè, ma
1: loro il sabato si mettono insieme.
0: Carino.
1: E si guardano il cabaret. Questa è l'abitudine che ogni coppia deve avere, guardare il cabaret di Guerrino Lanfranchi su RDS.
0: Non è che possiamo,
1: capito?
0: Non
1: bravi, ve ne regala 2-3 al volo. Cosa fa un pomodoro davanti a un semaforo?
0: Non lo so,
1: diventa rosso.
0: Mamma,
1: come si cancella una scritta sul mare?
0: Ecco, non lo so,
1: col gommone. Un prosciutto dice all'altro: vado a dormire, perché?
0: Perché?
1: Sono cotto. Basta.
0: Ma perché non le tieni per domani? Queste ormai me le hai dette.
1: Ma sono brutte come
0: ma
1: la fame.
0: Due su tre ho riso. Ma scusa, a me piacevano, vabbè.
1: A me no.
0: No, a me tantissimo. Vabbè, sentiamo Elizabeth Taylor.
1: Ma sì, lei proprio.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: su RDS.
1: La routine che non mi sarei aspettato è arrivata adesso.
0: Vai, dilla.
1: Quando è possibile, ci laviamo i denti insieme.
0: Sì.
1: Ma
0: perché? L'abbiamo detto prima, nello stesso lavandino.
1: Ma perché? Ma adesso è arrivato proprio ora.
0: Vabbè, è arrivato adesso.
1: Perché?
0: No, eh?
1: Perché? Qual è il motivo? Ma tu li lavi a lui e lui a te? Pensa che bello.
0: Ma no, ma ognuno.
1: Con
0: ma perché uno per forza deve farlo all'altro?
1: Perché se lo fate insieme ci sarà un motivo.
0: No,
1: perché...
0: che stanno spalla a spalla mentre si lavano i denti.
1: Una cosa meravigliosa.
0: Ma tu non la fare?
1: Mandateci il video, sono curioso.
0: Mandatelo a Claudio, dai.
1: Sì, sì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Nuovamente in redazione RDS con Cristiano Di Cosimo. Buon pomeriggio, Cristiano.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Subito dopo Enrico Mentana.
6: L'Iran pronto a congelare il suo programma nucleare, no allo smantellamento completo, l'apertura nella recente proposta inviata agli Stati Uniti, secondo indiscrezioni riportate dall'Arabia, l'uranio altamente arricchito sarebbe trasferito in Russia. L'auto contro i passanti a Modena slitta domani l'udienza di convalida del fermo di El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. La difesa chiede la perizia psichiatrica. In visita ai feriti Antonio Tajani, 4 sono ancora in prognosi riservata. Il ministro degli esteri interviene sulla flottiglia chiedendo a Israele di garantire la sicurezza degli attivisti italiani fermati. Imbarcazioni pro Gaza bloccate al largo di Cipro, 35 i connazionali a bordo. Il premier dello Stato ebraico Netanyahu intanto si complimenta con i suoi soldati.
7: È un'ottima cosa il lavoro eccezionale che state svolgendo sia nella prima operazione della flottiglia che in questa fase. State effettivamente sventando un piano malvagio ideato per rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas a Gaza.
6: Papa Leone promulgherà la sua prima lettera enciclica il 25 maggio prossimo, il titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Per la prima volta sarà presentata anche dal pontefice. E siamo all'appuntamento con Enrico Mentana e i suoi 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
8: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si entra finalmente nel merito per quanto riguarda la sfibrante trattativa, ma la guerra è peggio, tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan, perché proprio attraverso Islamabad è arrivata la risposta articolata, i 14 punti su cui si sta cercando appunto un'intesa che sia qualcosa di più della tregua in atto. E la questione, essendo il non passaggio al nucleare, l'impossibilità che viene in qualche modo ordinata a Teheran di completare il percorso del nucleare per avere l'arma atomica, la risposta degli Ayatollah, del regime degli Ayatollah e dei Pasdaran è sostanzialmente una interruzione per decenni del programma, non uno smantellamento. E per quanto riguarda l'uranio arricchito già in qualche modo in possesso degli stessi iraniani, esso non verrebbe consegnato agli Stati Uniti come Trump e i suoi avevano indicato come strada unica, ma alla Russia, che certo non è un paese ostile agli Stati Uniti in questa fase, ma sicuramente è anche il migliore alleato e il più potente dello stesso Iran. E per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, questa è la linea iraniana, verrebbe gestita da Teheran stesso insieme a due paesi che sono neutrali, proprio il Pakistan e l'Oman, che peraltro è il confinante da sud dello stesso stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti ne resterebbero fuori, ma ne sarebbero beneficiari. Basterà questo? È possibile chiudere su questo tipo di intesa? Fossimo in Trump,

0: sì, ma noi non siamo in Trump, e sappiamo che in questo momento è quasi, anzi molto più che quasi, una medaglia non esserlo. Vediamo che cosa decideranno gli Stati Uniti. Quel che è sicuro è che proprio oggi è uscito l'ultimo sondaggio tra i cittadini americani, fa capire che questa guerra non piace alla maggioranza assoluta degli elettori. Questo sì è un argomento che Trump dovrebbe ascoltare. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Grazie direttore carissimo, sono le 5:05, siamo in diretta, questa è la radio che conoscete bene, RDS. Forse conoscete anche questo appuntamento, si chiama Guerrini Lanfranchi Show, ma in particolare lo conducono Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.
3: Sì, è vero, perché il mio nome lo scandisci sempre?
2: Che sia chiaro a tutto il mondo chi è in onda in questo momento.
3: Vabbè, ma allora dovresti fare anche Claudio Guerrini.
2: No, io faccio, è condotto da Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.
3: Così è sempre la mia la colpa, capito? Perché capiscono meglio il mio nome.
2: Comunque la sintesi delle routine di coppia,
3: sì,
2: l'ha fatta un performer. Senti.
3: Cioè?
4: Ho visto lei che lava lui, che lava lui, che lava lei. Mon amour. Ah.
3: Quella quella ha conquistato,
2: è stupendo.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo.

0: fuoco d'artificio.
1: Claudio, basta che dici la Roberta, sappiamo già chi è la Roberta, sappiamo tutti chi è.
2: Capito? Quindi non c'è più bisogno che io dica niente. Io dico la Roberta e loro sanno chi
3: potrebbe
2: sei.
3: Essere anche Roberta Capua.
2: No,
3: Roberta Flack.
2: Però Roberta Flack è meravigliosa. No, però qui a RDS, se uno dice
3: sì,
2: Roberta.
3: Quando entro qui sono la Roby,
2: per loro che ascoltano, sei Roberta.
3: Vi ringrazio tanto.
2: Hai visto che
3: carino. Allora anche per lui vale la stessa cosa. Basta che io dica.

0: Daniele,
1: io
0: si capisce.
2: Signore e signori,
1: io dico De Rossi.
0: Siamo lietissimi di presentarvi
1: Daniele.
2: Daniele
1: Adani.
3: Buonasera ragazzi,
0: c'è
3: ciao Roby, ciao Claudio.
0: C'è Daniele Selvitella che ha anche scritto un libro. Io lo dico spesso sperando che tu ne pubblichi un altro, ma non mi dai mai soddisfazione.
3: Ti ringrazio tantissimo Roby, ti manderò un messaggio lunghissimo su Telegram.
0: Ok, ci sto, va bene.
1: Allora, se io metto Daniele su Google mi viene Daniele Luttazzi, Daniele Silvestri, Daniele Bolelli, Daniele De Gregori, Daniele Capezzone e Daniele De Rossi.
0: Il quello successivo subito è Selvitella, vedrai.
1: Ma non, Google l'ha censurato.
0: Dani, che ci racconti oggi?
3: E questa sera torniamo a parlare di intelligenza artificiale e in modo specifico di una AI che fa shopping al posto nostro. Infatti Amazon ha appena lanciato Alexa for Shopping, un nuovo assistente intelligente che non si limita più a consigliarti cosa comprare, come faceva Rufus, non so se ve lo ricordate.
0: Sì, okay.
1: Sì, quello di Chaka Khan.
0: Ma no, quel Rufus.
1: Rufus e Chaka Khan, me li ricordo quello. Bene.
3: Non è quel Rufus lì, ne avevo parlato un po' di tempo fa che Amazon aveva introdotto all'interno di Amazon appunto Rufus, che era questo assistente che ci aiutava po' a cercare le cose.
1: Come dimenticarlo?
3: Il caro Rufus. Ma ora Alexa for Shopping lo andrà a sostituire e può anche acquistare autonomamente per noi, come dicevo. Ed è qui che cambia davvero il gioco, perché immaginate di dire: avvisami se queste, ad esempio, queste cuffie scendono sotto i 100 euro, okay, oppure se il prezzo cala abbastanza comprale direttamente. E lui lo fa senza dover tornare sull'applicazione, senza cliccare nulla, senza dover andare a cercare ancora una volta quello che stavamo guardando. E la differenza rispetto ai classici chatbot è che questo non vive in una finestrella separata come faceva Rufus, ma Amazon lo sta integrando direttamente nella ricerca. Quindi invece di digitare parole chiave tipo scarpe running uomo numero 43, puoi scrivere normalmente come se stessi parlando con una persona. Quindi mi servono scarpe comode per camminare tanto ma che non sembrino da palestra, e l'IA ti propone prodotti, confronta i prezzi, legge le recensioni e verifica i tempi di consegna e ti accompagna passo passo all'acquisto.
0: Ma questo, scusami se ti interrompo, ma questo vale anche per i prodotti esauriti, cioè avvertimi quando ritorna...
3: Sì Roby, esattamente, okay. Puoi richiedere una serie di cose legate al prodotto, tra cui anche quando torna disponibile un prodotto esaurito. E il vero vantaggio però è un altro, perché a differenza di assistenti esterni come ChatGPT, Alexa ha accesso diretto ai nostri dati interni di Amazon, quindi conosce in tempo reale disponibilità, come dicevamo, offerte, magazzino, spedizioni, praticamente vede tutto il supermercato dall'interno. E questa è probabilmente la direzione in cui andremo tutti quanti, non più cercare online ma delegare, dire all'assistente cosa vogliamo e lasciare che sia lui a trovare, confrontare, magari comprare al posto nostro.
0: Okay.
3: Ora il lato che piace tanto a Claudio, per ora è disponibile solo negli Stati Uniti.
1: Certo, io aspetto solo quello.
3: Certo, ma se tutto va bene dovrebbe arrivare anche in Italia entro fine anno, quindi non manca tantissimissimo.
1: Beato che ci arriva.
0: Ma intanto fatti Rufus, no?
3: Esatto Claudio,
1: mi farò Rufus. Vabbè, certo, no, belli, cantavano delle canzoni bellissime e innobati, mi ricordo. Va bene, grazie
0: Dani, grazie mille,
3: grazie a voi ragazzi.
0: Buon
3: ci
0: lavoro,
3: sentiamo mercoledì.
0: Certo.
1: Ci vediamo mercoledì, adesso arriva Pippo
3: Franco,
0: ma non è vero,
1: con mi prendendo. Scappa
3: mi scappa la pipì.
0: Sì, ma non è quella, ti ha preso in giro. Grazie. Baci, Dani.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: deciso di non mettere Pippo Franco, ma di inserire Lady Gaga con due C Runaway.
1: Va bene.
0: Amici di RDS.
1: Io apprezzo.
0: Apprezzato?
1: Decisamente.
0: Guarda che il pippone nazionale era forte comunque.
1: No, assolutamente.
0: E poi anche Pippo Franco è forte, eh.
1: Comunque
0: anche lui non è male.
1: Va bene, amici.
0: Senti, c'è una rivendicazione sindacale.
1: Davvero?
0: Allora, ci chiedono di lavorare di più. Adesso noi inoltriamo questo al nostro direttore artistico. Però non so se ci conviene, perché se verrà accettata questa proposta dovremo lavorare di più.
1: Cioè?
0: Senti la signora cosa dice.
2: Comunque posso dire che mi piacete talmente tanto che mi piacerebbe un Guerrini Lanfranchi show con più parte parlata che canzoni. Un abbraccio, Eleonora da Torino.
0: Cioè loro vorrebbero che noi parlassimo 50 minuti e poi dicessimo vabbè adesso mettiamo un disco.
1: Ma
0: capito?
1: Non si può fare. Perché magari tanta altra gente invece preferisce la musica.
0: Tu pensa io e te che parliamo tre quarti d'ora consecutivi. Cosa potremmo dire? Cosa verrebbe fuori?
1: Non lo so, sconvenienza.
0: Oppure
1: forse.
0: apriamo le linee, sai come facevano le radio locali?
1: Ecco, quello lo farei volentieri.
0: Apriamo le linee e dite quello che volete. Beh,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, tipo segretario. No, io devo rispondere a tutte le chiamate. Va bene, ci
0: Senti,
1: sto.
0: Facciamo il primo aprile è passato, mannaggia.
1: Beh, sì, da un po'.
0: No, perché io un primo aprile voglio chiedere al direttore se ci va a fare un programma libero.
1: L'anno prossimo, ma ti dirà di no.
0: E allora è inutile.
3: La radio è ancora più smart.
4: Con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: e siamo subito con te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 esposizioni di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung, dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris.

0: Franchi Show con Renan Franchi.
1: Ah, quindi posso
0: dai,
1: venire, grazie.
0: Ti si vuol bene, ciao.
2: Vedo, pensa se me volevi male.
1: No, vabbè, che c'entra. Ha lasciato comunque guerrine la Franchi Show.
3: Su RDS trovi la tua musica preferita, senza doverla cercare. Senza

0: Ciao, ma oggi giochiamo a Vieni via col CIF o Translate and Song? Ciao ciao, Fabri da Gagliate.
1: Ti chiama Traduci Translate and Sing.
2: Translate and Sing, questa è la settimana di Traduci e Canta.
1: Esatto.
2: E quindi 38822 38822, noi vi tradurremo una canzone, no? Come funziona? Così, giusto?
1: Sì, diremo il titolo di una canzone, cioè se in italiano ve lo diciamo in inglese o in un'altra lingua e voi dovete tradurlo.
2: Va bene, il vostro nome è la città. Prenotatevi subito che giochiamo. Volevo dire una cosa solo velocissima. Un saluto, e credo che tu ti aggregherai con me, agli amici di Modena, perché è una città che questo weekend ha vissuto dei momenti terribili e ci sono tante persone ancora
1: tremendo,
2: che stanno soffrendo,
1: sì.
2: E al di là di tutti i discorsi che ci sono intorno su notizie di cronaca nera, mi sentivo di dare un particolare abbraccio alla città.
1: Benissimo, sottoscrivo pienamente, un abbraccio a tutti voi.
2: Ciao.
3: Hai qualche minuto libero?
4: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: RDS.
5: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Ah, dai ragazzi.
19: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Traduce e canta tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Se volete provare a vincere una RDS bag, 38822 38822.

0: New hit music, new hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Lisa, amore è.
3: Amore è. Lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: È ripassa di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: sai che
1: se farà una camomilla
0: non riposo mai.
2: Dai, ma che cosa
1: dice? Ora che non ho più te,
2: ho
1: mi farò una tisana.
2: Tu faresti tisane? Sei uno da tisana, tu?
1: Se non c'ho più tè, che cosa può prendere?
2: Ah, più tè!
1: Ora che non ho più tè, sai, no, qui a Milano scusate. Dicono, ora che non ho più tè.
2: Sì, hai ragione.
1: Mi farò un caffettino.
2: Caffettino d'orzo, ne?
1: Un decamacchiato.
2: Va bene, sigla allora.
1: Cioè? Traduce e canta. Salutiamo la corista.
2: Traduce e canta. Nicoletta, pronto?
3: Pronto, buonasera.
2: A te, come stai?
3: Tutto ok, ho finito il lavoro, quindi sto bene.
2: Ok, di dove sei Nicoletta? Parlaci un po' di te.
3: Io abito a Omegna, in provincia di Verbania, sul bellissimo lago d'Orta.
1: Bello il lago
3: dove
1: d'Orta.
3: Dove c'è Cannavacciuolo.
1: Certo, sì, no, bellissimo, bellissimo. Si deve venire presto da quelle parti. Senti, tu che lavoro fai?
3: Allora, io lavoro in un commerciale Italia-Estero e... Vediamo la traduzione perché sono interprete d'inglese.
1: No, vabbè, vabbè.
3: Vediamo allora, come avete tradotto.
1: Allora, siccome Carrozzo, veniamo come avete tradotto. Cioè, già metti in dubbio.
2: Allora, sì, perché noi traduciamo alla Carlona.
1: Se l'avessi.
3: No, più che altro se so la canzone.
1: Ecco appunto. Qua. Allora, visto che Carrozzo dalla regia mi aveva avvisato, guarda che interprete d'inglese, te la faccio in spagnolo il titolo.
2: Sicuramente sarà capace.
3: Ma preferirei il tedesco, grazie, perché anche il tedesco. Quindi
1: infatti, pure lo spagnolo, sai?
2: No?
3: Un pochino, sì.
1: Il giapponese io non lo so.
2: Vabbè, comunque,
1: non lo so, ormai io non ho altre lingue. Se vuoi ne posso prendere un'altra ancora.
3: Un po' di francese, non so.
1: Il francese l'avevo visto, ma è facile. Il bretone lo sai, il bretone? Il bretone è. In bretone si dice va ene. Va ene.
3: Va ene? Fattene.
1: No, allora te lo dico in spagnolo. Mi alma.
3: È la mia anima.
1: Quindi?
3: Anima mia.
1: Vai!
3: Sì.
1: Vai!
3: Torna a casa tua. Queste mura.
1: Dai, un altro veloce, vai! Ed è tua sorella.
2: Nicoletta, sei pure intonata.
1: Io non sapevo.
3: Ma per quello sì, è che sento un po' malino.
2: Vabbè, ma se al telefono è normale, sei stata bravissima.
1: Era my soul, capito? Cioè, era troppo facile. In slovacco era moglie d'usa, forse in slovacco.
3: No, il polacco mi manca.
1: Va bene.
2: Tanti baci, Nicoletta, grazie per aver giocato insieme a noi.
3: Simpaticissimi.
1: Hai vinto un RDS valigia.
3: Ciao. Vengo a trovarvi a Roma allora.
1: Sì, o a Milano, dove vuoi.
2: Ciao Nicoletta.
3: Grazie, buona serata.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: che sta andando fortissimo sui social, nelle discoteche. Sarà uno dei pezzi dell'estate.
1: Another.
0: Siamo esibiti anche a Milano poche settimane fa.
1: Ballato. Allora, performer ci siete?
0: Allora, anima mia dei cugini di campagna.
1: Sì.
0: Allora, dobbiamo cercare di intervenire per bloccare alcune.
1: Hanno detto le parole accette.
0: Degenerazioni. Lo so, ma abbiamo due minuti.
1: Dai.
0: Non c'è tempo per bipparle tutte. Esatto. Prego.
2: È la mizia caduta nella bua.
1: No.
2: E tirarla fuori mi scivola l'attrezzatura. Guerrini mio.
0: Sì, dimmi tutto.
2: Resto a casa tua.
0: Perché? Ma perché non lo so.
2: Ascolta.

0: dovresti bruciare la città.
1: L'anima mia!
2: Sì? Sì.
1: Eccolo lì! E se bruciasse la città! Na, na, na, na, na.
2: Se bruciasse la città! Date! Io ne avevo.

0: vi ringrazio comunque per queste versioni. Devo dire che la versione, diciamo, un po' più pizzicosa è quella che ha vinto nettamente.
1: Vabbè,
0: quanto gli piace metterli morti.
1: La parola accetta. Grazie, performer.
2: Grazie. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza tempo. Old Hands. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Eccoci da Cristiano Di Cosimo per tutte le ultime news. Ciao Cristiano.
5: Buon pomeriggio.
0: A te sentiamo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
5: Bocciato la proposta di pace iraniana, lo riportano media americani. Teheran ha proposto un lungo stop del programma nucleare, una tregua duratura con l'apertura graduale dello stretto di Hormuz. Domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che sabato ha travolto diversi passanti nel centro di Modena. È accusato di strage e lesioni aggravate. Il suo legale ha chiesto una perizia psichiatrica, sostenendo che non c'è niente che possa far pensare all'emulazione di un atto terroristico. Quattro dei feriti rimangono in prognosi riservata. La testimonianza dello chef Ermanno Muccini, che è ricoverato in ospedale per traumi alla testa e agli occhi, ha raccontato:
6: stavo tornando dal lavoro, attraversavo la strada, una macchina accelerava talmente forte e dopo mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Non ho avuto dei danni così gravi, perciò alla fine mi ritengo di essere stato fortunato.
5: Flotiglia, 27 barche intercettate al largo di Cipro con 12 italiani a bordo, numeri dall'organizzazione Pro Gaza. La Farnesina chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali fermati. La chiusura della borsa di Milano, il FTSE MIB cede lo 0,91%. Per approfondimenti agi.it. Ora allo sport, Gianluca Gizzi.
7: Il tennis, dopo Roma, Sinner a caccia di Parigi, unico slam che manca al suo palmarès. Il debutto dell'alto atesino a Roland Garros tra domenica e martedì, non ci sarà il rivale Alcaraz ancora fuori per infortunio. Intanto al via le qualificazioni sulla terra rossa francese, tra gli uomini gli italiani che passano il turno, Travaglia, Pellegrino e Cecchinato, in campo Cina, a seguire Napolitano. Le donne, vittoria per Trevisan e Pigato. La MotoGP, ancora una caduta sul circuito del Mont Melone, i test di oggi è toccato a Jorge Martin. Dolorante a gomito sinistro e gamba destra, in corso gli accertamenti. In ospedale già Alex Marquez e Zarco dopo l'incidente di ieri, per il primo frattura della clavicola destra, per cui è stato subito operato, e una piccola lesione a una vertebra cervicale. Lesioni a crociato, menisco e perone invece per il francese. Calcio, mancherebbe solo la firma sul contratto biennale per il ritorno di Mourinho al Real Madrid. Secondo indiscrezioni, lo Special One avrebbe già raggiunto l'accordo con i Blancos. Domenica potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale con le Merengues pronte a pagare i 7 milioni di euro di clausola rescissoria prevista dal contratto fra il tecnico portoghese e il Benfica, sua attuale squadra. Questa è RDS.
1: La cucaraccia.
0: Lorella Cucaraccia, me la ricordo. La versione, diciamo, ispanica della nostra grande soubrette.
1: Penso che io volevo fare come fai tu, che rientri dicendo canzoni che non passano su RDS, tipo strane. Cioè, ho detto faccio la spiritosa e dico la cucaraccia, ma tu mi hai fregato.
0: No, perché pensavo che tu volessi salutare la tua amica Lorella.
1: No, Lorella Cucaraccia è stupendo.
0: Certo,
1: va bene, noi siamo sempre quei due lì, quelli del Guerrini.
0: Tu se fossi ispanica saresti Roberta?
1: Lanfranca.
0: Aspetta, è andato via tutto.
1: Lanfranca. JJ mi ha tolto la musica apposta, capito? La Lanfranca.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
2: con un successo senza

0: Passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
1: E poi dico che tu sei introvabile.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso là,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: capire con Marrakesh, con Madame e Marrakesh, ovviamente, altrimenti che c'entra la canzone?
1: Certo, no, è giustissimo. Anch'io volevo capire meglio, infatti l'hai spiegato.
0: Con chi, però? Volevi capire con chi?
1: Con chi? Stavo pensando, amici di RDS, a tutte le possibili variazioni della Lanfranchi, se fosse di altri paesi. Fossi francese, saresti Robert Lanfranc.
0: Lanfranche,
1: meglio di Lanfranc. Dipende se c'è l'H o no.
0: Sì, esatto.
1: Con l'H è così. Fossi tedesca, Robert Lanfrankenstein.
0: Lanfranchenstein mi piace, sai che opto bello per il tedesco?
1: Sai che se tu un giorno farai un film dell'orrore, sì, sarai, ragazzi, un personaggio dell'orrore nuovo. Te lo immagino a fumetti, a puntate, Lanfrankenstein, un misto tra Roberta
0: Lanfranchi.
1: Guardate, ragazzi, è un animale strano, un personaggio, capito, creato
0: in laboratorio.
1: Animale
0: va benissimo, no? C'hai ragione.
1: Frankenstein. E poi, beh, se fossi brasileira, saresti Roberto Lanfranchi.
0: Sì, è vero. Vedi che li stai coniando bene.
1: Bene, bene.
0: Va bene, amici, come cambia il lavoro? Quali sfide attendono imprese e lavoratori?
1: Eh sì, questa è una cosa importante e seria, perché dal 21 al 23 maggio prossimo arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. Saranno 3 giorni di incontri, idee e confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
0: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
1: Partecipate allora al cambiamento iscrivendovi al sito www.festivaldellavoro.it.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Fino a 27 chilometri con un litro. 116 cavalli!
13: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
14: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
15: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
14: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
0: State ascoltando RDS, questo è sempre il Guerrini e Lanfranchi Show. Tra pochissimo Claudio Guerrini bussa per parlare.

0: Paradise, Sophie and the Giants su RDS.
1: Allora, stavo smanettando su internet così di qua e di là e ne abbiamo già parlato altre volte. Tu parli spesso di bon ton, buona educazione, quali sono le regole.
2: Sì.
1: È uscito un nuovo articolo di una giornalista, Valentina Tessera o Tessera, un po' come l'aeroporto di Venezia, bisogna capire quale, dove mettere l'accento. E c'erano 10, i famosi 10, sai che sono fissato con i 10, errori che non bisogna commettere al ristorante, che invece commettono quasi tutti, dite la verità. Sedersi prima di essere accolti, cioè non aspettare che arrivi insomma il responsabile che vi dica mettetevi comodi, vedi tavoli libero, boom, e ti butti.
0: Ecco, io questa è una cosa che non ho mai fatto.
1: Beh,
0: perché
1: no,
0: penso ci sia qualcuno magari ha chiamato e vuole quel tavolo perché mi devo sedere io. Aspetto sempre io prima di sedermi.
1: Questo cambiare tavolo senza chiedere.
0: Beh,
1: anche lì, vabbè, alziamoci, andiamo di là che sei più carino.
0: Ma chi te l'ha detto?
1: Però questi sono quelli che più si commettono.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, cioè, sì, è
1: non
0: vero, è vero.
1: Che non, che non si devono commettere, ma che molti commettono. Arrivare in forte ritardo oppure non presentarsi affatto dopo aver prenotato.
0: Ecco.
1: Questa è proprio maleducazione pura. Questa è una cosa brutta brutta. Ecco, poi l'articolo in particolare dice ditemi voi se il quarto non l'avete mai fatto, cioè praticamente quello più comune.
0: Sì.
1: E sarebbe questo: schioccare le dita o chiamare il cameriere urlando.
0: No, ma chi è un cane? Cioè,
1: scusi! Ma... sì, beh, io lo vedo fare migliore. Dimmi che non l'hai mai visto fare. Io sì, chiamare il cameriere a voce alta.
0: Come
1: beh,
0: no,
1: visto
0: certo.
1: Fare. Scusi?
0: Sì,
1: schioccare le dita pure, sì.
0: Schioccare le dita? Non
1: si sì. Bau bau micio micio.
0: Sì.
1: Vabbè, a capo, sì, molti dicono capo.
0: A capo? Sì. Oppure
1: capo.
0: Maestro?

0: Rihanna, Only Girl in the World su RDS, 100% grande successi, amici. Siamo la Chiara De Pisa e il Mauro Casciari insieme fino alle 10 e questi erano firmati da Luca Berardinelli, un mix senza fiato.
1: Bravo, bravo, tutto molto bello. Tra poco invece giocheremo, faremo un gioco nuovo, vediamo un po' come va. Gli abbiamo chiesto di... Esatto. Esattamente così, le so tutte. Di quale artista, di quale cantante pensate di sapere tutte le canzoni? Ditecelo 388-22-388-22, una cosa molto importante: se avete già scritto e mandato un messaggio e vi dovesse chiamare uno 02, rispondete perché siamo noi.
0: Esatto, non siamo un call center che disturba, siamo una radio che regala la RDS Bag. Non so se rendo l'idea. Fra poco giochiamo a Le so tutte!
1: Tutte!
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
13: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
14: Nella chat di classe mi minacciavano.
15: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
0: 21:42, la radio di sera è RDS. Fra poco regaliamo un RDS bag giocando con qualcuno di voi a Le so tutte!

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Lisa, amore è.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Eri pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra

0: Swift, Shake It Off su RDS. Magari una sera la giocheremo anche con giocheremo anche con lei. Magari qualcuno di voi è esperto anche di Taylor Swift, ma non è questa la serata.
1: Eccoci, amici.
0: Salutiamo anche Fabrizio Fontana che sì, ha portato il Le So Tutte in televisione. Noi l'abbiamo scippato.
1: È un gioco nuovo. Gli appassionati di un artista, un con l'apostrofo senza, maschio o femmina, italiano o internazionale, si prodigano su RDS per riconoscerlo grazie a una canzone, un frammento di canzone. Pronto?
0: Ciao Paola.
2: Ciao.
0: Ciao, come stai?
2: Ciao Chiara, bene, tu?
0: Molto bene, grazie. Ti saluta anche Mauro, ciao, ovviamente.
2: Grazie, ciao Mauro.
0: Senti, allora, Paola dell'Aquila.
2: Sì.
0: In questo momento sei a casa?
2: Sì.
0: Rilassata? Cioè, insomma,
2: sì,
0: stavi bene?
2: Sono appena tornata dal lavoro, quindi okay. Sì, sì.
0: Allora, è stata una buona giornata?
2: Sì, sì.
0: Ok, rendiamola stupenda. Allora,
1: con te salutiamo tutti quelli che ci guardano a cena o dopo cena sul canale 265 265 della TV. Ciao, ciao, ciao, siamo bellissimi.
0: Eccoci. Paola, allora, ciao. Tu ci hai detto, sì, ciao, che carino. Tu ci hai detto che il tuo artista, quello che, su cui, di cui pensi sapere tutto, sia Renato Zero.
2: Sì,
0: quindi
2: esatto,
0: noi adesso ti facciamo sentire dei pezzettini di canzoni di Renato Zero. Partono da un livello molto facile, intermedio, un pochettino più difficile, ma non così tanto. Proviamo?
2: Okay, proviamo.
0: Iniziamo,
2: certo,
0: dal primo step, dai.
2: Ok. Il triangolo.
0: Ok, bravissima, bravissima,
1: vabbè,
0: bravissima.
1: Vera intenditrice, cioè vera intenditrice.
0: Intermedio.
2: Grazie.
0: Ah, vabbè, da piangere anche se la messaggio
2: non si sente molto bene.
1: Senti, senti, andiamo un altro pezzettino perché il telefono è finito.

0: fresca, miracolosa.
1: I migliori anni della nostra vita.
2: Sì, confermo, perché vi ricordo che loro ci stanno ascoltando dal telefono, perché altrimenti c'è tutto ritardo, fischia tutto secondo la radio, e si sente un pochino peggio di come voi sentite dalla radio. Lo dico.
3: Ora Paola, c'è la più difficile, se tu non dovessi indovinare la più difficile, chi dovesse riconoscerla ti scippa la RDS bag, ma tu sarai bravissima, Corrado che lì con te ti aiuterà. Livello difficilissimo, mi dice Francesco Cadente, per quanto riguarda Renato Zero. Prego.
1: Sì.
3: Inizio abbastanza iconico.
2: Però un altro pezzettino.
3: Dai.
2: Perché... Brava!

0: complimenti.
1: Grazie, grazie.
0: Questa...
1: Ma sembra troppo facile perché sono i classici.
2: Sì, però zero, posso quindi... dire, allora, il baratto, il cui ritornello è iconico, ha un inizio con i violini pizzicati, così, che è

0: un po' fuorviante se non l'hai ascoltata tanto, quindi brava, brava.
1: È vero, che poi è brava lei, perché noi diciamo il baratto, invece è solo baratto.
0: Baratto, vedi? C'è grande,
1: quindi
0: grande.
1: Sei stata veramente molto molto brava. Ti aggiudichi la nostra RDS Bag. Grazie Paola.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: Sorgina,
2: Sorgina. Grazie.
3: Tutte le so.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: L'amore di S non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi. My face above the water.

0: questo Probe Waves su RDS, amici. RDS è come un'onda del mare, va e viene. In questo caso l'onda va sul bagnasciuga, porta via Chiara De Pisa e Mauro Casciari, riscende, risale, ti porta su Jason Galliani e Lisi Sacchi,
1: porta giù due vongole, due cozze,
0: certo.
1: Buonasera ragazzi, come state?
2: Molto bene, voi?
1: Bene, grazie.
0: Noi molto bene, siamo freschi, siamo pronti per ascoltarvi nelle prossime tre ore.
1: Grazie. Benissimo, siamo così pronti che adesso ci leviamo dalle scatole e torniamo domani a partire dalle 19. Grazie a Francesco Cadente per essere stato con noi. Ciao Mauro!
3: Ciao Chiara!
2: Ciao!
3: Ciao!
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Radio, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Grazie, Chiara e Mauro. Noi intanto siamo pronti ad andare subito in redazione RDS. L'appuntamento con l'attualità in un minuto con Lau Petrilli.
3: Buonasera, annuncio di Donald Trump su richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. Ho sospeso un attacco all'Iran previsto per domani. Il presidente degli Stati Uniti parla di negoziati seri in corso. Secondo gli alleati afferma si raggiungerà un accordo pienamente accettabile che decreterà il no alle armi nucleari per la Repubblica Islamica. Sarebbero 12 gli italiani trattenuti dalle forze armate israeliane che hanno assunto il controllo delle imbarcazioni della flottiglia Propal al largo delle coste di Cipro. Siano immediatamente rilasciati, chiede il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ultima ora dalla California, sparatoria in corso in un centro islamico di San Diego, area circondata dalla polizia. Le autorità locali fanno sapere: temiamo che ci siano vittime. Rimangono in prognosi riservata 4 dei feriti di Modena. Domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che sabato ha travolto diversi passanti, accusato di strage e lesioni aggravate. Il suo legale chiede una perizia psichiatrica, sostenendo che non c'è niente che possa far pensare all'emulazione di un atto terroristico. Come le Maldive, localizzate in una grotta marina con ingresso a più di 55 metri di profondità, i corpi dei 4 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione, si prevede di recuperarne 2 domani, gli altri 2 mercoledì. Sport calcio: Pep Guardiola lascerà il City a fine stagione. Lo scrivono questa sera diverse fonti di stampa inglesi. Il tecnico spagnolo ha guidato la formazione di Manchester per 10 anni. Questa è RDS.
2: Let's go, 22 minuti sull'orologio, buon lunedì, buon inizio settimana, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.

0: bentornati a casa RDS, Francesco Cadenti, regia con
1: ciao.
0: Noi, ciao, fino a luna, accendete anche la TV sul canale 265 del Digitale Terrestre perché c'è la RDS Social TV, ci ascoltate sempre.
1: Eccoci.
0: Anche da lì e poi in particolare da stasera iniziamo a giocare con RDS Dream.
1: Ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo anche un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo
0: sì,
1: di
0: sì.
1: tutto, voli, hotel, transfer, tutto quanto.
0: Insomma, guardate la TV perché comparirà un'immagine, poi vi spieghiamo bene, dovete guardarla molto attentamente.
1: Aguzzare la vista.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo.

0: Runway, Lady Gaga, Docci su RDS. Ti senti fashionista quando parte
1: tantissimo
0: questo pezzo?
1: Tantissimo, guardami sul 265 come sono tutto fashion, preparato ad hoc proprio.
0: Allora, 265 vi serve da questo momento, vi serve sempre perché ci seguite H24 con la nostra diretta sulla social TV, ma vi serve in particolare da questo momento perché giochiamo con RDS Dream.
1: Allora, nei prossimi 15 minuti fate grandissima attenzione alle immagini che passeranno sulla nostra RDS social TV perché abbiamo una domanda da porvi.
0: Sì, vedrete delle immagini e sopra quale monumento egizio stanno volando i paracadutisti. C'è un'immagine proprio che rappresenta questa cosa.
1: Ecco, scrivete la risposta con un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome, l'indirizzo email, inviatelo al 392-999-2000 perché ad estrazione potrete provare a vincere ogni giorno un set composto da 3 valigie.
0: E poi alla fine della settimana un viaggio da sogno di 5 giorni al Cairo. Ma chi vi fa questi regali se non RDS?
1: Tutto compreso, eh?
0: Tutto compreso.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a 3 zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
10: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
11: Nella chat di classe mi minacciavano.
12: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
13: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: RDS. Airplay.
5: I grandi successi più trasmessi su RDS.
0: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani. Nuova settimana, nuova classifica per scoprire insieme quali sono i 10 pezzi che avete ascoltato di più su RDS tra l'11 e il 17 maggio 2026. Partiamo dalla posizione numero 10, dove scende di 6 posti rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro con Perdutamente. Alla numero 9 invece si riconferma Harry Styles con American Girls.

0: Harry Styles, American Girls, ancora stabile, fisso alla numero 9 in classifica. Ci spostiamo alla 8, si riconfermano ancora una volta loro, i The Colors. Nessun sali scendi rispetto alla scorsa settimana. Band che si è formata parecchi anni fa e sono passati alla storia nel talent show di Amici di Maria De Filippi nel lontano 2015. Ovviamente hanno vinto quell'edizione. Rolling Stones.
1: Mi hai detto di tutto per il segno di vaso sopra il collo, ma a me piacciono.
2: Saliamo alla posizione numero 7 nella classifica dei più suonati su RDS, dove c'è When Did You Get Hot di Sabrina Carpenter, che dopo aver chiuso la leg nei palazzetti, adesso insomma i fan starebbero aspettando l'annuncio ufficiale di un nuovo grande tour mondiale negli stadi, anche se per il resto del 2026 le sue apparizioni live saranno concentrate principalmente all'interno dei grandi festival, quindi insomma aspettiamo. Alla numero 6 c'è Alex Warren.

Fever Dream alla 6 in classifica, colpo di scena, Brescia costretto ad abbandonare la 3 sul podio per raggiungere la 5 con la sua introvabile, stesso mood, stessa sorte anche per quanto riguarda Sombre che perde la numero 1 della scorsa settimana e vola giù alla 4 con Homebreaker, e qui invece un bel cambio di rotta, ci pensa Taylor Swift a fare passi da gigante, si sale dalla 7 e si arriva lì sul terzo gradino del podio.

0: Questa è la sua Opa Light. Tra l'altro, qualche giorno fa è stata avvistata ad un matrimonio con il fidanzato Travis Kelce. Aveva questa parure di gioielli d'alta gamma, roba che costa, appartenuta a Elizabeth Taylor.
1: Pensa a te.
0: Hai capito? Poi la canzone, tutto torna.
1: Tutto gossip qui. Gossip. Invece, chi c'è? Chi si nasconde tra i primi posti della top 10? La numero 1 e la numero 2. Da un lato si schiera nuovamente lui, Samurai J, con Ossessione.
0: E dall'altra parte si gioca la numero 1 invece, Olivia Dean con So Easy.
1: Chi vince?
2: Ecco il numero 1 della classifica di RDS.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, vola al primo posto in vetta alla classifica RDS Airplay Chart.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: Physical su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Ancora buon lunedì sera, amici, amiche. Abbiamo un po' di notizie sfiziose, sfiziosette.
1: Ma questi applausi, quanta voglia c'hanno di battere le mani?
0: Un pubblico incredibile. Sai perché? Perché da oggi è iniziato ufficialmente RDS Dream.
1: Sì. Vabbè, certo.
0: È così,
1: certo.
0: Ragazzi. Clima di festa.
1: Giocheremo anche nel corso delle prossime serate. Allora, sapete però che a casa RDS potete anche recuperare tutto il meglio che è andato in onda durante la giornata se vi siete persi qualcosa. Abbiamo scelto per voi la notizia sfiziosa dei peggio, perché poi da qui prendiamo spunto per una cosa
0: non me ne privo.
2: Allora, una notizia che ci sfizia, è tanto che non lo facciamo.
3: Sì, è carina, dai, è carina, dai, dai. Sfiziamoci.
4: Si non sfizia, caia mamma, già lo va.
2: Sentiamo lo sfizio, dai.
3: Allora, fa sorridere lo strano caso di questo ragazzo, mm-hmm, che si chiama Giovanni, che nella vita fa l'assistente di volo, sì, che all'età di 17 anni, quindi più o meno 23 anni fa, ok, aveva posato per fare, diciamo, la sua faccia era stata utilizzata in un calendario romano.
2: Sì.
3: Dove lui però posava vestito da prete.
2: Ah, quelli che vendono, diciamo, in giro.
3: Quelli che vendono praticamente ai turisti soprattutto, sì, sì, sì, sì. No? Era un calendario particolare,
2: belli,
3: perché
2: belli.
3: C'era. No, c'era Venezia con il gondoliere, no? Varie città d'Italia rappresentate in questo calendario che tu ti appendevi in casa con i giorni. Okay. E per quanto riguardava Roma, avevano deciso di mettere la foto di un prete.
2: Di un prete.
3: Però invece che usare un prete vero, avevano utilizzato lui perché all'epoca faceva il modello, molto bellissimo ragazzo, sì, 17 anni. E la cosa che fa ridere è che lui dice: è 23 anni che io giro per Roma e vedo la mia foto da prete, ma io non sono un prete, appesa in questi negozi di souvenir, no? Che vendono cose particolari e i turisti se lo comprano questo calendario, perché lui è bello, è belloccio.
2: È un po' come Uccelli di Rovo, ti ricordi?
3: Sì,
2: la serie.
3: Ricordo.
2: No, la serie, non si chiamava,
3: sì,
2: serie.
3: Uccelli di Rovo era una telenovela, no?
2: Telenovela,
3: sì,
2: telenovela.
3: Me la ricordo molto bene. E quindi, insomma, mi ha fatto sorridere che questo ragazzo praticamente si riveda nei vesti di un prete che non è.
2: È rimasto lì, cioè sempre lui
3: hanno
2: tenuto.
3: È sempre quello. Ci sono cose.
2: Non si può aggiornare sto prete,
3: no,
2: scusa.
3: Ma ragazzi, ci sono cose che in questi negozi rimangono tali per sempre. Cioè, ad esempio, le statuine, quelle che cambiano colore.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: No? Le boule de neige, è presente? Quelle con la neve. Le boule de neige.
2: Cosa sono?
3: Le palle di neve. Quelle con la neve, si chiama boule de neige.
2: Signore, io darei una chicca a questa ragazza.
3: Si chiamano
2: che...
3: boule de neige. Io a casa. Sai quante ne ho collezionate io di boule de neige? Ne ho tantissime a casa. Di tutti i posti in cui sono stata. Mi dà un po' fastidio quando me le portano come souvenir da altri posti in cui io non sono stata. Quindi quelle le metto dietro. Cioè, se le ho.
2: Come le calamite, anche lì ci devi essere, cioè, stato.
3: Se non ci sei stato, ti ho portato un souvenir. Cosa me ne frega?
2: Scusa,
3: se non sono
2: ho detto
3: stato
2: calamita,
3: lì.
2: Petra. Come si chiama invece la calamita?
3: Calamita.
2: Ah, così. Si chiama la calamite.
3: No, calamite. No, calamita.
2: La boule
3: quella si chiama boule de neige.
1: Guarda che il mondo dei souvenir, cioè, spalanca veramente le porte dell'inferno tante volte.
0: A parte i soldi e il mercato che c'è dietro, poi avremo anche modo di approfondire.

0: Vinicius su RDS, parliamo di souvenir belli, brutti, insomma i souvenir che vi portavate a casa dall'Egitto o che portate a casa dai viaggi oggi.
1: Vale tutto, chi c'è?
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Io mi ricordo che quando ero piccola e andavo in gita, sì, sia con la scuola che con i miei genitori, mi portavo sempre come souvenir una matitona che aveva il nome della città con tutti i monumenti e dentro aveva tutte altre matite per colorare.
0: Sì, sai che sul filone matitoni io ricordo di aver acquistato durante una gita con le elementari in un parco di dinosauri una matita, ma gigante, grossa.
1: Dinosauri veri?
0: Tipo 50-60 centimetri questo matitone con sopra poi raffigurati tutti i dinosauri. Ma dici, ma cosa te ne fai di una matita di 60
1: però è bella,
0: centimetri?
1: Dai.
0: Però erano quelle.
1: Certo. Faceva figo, no? Lo toglievi, sbucavano i T-Rex così. Poi quando arrivavi a casa ti chiedevano, bello, quanto l'hai
0: ma
1: pagato?
0: Ma me la ricordo
1: amore?
0: Ancora, era bianca con sopra disegnati tutti i dinosauri.
1: Ma perché non l'hai portata, scusa? Serata giusta, tema. Quando
0: ricordo
1: finisce il budget.
0: Sì,
1: aspettiamo
0: sì,
1: i vostri souvenir, che cosa compravate sempre quando andavate lì in gita. 38822, 38822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
6: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
6: Che avessi diviso un falco a metà.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: E allora quali souvenir comprate di solito dopo un viaggio, una gita con parenti, amici? Vale tutto, eh?
0: Vale tutto, 38822, 38822, messaggi vocali.

0: Olivia Dean su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Il 66% degli italiani compra souvenir in viaggio. Nel dettaglio il 39% li compra abitualmente, il 27% cerca sempre qualcosa di speciale, di unico, e solamente il 7% non compra quasi mai nulla.
1: Che forse sono i più furbi, anche se il souvenir più amato in assoluto è il cibo.
0: Gastronomia primo posto, formaggi, cioccolata. Mm-hmm.
1: Voi invece cosa comprate? Souvenir che vi ricordate?
2: Io solitamente prendo la maglietta della squadra di calcio del paese.
1: Ah beh, di particolare, anche
0: personalizzata,
1: se
0: o no, così.
1: Cavolo ne so.
0: Non lo so, chiedevo per un amico, no?
3: Curioso. Ciao ragazzi, sono Guido. Io quando viaggio, per me il souvenir dovunque vado di solito è un bicchierino da liquore più o meno grande con su qualche immagine del posto dove sono stato,
0: sì,
3: e poi li ho lì nella vetrinetta, ne ho già un bel po', ed è divertente quando viene qualcuno a casa offrire da bere in questi bicchierini su cui ci si può raccontare qualche bella storia.
1: Vero, questo è carino. Quelli che invece si rubavano i calici di birra dai pub, dai posti?
0: No, io non frequento quella gente che frequenti tu.
1: Io non bevo neanche la birra, figurati.
0: Allora
1: però
0: fai proprio di mestiere che ti piace.
1: Solo per il bicchiere.
0: Vabbè, solo per quello allora.
4: Io da sempre, sempre compro t-shirt con un'immagine, un disegno, qualcosa che rimanda al posto dove sono stata. E mi piace perché sono cose che poi indosso nel tempo e mi ricordo quando l'avevo messa, mi ricordo i posti, gli odori, le azioni, un modo di rivestire quella vacanza.
0: Capito? Cioè, è profondissimo. Io compro una maglietta perché mi piace, punto. Lei ti racconta tutta la storia.
1: Bravo,
0: che c'è dentro, poetica.
5: Io andavo sempre in gita alla Solfatara di Pozzuoli, essendo napoletano, e compravamo sempre il kit che costava all'epoca 10.000 lire
1: sempre.
5: E conteneva e nel kit teneva tutte le pietre della, che facevano parte della Solfatara, e c'era anche questa boccettina che quando l'aprivi si sentiva questa puzza di zolfo.
1: Ah, che bello!
5: Che si
0: ma che bello!
5: Tutto il perimetro della Solfatara quando andavi a fare la passeggiata.
0: Cioè, la puzza di zolfo, che bello!
1: Che ricordi? Ti portavi a casa un pezzo di Solfatara?
0: Ma poteva rimanere anche lì a sto punto, ambiente. Descritta in questa maniera. Scusa, me ne privo altamente, no? Tutto rispetto.
6: DS,
0: però.
6: Buonasera, sono Alfonso da Ravenna.
0: Eccoci.
6: Io sto con mia moglie ormai da 9 anni e da quando ci conosciamo collezioniamo calamite in ogni paese, città che visitiamo.
0: Quante?
6: E ad oggi siamo alla bellezza di 256 calamite che abbiamo in un pannello attaccato alla parete.
1: Bello,
0: in che
1: dai
0: senso?
1: Bello, a me piacciono le calamite. A me piacciono.
0: Una media di 5 euro l'una. Quanto costano? Adesso 3, 4,
1: meno,
0: 5.
1: Dai,
0: sarà
1: sì,
0: un 1000 euro, 1200 euro in calamite?
1: Non so, fai il conto.
0: È più o meno
1: fare
0: quello.
1: Il conto adesso non posso.
0: Ragazzi, ma se avete tutti questi soldi da parte, se volete vi lasciamo.
1: Ma subito a farvi i conti in tasca anche sui souvenir.
0: Ma per dire.
1: Ma
0: per
1: cosa
0: dire
1: sei, l'esattore delle tasse?
0: No, ma 1200 euro in calamite, sai quante cene ti fai?
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Immortali su RDS. Sappiamo che ce n'è uno di souvenir che manca all'appello di quelli che abbiamo citato: i cappellini, le magliette, i matitoni, le calamite. Ne manca uno.
1: E quale sarebbe, scusa?
2: Quando ero piccola mi ricordo che alle gite, alle uscite, volevo tantissimo prendere sempre quelle statuine che erano tutte bianche, poi avevano delle parti colorate. E le parti colorate dicevano che cambiavano in base al tempo, quindi diciamo che avevi delle previsioni meteo nella tua statuina.
0: Era tutta brillantinata e cambiava da blu a viola, a rosa in base al tempo.
1: Io lo sapevo per i cacchi, per aprire il caco, il seme, dividerlo, se trovi il cucchiaino, la forchetta, il coltello, ti diceva arriverà un periodo gelido e freddo. Ma questa cosa delle statuine mi manca.
0: Guarda, potrei farti tante battute a tema cacchi, ma lasciamo perdere.
1: Vuoi andare anche tu? Andiamo insieme?
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotional
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli.
3: Buonasera, California in apertura per una sparatoria nel centro islamico di San Diego. Due morti e diversi feriti, il primo bilancio nell'area, anche una scuola, studenti messi in sicurezza, viene riferito, l'FBI è sul posto. Donald Trump rende noto sospeso un nuovo attacco all'Iran in programma per domani. Il capo della Casa Bianca sostiene di essere stato convinto dagli alleati di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, secondo i quali è possibile raggiungere un accordo con la Repubblica Islamica anche sul no all'arma nucleare. Petrolio in rialzo a New York a quota $108 al barile, chiusura contrastata per la borsa. L'indice Dow Jones guadagna lo 0,32%, Nasdaq meno 0,51%. Braccio di ferro Roma-Bruxelles sulla flessibilità di bilancio per l'energia. La Commissione europea non chiude alle richieste del governo italiano, ma afferma per il momento si usino i fondi esistenti. Sport, tennis, niente Halle, niente Queens per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo infortunato non si è iscritto ai due tornei su erba che precedono Wimbledon. A Ginevra, Sonego subito eliminato, 6-3-6-1 per il lituano Butvilas nel 2-50 svizzero. Out anche Brancaccio, che ha perso con l'idolo di casa Wawrinka 2-6-6-4-6-7. A Parigi nelle qualificazioni avanzano Cina, Cecchinato, Pellegrino e Travaglia, e tra le donne la Pigà e la Trevisan. Questa è RDS.
4: Let's go, le 11:02 minuti sull'unica 100% grandi successi su RDS. Abbiamo sentito Lao Petrilli parlare di tennis, parleremo anche noi di tennis grazie ad Anna e Sergio questa mattina.
5: Un po' di sport.
4: Ripercorreremo un po', che tra l'altro tu sei un grande appassionato di tennis,
5: sei
4: grande conoscitore di...
5: Allora, non mi prendere così tanto in giro, perché lo sai, l'ho detto, l'ho rivelato a tutti i nostri amici e amiche che all'ascolto. Mi sto impegnando, quest'anno andrò in palestra.
4: Ah,
5: è definitivo.
4: L'anno finisce a fine dicembre, quindi abbiamo del tempo.
5: Ci sono anche quelli che pagano l'abbonamento e poi
4: e non
5: lo lasciano
4: ci vanno,
5: lì.
4: Certo, tipo io, tipo me. Chi è l'uomo della palestra? Jason Gagliani. Io sono Elisabetta Sacchi, Francesco Cadenti in regia.
5: Ciao. Ci siamo tutti, siamo anche tramite l'app ufficiale di RDS in Italia, all'estero, dall'altra parte del mondo.
1: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo.

0: su RDS, le 11:11, siamo allineati con l'universo.
1: Con i pianeti.
0: Anche Shakira è allineata con l'universo perché finalmente arriva la notizia che aspettava.
1: Ha vinto una causa importantissima contro il fisco spagnolo.
0: Questo era...
1: Andare in tribunale però qua, eh.
0: Andiamo in tribunale perché il fisco spagnolo, cioè il giudice le ha dato ragione per una questione relativa delle tasse non pagate. Quindi voi pensate, devo pagare? Pensate che anche Shakira c'è stato un momento in cui non ha pagato delle tasse.
1: Quindi l'alta corte spagnola ha deciso che nel 2011 la cantante non era residente fiscale in Spagna, le accuse fiscali erano quindi illegittime e lo Stato dovrà restituirle oltre 60 milioni di euro tra tasse contestate, tutte le multe e interessi accumulati in tutti questi anni.
0: Il punto era capire dove fosse residente Shakira nel 2011. Come funziona in Spagna? Praticamente una persona diventa residente fiscale in Spagna se trascorre nel paese più di 183 giorni in un anno, oppure se ha lì il principale centro dei propri interessi economici, chiaramente. Che diceva Shakira? In realtà Shakira viveva già nel 2011 in Spagna, quindi il fisco ha detto c'è lì il marito, c'è lì la caccia, tutto lì, deve pagare le tasse lì, ma lei ha sostenuto che nel 2011 era continuamente in tournée,
1: sempre in giro,
0: quindi praticamente ha vissuto più in altri paesi sparsi che in Spagna.
1: Guarda,
0: non era fissa lì.
1: 120
0: infatti
1: 120 concerti in 37 paesi e ovviamente non aveva la vita stabile, quindi a giorni per quantificare ne ha fatti solo 163, non è arrivata a 183, ne mancano 20 all'appello, eh.
0: Quindi lei ha detto, ovviamente si è detta molto contenta. Com'era contenta Shakira? Tipo così, era molto contenta. Non c'è mai stata frode e quindi anni di umiliazioni, campagne mediatiche, diffamatorie, finalmente può scrollarsi di dosso questa cosa. Però
1: non
0: attenzione,
1: è finita qua. 2011 finito tutto per bene, ok.
0: 2011 ok, sì.
1: Però restano 2012, 2013 e anche il 2014 e anche qui ci sono le cause apertissime perché stanno contestando la stessa cosa, la stessa situazione, anche qui un'ipotetica evasione fiscale.
0: Comunque
1: siamo
0: un po' di belle multine e le ha già pagate Shakira, e questa cosa poi apre anche un riflettore su celebrità e residenze, perché metodo del fisco spagnolo aveva già addocchiato anche altri casi famosi,
1: altri furbetti,
0: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e poi Shakira in questo caso. Qualcuno dice il fisco è esagerato, qualcun altro dice queste celebrità hanno dei modi per aggirare un attimino il pagamento delle tasse, quindi capiamoci.
1: Chi
0: un po'.
1: Chi siamo noi però per mettere il dito? A parte che non ci hanno citati, conviene stare qua tranquilli.
0: Infatti,
1: perché sennò
0: te hai pagato tutto.
1: Io ho pagato tutto. E allora c'è
0: certo.
1: Solamente una cosa da dire: l'udienza è tolta.
0: Ok,
1: è tolta.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: Allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Io sono
1: Rama, Cabana.
5: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Tra l'altro lui fresco fresco, no? Nuovo album Santissimo, uscito giusto qualche giorno fa, sta andando alla grande, nessuna gufata, però è un dato di fatto, è molto oggettivo. Tantissime collaborazioni, tantissimi featuring.
2: Ti stai mettendo contro tutta l'industria discografica,
1: non
2: in particolare quella di Safe.
1: Mi stavo complimentando.
2: Ah, stavi complimentando?
1: Sì,
2: sembrava una gufata, no?
1: Guarda, tu sei campionessa mondiale, quindi lascia perdere.
2: Allora, dicevamo che c'è a fare un po' d'ordine. L'11 e mezza sarebbe ora di fare ordine. Tra poco
1: c'è la classifica.
2: Sì. Scopriamo quali sono i pezzi più venduti negli Stati Uniti.
1: Sequenza mixata anche.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo. RDS.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia.

0: sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
2: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
3: Nella chat di classe mi minacciavano.
4: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: L'Egitto non lo visiti, ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada, dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria. L'Egitto non è solo piramidi e storie, è mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati, come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
7: RDS, RDS. USA Chart.
8: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
9: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più venduti nella classifica Billboard USA. Una sola new entry in questa top 10, la troviamo alla 10, Tame Impala, frutto dell'idea del cantautore e produttore australiano Kevin Parker, inizialmente nato come un vero e proprio gruppo musicale, poi diventato a tutti gli effetti un progetto solista.

questa è la sua Dracula, l'unica new entry in classifica. Saliamo alla posizione numero 9, dove sale di una anche Folded di Kehlani. Il suo nuovo album è uscito il 24 aprile, un progetto molto intimo con un sacco di collaborazioni eccellenti, tra cui Usher, Cardi B, Missy Elliott. Saliamo ancora alla posizione numero 8, c'è Ella Langley con I Can Love You Anymore, e alla 7 Alex Warren, Ordinary.

Alex Warren alla 7 in classifica tra i più venduti negli States. Ci spostiamo soltanto di un gradino, raggiungiamo la 6, ci attende nuovamente Olivia Dean. Tutto regolare, nessun particolare cambiamento rispetto alla scorsa settimana. Questo è senza ombra di dubbio uno dei periodi più belli forse della sua vita, più felici e gratificanti, anche perché ha vinto un Grammy come miglior artista esordiente, un successo più che meritato. Questa è la sua So Easy.

Arriviamo a metà nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti. Perde la seconda posizione della settimana scorsa e vola giù alla 5 Bruno Mars con I Just Might. Sarà in Italia per date esclusive a Milano a luglio. Alla numero 4 Olivia Dean con Man I Need, e alla posizione numero 3 ne guadagna una, quindi sale dalla 4 della settimana scorsa, Olivia Rodrigo

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead sul terzo gradino del podio. Piccola curiosità, ha debuttato nel mondo dello spettacolo a soli 7 anni, piccolissima, recitando proprio in uno spot pubblicitario. Da lì il resto
1: che
0: è
1: brava,
0: storia.
1: Che brava, uscirà il 12 giugno il suo terzo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Chi c'è invece tra il primo e il secondo posto di questa top 10? Situazione secondo me di calma, calma
1: una,
0: apparente.
1: Sì, una dura lotta tra Ella Langley e Ella Langley.
0: Da un lato, okay, Be Her,
1: e dall'altra parte Choosing Texas.
0: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: Fanno sempre fortissimo le influenze country. Ella Langley, la sua Choosing Texas, alla numero uno, è il singolo più venduto negli Stati Uniti.
1: Passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, rifatta anche in italiano, tra l'altro. Non puoi lasciarmi così, non puoi lasciarmi.
1: Vabbè, te la faccio fare tutta. Vai, vai. Sei qui apposta.
0: Chiudeva la nostra sequenza mixata su RDS 11.42.
1: Siamo okay, qui per fatto. Un altro motivo. Vabbè. Fortunatamente. Vabbè. Tra poco parliamo anche di sport. Non ce ne priviamo in questi giorni, insomma, ne sta parlando
0: parecchio. Stai dicendo che io non posso cantare i Backstreet Boys perché tu devi parlare di sport.
1: Credo proprio che funzioni così.
0: Funziona così, ma sì, sì.
2: In cucina, in salotto, in camera mentre ti rilassi, con Alexa, Google o Siri basta la tua voce, chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi e la radio riempie la tua casa. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Rong Yang, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Non so perché.

0: Perché?
1: Ma ho un istinto così per quest'anno, per questa stagione estiva, primaverile,
2: cioè,
1: tutto insieme. Voglio iscrivermi ai corsi di tennis.
2: Ma non dico niente.
1: Ma è vero!
3: Tu sei introvabile,
4: RDS.
3: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
4: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
3: RDS.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: su RDS Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, parliamo di sport.
1: Volevi parlare di sport? Sì. Allora noi lo facciamo, tu lo desideri, quindi per voi abbiamo scelto di farvi riascoltare un pezzo dell'intervista di Anna e Sergio di questa mattina con Paolo Bertolucci. Hanno parlato ovviamente di tennis, del grande successo di ieri di Sinner agli internazionali d'Italia, anche un po' del confronto tra Sinner e i campioni di una volta come Adriano Panatta, o comunque di come era il tennis anni fa e di come è il tennis oggi.
0: Un mix, c'è un po' di tutto.
2: Io volevo fare un parallelo, se mai fosse possibile, con una tua vecchia conoscenza, con la quale hai raccontato proprio ieri in telecronaca, sei andato a cena fuori, e stiamo parlando di Adriano Panatta, che con le lacrime agli occhi, imbarazzato, noi che lo conosciamo spavaldo, con la battuta pronta, vicino al presidente, ieri ha vissuto un momento, secondo te, di grande commozione, l'abbiamo visto, ma anche un po' di tristezza.
3: Sì, beh, perché ripensi poi a quello che è accaduto lì su quel tanti anni fa, su quel campo, perché probabilmente orgoglioso, sarebbe stato ancora più orgoglioso se avesse potuto lui consegnargli il trofeo, non come un passargli lo scettro, non un testimone. Credo che avrebbe desiderato far quello, non è stato possibile, c'era il Presidente della Repubblica, certo. Quella è l'amarezza, e poi lui l'ha sempre detto, insomma, la felicità dura veramente pochi secondi, e poi dopo c'è l'amarezza quando rivedi lo spogliatoio vuoto, quando man mano tutti vanno via e rimani solo, bellissima, con la coppa in mano, però un pizzico di nostalgia sicuramente ti assale.
2: E io l'ho visto proprio così ieri, l'idea che avevo di Adriano era proprio questa. Non credo che fosse, anche perché per 50 anni questo suo trofeo aveva resistito, ahimè, per i colori italiani, per carità. E quando c'è qualcun altro che lo vince, ti senti, a te è successo con la Davis, vedendo i nostri ragazzi che l'hanno vinto, ma tu di dire, ma questa cosa ce l'avevo solo io, adesso ce l'hanno anche gli altri. Esiste questo sentimento, Paolo?
3: Da un lato sì, e dall'altro però è come se ti togliesse un peso. Non so come spiegarlo, perché a un certo punto, dopo tanti tanti anni, veramente diventa un peso. E poi, come dire, quando invecchi, i capelli bianchi, un po' di saggezza, ma perché è giusto che quello che ho provato io riescono a farlo gli altri. Poi Adriano o adesso o mai più, perché era 50 anni, a 100 non ci arrivava, quindi
2: adesso glielo auguriamo.
0: L'hai spiegato benissimo, Paolo.
2: Adriano era un uomo di istinto, Jannik un uomo di ragionamento, studio, quindi
3: uno è di Roma e uno della Valpusteria.
0: Ha detto tutto, vabbè, ma il carattere, giustamente, voglio dire, sono due mondi diversi.
2: Sì, però Adriano si diceva
3: io pianeti.
2: Esatto. Senti Paolo, di Adriano si è sempre detto che era un tomber de femme, un

0: Boie che se fosse stato meno dietro alle gonnelle avrebbe avuto più risultati. Tu sei d'accordo su questa analisi?
1: Si sarebbe divertito anche di meno, però.
2: Grande.
1: Non può aver tutto, dai, non può aver tutto. Ripeto, erano altri tempi. Noi giravamo da soli, non c'era. Sinder giustamente adesso gira con 7-8 persone.
2: Sì.
1: C'era detto stampa, l'accordatore, il manager.
2: C'è più gente attorno a lui che a Mattarella.
1: bravo, praticamente sì. Però vedi, l'unica differenza cos'è? Sì. Che lui dall'albergo al club viene in macchina, in transportation, da solo, non c'è la scorta, non c'è niente. Libero, e questa è una cosa importante, secondo me.
3: Però possiamo dire una cosa, che penso che sia proprio grazie a Jannik Sinner quanto il tennis abbia avuto veramente un impatto mediatico e la gente abbia riscoperto anche il tennis come sport da guardare, perché devo dire, io onestamente non ho mai seguito il tennis nella mia vita, però con Sinner ti viene la curiosità
2: anche.
3: Io da guardare, tu non so, sei praticante?
2: No, non tennista. Sono ancora praticante, ho giocato in passato. Allora.
3: Sapete come ci credia? Guarda, già Jason Galliani ci racconta tante di quelle balle che sia la metà bassa.
2: Ma permetti,
3: sullo
2: scusa.
3: Sport sono quelle proprio più grosse di tutte.
2: Ho querelato per molto meno. Quindi, sipario, va bene così, sipario. RTL.

0: quindi quando è che mi porti a scuola di tennis?
1: Guarda, adesso non fare quella che... Ma a mia discolpa sì. ho trovato una foto nel mio rullino per fare un giusto un po' di radioverità.
0: No, per far quello che devo, no. far vedere che io comunque...
1: Puntiglioso fino al midollo, perché sennò passa un messaggio che non è. Ho praticato tennis quando ero piccolo, 15-16 anni, una roba
0: del
1: genere.
0: Per quanto tempo? Cosa hai fatto?
1: So, qualche settimana.
0: Ah, beh.
1: Giusto per dire così. Beh, tu quando è che l'hai fatto?
0: Io ho mai giocato... Io giocavo a tennis con i videogiochi.

0: Ecco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Intanto siamo pronti a tornare in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in 60 secondi con Lau Petrilli.
4: Saluto a tutti. California in primo piano, 5 in tutto le vittime della sparatoria in un centro islamico di San Diego, ucciso tra gli altri un addetto alla sicurezza del complesso. Gli attentatori di 17 e 19 anni trovati senza vita in un veicolo si sarebbero uccisi. Il capo della polizia locale, Scott Wall, riferisce: al momento lo stiamo considerando come un crimine d'odio, stiamo lavorando a stretto contatto con l'FBI. Fonti della Casa Bianca hanno fatto sapere il presidente tenuto informato sui fatti, ha parlato di situazione terribile. In serata Donald Trump, con un post sul social Truth, ha reso noto di avere ordinato la sospensione di un nuovo attacco all'Iran che era previsto per domani. Gli alleati di Qatar, Emirati e Arabia Saudita lo avrebbero rassicurato sulle chance di raggiungere un accordo con la Repubblica Islamica anche sul no alle armi nucleari. Oggi il Dipartimento del Tesoro americano ha prorogato di altri 30 giorni la deroga alle sanzioni sul petrolio russo. L'avrebbero chiesta diversi paesi tagliati fuori dalle forniture di greggio a causa della guerra nel Golfo e della chiusura dello stretto di Hormuz. La vicenda della flottiglia Propal fermata al largo delle coste di Cipro: sono 12 a quanto pare gli italiani trattenuti dalle forze armate israeliane dopo l'abbordaggio di questa mattina. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il loro rilascio immediato. Sport calcio, via al valzer delle panchine. Antonio Conte lascerebbe il Napoli con un anno di anticipo, secondo delle dichiarazioni rese alla stampa. A Torino, vertice in casa Juve dopo la mancata qualificazione per la Champions League. Spalletti in bilico. I giornali inglesi scrivono: a fine stagione Guardiola darà l'addio al Manchester City. Questa è RDS.
5: Let's go, è scattato ufficialmente la mezzanotte. Allora, buon martedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
6: Sì, proprio da parte nostra, Francesco Cadenti in regia.
7: Ciao.
6: Fino a luna abbiamo ancora un'oretta da passare insieme. Cosa ne pensi di tutti questi addii? Anzi, di questo addio in particolare.
5: L'addio porta sempre un po' di, sai, quel mood un po' così. Però l'importante è risalire, no? Rimetterci un po' di verve, un po' di energia, qualcosa di frizzantino. Ce l'abbiamo anche noi, nel corso di quest'ora.
6: Sì, ragazzi, abbiamo da incoronare non l'uomo più bello di tutti i tempi, perché, ma uno che è entrato in classifica, anche perché
5: dico quello più bello.
6: Vabbè, certo,
5: si sa che, per dire,
6: dov'è?
5: No,
6: dov'è?
5: No, però dillo
6: quello più bello, dov'è?
5: Quello più dov'è? Ma ce l'hai qui tutte le sere con te, a fianco a te,
2: inizio di ogni ora,
8: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
8: con un successo.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh su RDS a 12:16.
1: Allora, amici e amiche, tra poco una sorta di classifica che hanno stilato gli esperti, gli scienziati, quelli che si mettono lì a studiare sui famosi tavoli di Mogano, 14 metri per 4. E c'è Bad Bunny che sicuramente sarà protagonista, perché insomma c'è ciccia, non la sua, perché si tiene in forma, ma c'è dell'altro.
0: C'è qualcosa di spricicoricci, un po' di cose un po'.
1: Dovrebbe arrivare anche un'esperta, mi hanno detto. Hanno un budget incredibile stasera.
0: Budget di casa RDS alle stelle, quindi tra
1: state
0: poco.
1: Qua.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza

0: cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Buon martedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Tribin Meteo.
5: Nella giornata di martedì, correnti instabili e atlantiche apporteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Determineranno dei fenomeni sparsi sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma comunque anche con delle pause asciutte ed assolate. Sul resto dell'Italia prevarrà il sole solo con qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime saranno in graduale rialzo, fino a toccare localmente anche i 24-25 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Mangia Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Allora, gli autori di Casa RDS mi dicono che stasera arrivano uomini bellissimi, tra pochissimo.
8: Addirittura sexy.

0: pastarelle, non arriva mai nessuno. No. Va bene, allora sì, non è che lo diciamo noi, lo dice la scienza, lo dice Harper's Bazaar, che è una delle riviste di moda più autorevoli e longeve al mondo, fondata negli Stati Uniti nel 1867, pensa un po', e ha stilato la top 50 degli uomini più attraenti di tutti i tempi. Questa c'è sempre, una classifica che mantiene al suo interno nomi, insomma, anche
1: storici,
0: esatto,
1: in continuo aggiornamento molto... comunque.
0: Bravo, proprio in italiano si dice così.
1: È così, scusa.
0: Sono un attimino così, sei qua, tutti sti nomi. Allora, chi entra in questa classifica direttamente all'ottavo posto?
1: Chi c'è?
0: Bad Bunny.
1: Ottavo,
0: capito?
1: Posto?
0: Sì.
1: Quindi scusa, un Brad Pitt?
0: Sta molto più in
1: Tom
0: basso.
1: Hanks,
0: ti dico per dire un paio di nomi: James Dean, Marlon Brando, c'è gente di questo calibro qua nella classifica. E compaiono dopo di lui. E infatti è una delle cose che ha fatto un attimino
1: il
0: web, capito? No? Dico, com'è possibile che Bad Bunny entra al numero 8 e tipo Brad Pitt va oltre la 30ª posizione? Maluma? Oltre la 45esima, capito? Perché Bad Bunny è stato scelto per carisma, stile, l'autenticità, un po' anche rappresenta una nuova idea di sensualità maschile. Questo non è che lo dico io, lo dicono fior fior di ricercatori.
1: Scusa, quindi sangue latino molto apprezzato
0: sangue
1: in questo
0: latino,
1: momento.
0: Anche una campagna di moda di un brand importante probabilmente ci ha messo del suo, quindi insomma piace Bad Bunny, anche lo smalto sulle unghie, anche quel look un po' gender fluid,
1: un
0: gli outfit eccentrici, piacciono queste nuove cose. Tanto per dire qualche altro nome velocissimamente: al primo posto c'è James Dean,
1: sì.
0: Al secondo Tupac, al terzo Charles Melton, al quarto Lenny Kravitz, al quinto Paul Mescal, Pedro Pascal, insomma Bad Bunny al nono posto.
1: Oh, ti vedo e sento bella ringalluzzita.
0: Sì,
1: non so cosa sia
0: svegliato
1: successo.
0: Un attimino,
1: scusa,
0: stasera.
1: Per par condicio, noi uomini ci abbiamo fatto correre la nostra classifica.
0: Fammi la tua top 3.
1: No, la mia top 3, quella che dice la scienza.
0: Ah, la scienza.
1: Sennò
0: dice,
1: qua andiamo in un clima che non va bene. Primo posto Margot Robbie, Scala Johansson e Ana de Armas.
0: Bellissimo.
1: Oppure, perché c'è un oppure,
0: c'è anche...
1: terzo posto condiviso anche con Megan Fox.
0: Vabbè, qua siamo nell'Olimpo delle idee.
1: Non
0: però,
1: me ne privo, sì sì, tutte ex piaciò. Comunque adesso sì.
0: Non hanno mai saputo loro però
1: forse no, hai ragione,
0: forse credo
1: stavo
0: di no. Per chiamare, stavo per avvisare, poi sono stato preso un attimino,
1: è andata
0: vabbè. C'è la nuova di Elisa.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità.
2: New music.
3: Novità RDS. Elisa, amore è.

0: cos'era l'acuto questo?
1: Ma chi era? Mina? Perché è fatto una persona
0: anche lei. Alex Britti, oggi sono io a chiudere la nostra sequenza mixata. Ma io dico, ma si può? Pino, ma come si fa?
1: Ci stava proprio bene, ci stava proprio bene. Stiamo parlando di...
0: Proviamo, perché oggi sono...
1: Vedi. Però c'è quello ogni volta è il nostro notaio. Approfittiamo per salutare. Ci credo. Allora, stavo guardando un po', visto che parlavamo di reselling, quindi la rivendita di certi oggetti acquistati da collezione, eccetera, eccetera, che il mercato globale vale oltre 30 miliardi di dollari. E spesso è legato appunto all'abbigliamento, sneaker, edizione limitata, il bene di lusso e i margini di profitto. Perché poi, ripeto, uno dice: vabbè, guarda, sti scemi, tanti hanno detto: ah, uno è matto per fare la coda. Sono d'accordo, io non lo farei mai. Però stiamo parlando di un margine di profitto che va dai 15 al 70%. Poi, quale negozio, quale attività ha un margine di profitto di questo tipo?
0: Però occhio, perché ci sono anche delle controversie legate a questo. Per esempio, il presidente nazionale di Assutenti ha detto: non è accettabile che un semplice lancio commerciale si trasformi in una corsa speculativa dove i consumatori vengono sistematicamente esclusi. Quindi, in fila, persone intenzionate a rivendere gli orologi a prezzi maggiorati non è una cosa apprezzata il più delle volte.
1: Che poi è la versione umana del fatto dei biglietti. Adesso soprattutto c'è un reselling importante dei biglietti per i concerti, vedi soprattutto l'evento per
0: secondary ticketing.
1: Oasis di gente che acquista solo per poter rivendere. Però facendo così vuol dire che tu vai a bombardare e gonfiare il mercato di qualsiasi oggetto, di qualsiasi prodotto.
0: Tra poco ancora con i vostri messaggi vocali, perché ce ne sono diversi, ve li facciamo ascoltare, da registrare e inviare adesso al 38822 38822.
2: Siamo con te ovunque
3: e in ogni momento.

0: ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
1: 100% grandi successi.
2: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Code eterne di notte sotto la pioggia, il reselling da che parte sta?

0: music, new hit music,
1: nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Elisa, amore è.
4: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
5: Ehi, pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
6: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Corrado Trisoglio.
1: No.
2: Cremonini. Poetica,
1: lo possiamo dire.
2: Ma certo.
1: Dai, tra poco. Dai. Lo diciamo tra poco.
2: Qualcuno dice chi è l'ospite e tra poco lo svegliamo.
1: Sì. Tra poco. Potevamo avere Drake. Potevamo avere
2: Enrique Iglesias.
1: Potevamo avere Pippo Franco. Potevamo avere Sabrina Salerno, ma noi abbiamo detto no a tutti questi. Abbiamo un ospite speciale, perché chi è parte del nostro cuore merita di essere qui.
2: Però tra poco. Invece stiamo parlando di questa clamorosa coda che si è formata più di 24 ore di fila sotto la pioggia per un orologio, follia in via del Corso a Roma, e non solo per questa nuova collaborazione di una nostra azienda.
1: C'è un video che è diventato virale in Gaulenti.
2: Abbiamo chiesto: ma fareste mai una roba del genere, in una fila per accaparrarvi una fila del genere per accaparrarvi un oggetto che può essere in questo caso un orologio, ma qualunque altro? Sentiamo cosa ci state raccontando.
3: Buonasera a tutti ragazzi.
1: Buonasera.
3: Alessio da Roma. Sì. Ma io posso dire solamente una cosa, che meritiamo l'estinzione.
2: Ecco.
3: Ho visto scene di livello apocalittico per prendere un orologio, gente che seminava, gente in tenda. Ma ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati?
2: Eh sì. Però ripetiamo, a volte è fatto anche con un senso, non perché la gente sia matta e basta, eh?
1: Sì, non li stiamo giustificando, però ripeto, no. Lo compri 400 euro, lo rivendi oggi a 1200, ci hai fatto i tuoi 800 euro. Voi, noi, per fare 800 euro, quante sveglie presto dobbiamo prendere, notti lavorate dobbiamo fare? Boh, cioè, uno può anche farsi i suoi calcoli. Io ripeto, non lo farei mai, però lo posso anche giustificare.
4: Mai e poi mai a fare una fila del genere. Però non è che noi, diciamo, lavoratori siamo tanto più tranquilli, perché io sono uscito di casa stamattina alle 5:30 e sono l'1 quasi e mezza e sto rientrando e mi manca ancora un'ora per arrivare.
2: Capito?
4: A casa.
2: Sì, ma non è che rivendi il tuo lavoro, però poi
1: infatti
2: cioè, lo fai per portare a casa il pane,
1: certo,
2: giustamente.
1: Certo.
5: Io ricordo queste file fuori dalle gioiellerie negli anni 90, quando arrivarono in Italia alcuni modelli dello Swatch. Lì li compravamo per avere il modello che arrivava dall'America.
1: Vedi?
5: Per averne uno, che ce n'erano in giro solo nella gioielleria, per esempio a Messina, magari ne arrivavano solo due. Eri uno dei due che lo aveva, non così per comprarli e rivenderli in questo modo.
2: Cioè era perché eri l'unico ad averlo, uno dei due ad averlo, era una roba legata alla collezione, non certo perché facevi un ragionamento strategico legato a quanto potevi guadagnarci.
1: Sì, volevo aggiungere due cose.
2: Un po' più scemi prima.
1: Nel fatto che l'azienda, tanto lei l'ha nominata, che è Swatch, qualche giorno fa su tutti i social di tutti i profili ha denunciato il fatto che per salvaguardare i propri dipendenti sono state bloccate le vendite nel corso dei prossimi mesi. Di contro però qualcuno ha puntato un po' il dito contro l'azienda svizzera dicendo: sì, dite così, però siete voi che non li vendete su internet, siete voi che decidete di fare questa cosa, e quindi ne sono anche un po' responsabili. Cioè, avere, ora noi ne stiamo parlando, l'avessero venduto magari anche sul sito ufficiale, non saremmo qui magari a parlarne, perché nessuno faceva la coda, magari si metteva lì in coda sul computer come quando escono i biglietti degli Oasis.
2: Sì, magari puoi fare fino ad esaurimento scorte, cioè puoi metterne anche online in vendita un determinato numero e poi nel caso vai a rifornire il magazzino se dovesse andare tutto out of stock, come si dice in questi casi.
1: Certo.
2: Voglio dire, poi le critiche si possono fare sempre, c'è da capire quanto sia intelligente creare quello che hanno creato, per esempio a Milano, dove si sono addirittura picchiati. Cioè, voglio dire, c'è un limite anche a tutto, la mente umana e la ragione dovrebbe prevalere in alcuni casi, ma sappiamo che non è sempre così.
1: Cioè, dovrebbe esserci un "ma che voglia c'hai?".
2: Sì.
1: Ma perché? Ma lascia stare. Eppure gente con la tenda che ha dormito, a Roma pioveva, perché sono uscito sabato e venerdì notte pioveva, sotto la pioggia in attesa dell'orologio.
6: Già, che spettacolo! Ma che voce!
1: Insomma, sei il mal di schiena.
2: Che miseria.